0: to the morning mall. Era Sean Paul. Perché se tu Sean Paul lo pronunci così, sembra che tu dica shampoo. Hai esatto. capito? Sean Paul. Sean Paul, ti è busy, yo. Ehi, hey, Barbone.
1: Barbone, I have the home.
0: Era lui, eh. Era, gliel'ho insegnato io.
2: Ma quel barbun lì, le. Oh,
0: era lui.
2: È proprio un barbun.
0: Era lui. Sean Paul. Dalle magiche frequenze di M2O va ora in onda una nuova puntata di Albertino Everyday. Oggi è già Giove. Bella notizia.

0: Giove 4 giugno, quindi voglio dire, siamo a buon punto. Tra poco sarà weekend per alcuni, weekend comincia stasera. Io conosco gente che c'è Gabbiani.
1: C'è Gabbiani.
0: È l'estate, l'estate. È ciao, Gabbiani. Sono Albertino.
2: Oh, adesso ti ho riconosciuto tra l'altro oggi.
0: Did you recognize me?
2: Guarda, oggi tra l'altro hai una luce nel viso bellissima.
0: Tra l'altro oggi mi hai già chiesto un favore. Tra l'altro sapete che oggi Mario Fargetta va via per l'ora di ginnastica? La seconda ora non la fa.
3: Fuori onda.
0: Dov'è che vai?
2: Beh, devo andare.
0: Dove devi andare?
2: A Cagliari.
0: A Cagliari.
4: Ah, qua dietro.
1: Senti che giustificazione. Sentite bene la giustificazione.
0: Cos'è? L'America's
1: no,
0: Cup.
1: Sentite la giustificazione incredibile.
0: Qual è?
1: Il volo parte in anticipo.
0: Il volo, me l'ha detto anche a me. Ormai non credo più a niente. Sì.
3: In onda.
0: Quindi niente, il nostro amico Mario ci lascia per la seconda ora, ma noi
2: grazie,
0: ce la caveremo.
2: Magari vado via anche prima, vediamo.
0: Sì,
2: come
0: sì, sì, vai via anche adesso, secondo me. Ce la caveremo brillante. Ricordati che nessuno è indispensabile. Tutti sono utili. Ricordati che lì, in quel posto dove ci sei tu, ci potrebbe essere qualcun altro a partire già da domani.
2: Lo sai che me lo sono tatuato sul petto?
0: Questa frase
2: me la sono tatuata.
0: Bravissimo. Alle Lippi.
1: Buon pomeriggio, come va?
0: Ma benissimo, guarda, quando va via Mario
1: faccio un po' di qua e un po' di là.
0: Fai un po' di qua e un po' di là.
1: Va bene, così parlo due volte.
0: Sai cosa ti dico?
1: Felice.
0: Sai che mi sei simpaticissimo.
1: Ma ti ringrazio, finalmente te ne sei accorto.
0: Sei
1: dopo
0: un ragazzo intelligente,
1: grazie,
0: brillante,
1: grazie.
0: Anzi parli anche poco.
1: Grazie,
0: guarda.
1: Finalmente te ne sei accorto.
0: Ti ricordi
1: di
0: Mario, quel pirla di Fargetta che lavorava con
1: quel
0: noi?
1: Quel ragazzo che lavorava con
0: sì,
1: noi.
0: Il ragazzo.
1: Poco, me lo
0: attenzione.
1: Ricordo.
0: Ormai non è più un ragazzino.
2: Attenzione alle Lippi perché se vieni nel mio posto.
0: Quello che avevi i capelli un po' come Bruno Conti della Roma.
1: Quello della Juve, no, quello della Juve.
0: Sì.
2: Non venire in questa postazione perché ci sono delle trappole.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Shorty.
4: Oh, ciao Albe, ciao ragazzi.
0: Io e te dobbiamo parlare di Mario dopo.
4: Quando vuoi, appena va via ci facciamo.
2: Vuole dire che stavolta parleremo.
0: Appena va via iniziamo a parlare male di lui. C'è la Ginger.

0: pomeriggio.
1: Tu che sei l'unica donna per me, sì. Rimani fino alla fine, vero?
0: Ah, certo, anche di più, Albertino, per te.
1: Hai messo la scritta sul display della radio, ascoltate il programma fino alla fine come fanno sui social, guardate questo video fino alla fine e poi lo guardi fino alla fine ed è una gran cagata.
0: Esatto. E non succede un cazzo.
1: Anche questo programma è una gran cagata,
2: no,
1: però...
2: Mi rifiuto.
1: Che cosa?
0: Però oggi sarà più bello perché non ci sarà Pargetta nell'ultima ora.
1: La seconda ora sarà tutta dedicata a parlare male di lui.
0: Esatto.
1: No. Anche voi potete mandare dei messaggi in cui lo insultate al 342-6543-210. Lasciamo libero sfogo a tutti gli ascoltatori che hanno qualcosa di brutto da dire nei suoi confronti.
2: Il pubblico mi vuole bene.
1: No,
2: non,
1: non ti vuole bene, nessuno
2: mai.
1: Ti vuole bene. Sono liberato di... Guarda, gliel'ho detto in faccia, Ale.
3: Mario.
2: Cosa?
3: Così sai cosa provo io.
2: Cosa provo?
3: Queste cose che proverai tu.
1: Tutti i giorni.
2: Ah, ho capito.
3: Sai, sì. Così capisci cosa significa scemo.
2: Ma sai che non mi ci rivedo.
1: Scusa,
2: proprio.
1: Sto parlando.
2: Prego, prego.
1: Ginger!
0: Sì!
1: Ma non c'è più il Giro d'Italia? Dove, da cosa ti colleghi?
0: Ma meno male, guarda.
1: Non c'è una garetta in giro, qualche cosa amatoriale dove puoi andare con l'elicottero, no?
0: No, oggi c'è anche il riposo del tennis, se non sbaglio.
1: Ah, cosa fanno? Attenti! Riposo!
0: Riposo,
1: ah.
0: Sì.
3: Ma ci sono i doppi misti.
0: Però hanno dei nomi troppo difficili e quindi non sono voluto andare.
3: Per l'elicottero costa.
1: Quindi stai qui con noi fino alla fine.
0: Sto qua con voi fino alla fine, sì.
2: Ginger, se vuoi venire con me.
1: Senti, Ginger, scusa, sto parlando con lei. Da 1 a 10 quanto sei contenta che va via Mario?
2: Ma non ce la fa! Non ce la fa! Non ce la fa!
1: Volete vincere il telomare che si chiamava Telomario, ma io oggi ho cambiato nome e lo chiamo Telomare e lo zainetto di M2O? Partecipate al Play With Us quando arriverà la sigletta. 342 65 43 210.

0: Questo primo brano di oggi in apertura di questa puntata di giovedì 4 giugno è un brano, come avete sentito, latino, e mi rivolgo al mio collega Shorty, che è esperto in materia, per sapere chi sono questi tre disgraziati che abbiamo sentito.
1: Allora, una cricca di brasiliani.
0: Una cricca!
1: Sì, sì, fanno le robe tutti insieme. Pedro Sampaio, MC Meno K e Melody. Suona reggaeton, ma non è reggaeton, è funk brasiliano. Questo genere,
0: ecco, vedi.
1: Si è denominato proprio funk brasiliano, un genere loro. Generalmente più veloce, ha dei BPM che si aggirano intorno ai 130. Qua il movimento
0: bravo,
1: è più reggaetonero, però è brasiliano.
0: Bravo,
1: funk
0: Shorty.
1: Brasiliano.
0: Bravo, così mi piace. Grazie. Quando dai delle risposte sembri Gino Castaldo con i dreadlock.
1: È bello, bro.
0: Mi piace così. Tre punti, anzi sei, alla faccia del tuo avversario, che purtroppo poi va via un'ora prima, figurati. Stanno arrivando già dei primi messaggi. Ginger?
2: Sì, Alberto, ma purtroppo, per fortuna, non lo so, nessuno offende Mario.
0: Perché quando va via si offendono le persone, perché in faccia si fa fatica, anche sui social, no? Ci si nasconde dietro una tastiera. Adesso appena lui va via alle 5, alle 6.
2: Ah, giusto.
0: No, adesso è qua, diritto di contraddittorio. Sì?
1: Tipo una bella shitstorm nell'ultimo post.
0: Dai, dai.
1: Che almeno lui si passa il tempo in aeroporto a leggere le robe che la gente gli scrive.
0: Sì. Passa il tempo.
3: Grazie a tutti comunque. Grazie.
0: Stai calmo. Questa canzone si intitola Jet Ski. Jet Ski, che cos'è la... Che cos'è jet ski?
1: La moto d'acqua.
0: Tre punti per Shorty.
3: La moto d'acqua, infatti, era.
0: Che però si chiama jet ski perché si chiama... Perché qualcuno ha deciso che si chiami jet ski. Giusto, Ash?
4: La Kawasaki, l'azienda.
0: Il signor Kawasaki.
4: Il signor Kawasaki, che nel 72 inventò
0: figa,
4: questo
0: la
4: modello.
0: Verdona.
3: Hai detto figa.
0: Ho detto Verdona.
3: Mi sembrava.
0: La Kawasaki è la Verdona.
4: Lo chiamò jet ski e da lì è rimasto il nome, tipo Scottex, tipo Scotch, no? Vi ricordate, spesso abbiamo
0: cioè,
4: raccontato queste
0: cose. Cioè tu vuoi dire
4: cose?
0: Oggetti che prendono nome dal marchio,
4: da chi l'ha inventato, in questo caso non il signor Kawasaki, ma il signor Kawasaki l'ha chiamata jet ski, e quindi tutte le moto d'acqua del mondo si chiamano jet ski, però jet ski è il modello della Kawasaki.
0: E quanto mi costa?
4: Una fiammata. C'è un hobby da ricchi, ho scoperto, costa tra le 15 e le 20.000 euro una moto d'acqua nuova, sportiva. Performante, mantenerla tra i 2 e i 6.000 euro.
3: Come una moto da strada, più o meno.
4: Più o meno sì, è un hobby lussuoso.
0: Il problema è che devi avere la vasca da bagno per tenerla in box. Scusa, devi tenerla a mollo.
3: Sono la ricoveri poi.
4: Infatti sono quelli i costi. Intanto la benzina costa tantissimo perché consuma abbastanza la moto d'acqua, e poi solitamente la usi poche settimane all'anno, se sei una persona normale, quindi tutti gli altri mesi bisogna
0: a meno che tu non viva in
4: Miami,
0: una località,
4: esatto,
0: di

0: vacanza la usi di più.
1: Esatto. Scusa, una domanda tecnica.
0: Tu non puoi fare domande oggi, non vai via prima. Scusa.
1: Sì, vado via prima.
0: Leggi il regolamento, cosa dice? Pagina 6.
1: A chiunque dovesse passare per la testa di uscire un'ora prima, è consentito una sola domanda.
2: Comunque questo regolamento è scritto un po' a modo dittatoriale, no? Perché a chiunque, cioè iniziano le frasi del regolamento.
1: Comunque la domanda era, scusa,
2: a chiunque!
1: La moto d'acqua, benzina o diesel?
2: Cosa? Benzina.
0: Okay, basta. Io non ho mai guidato una moto d'acqua, no?
1: È divertente.
0: Non mi interessa se tu l'hai guidata. Però
2: no, perché
0: vuole far pace, no, vuole essere amico mio. Ma io so, io litigato.
2: L'ha buttata lì perché il retropensiero era io l'ho guidata.
0: Sì,
1: dai,
0: sì.
1: Dai, chi non l'ha guidata?
2: Io no.
0: Allora tu che l'hai guidata, sì. Mi confermi che non c'è un acceleratore, ma è il freno che fa da acceleratore.
1: Esatto, confermo.
0: Quindi io perché ricordo questa cosa mi è rimasta impressa che un'amica mia. Era la compagna di un mio amico. Fece un grave incidente con la moto d'acqua perché, appunto, pensando di frenare, invece stava accelerando. Quindi è andata contro una.
1: Spero non si sia fatto male.
0: Sì,
1: sì. Vabbè, però, secondo me ci sono delle moto d'acqua.
0: Si è fatta male.
1: Vabbè.
0: Secondo allora, intanto è arrivato un messaggio personale per te. Questa è una radio, non è la tua segreteria
2: Shorty,
0: personale.
2: Sì, sarebbe anche una base un po'. Sì, secondo me.
1: Per me, io intendi questo messaggio.
0: Sì, tu, Mario.
2: È un po' romantico. Vai.
0: Scrive Federica di Como: Mario, mi devi ancora un caffè a Garibaldi.
1: Mario. Federica di Como.
2: Cosa? Sì. Garibaldi in che senso?
0: Guarda l'agenda, Como.
3: Aspetta, probabilmente Como. Stazione Garibaldi qui a Milano. Quindi
0: guarda l'agenda.
2: Tu prometti Como. Caffè nelle stazioni.
1: Aspetta. Sì. Garibaldi fu ferito.
0: No,
1: c'è scritto.
0: Se no, Como. Federica.
1: Como, Federica. Sì. Valla a cercare.
3: Perché a Garibaldi partono i treni per Como, no?
0: Sì. Okay.
3: Probabilmente l'ha incontrata lì. Facciamo la storia.
1: Ma dov'è? Como?
3: No, in stazione Garibaldi.
0: Comunque questa non è la tua radio, questa non è la tua segreteria personale, dove tu ricevi i messaggi delle tue fans.
2: Ma non vorreste saperne di più di questa
0: Federica?
2: Storia? Io sì.
0: A me piacerebbe vederla in faccia.
1: Tu perché ti fai gli affari tuoi? Tu non ho capito.
0: Ma

0: Probabilmente, anzi direi sicuramente la canzone dell'anno, dell'estate, la rivelazione, gli Another, che noi qui a M2O stiamo spingendo da mesi, anni. Questa Talk to You l'abbiamo riascoltata insieme qui giovedì pomeriggio, 4 giugno, in questa giornata zoppa. Zoppa perché un nostro amico ha deciso di andare via prima. Ginger, sono molto arrabbiato con gli ascoltatori perché sono tutti pro Mario.
1: È vero.
0: Quindi niente, mi rifiuto di mandare i messaggi che sono arrivati.
1: Dai, c'è qualche considerazione carina.
0: Un attimo.
2: Ciao Alba, Max da Belluno, ma scusate un attimo, il Giro d'Italia Woman non può andare a vedere quello?
1: Allora sì.
0: Che sarebbe,
1: tutti,
0: scusa,
1: mi vogliono in elicottero a seguire il Giro d'Italia Donne.
0: Io avevo capito male il messaggio, avevo capito il Giro d'Italia 1. Cioè, no, pensavo che la gente andava sotto Italia 1 con la bici a fare il giro del palazzo.
1: No, c'è, cioè, il Giro d'Italia femminile.
0: Ah, Femnaus,
1: sì.
0: Bello,
3: non lo sapevo.
1: Non mi hanno convocato, Alberto.
0: Aia, questo è un po'...
1: No,
0: un...
1: vabbè, io devo seguire i maschietti, insomma.
0: È una mancanza di rispetto per la tua professione di cronista sportivo.
3: Sì, giusto, ha ragione Alberto.
0: Tu cos'hai da guardare?
3: Tu hai ragione, giusto.
0: Io ho sempre ragione, soprattutto oggi. Sì. A volte no, ma oggi ho molta ragione. Sì. Se puoi, per favore, allontanarti un po' dal mio...
3: Cioè, vado via adesso?
0: Ma no, fai quello che credi. Come stai, Ale? Sei bravissimo, lo sai.
4: Grazie, guarda, stavo bevendo un goccio d'acqua per rinfrescarmi un po' la bocca.
0: Se vuoi ti offro un drink.
4: Ma grazie.
1: Vuoi del ghiaccio anche?
4: Volentieri, guarda,
3: hai trovato la persona giusta.
4: Non sono abituato a tutto questo...
0: Abituati.
4: A tutta questa gentilezza.
0: Hai visto Mario? Te lo ricordi quando lavoravo
4: vagamente,
0: qui?
4: Vagamente.
3: Guardate che domani io sono qui al mio posto.

0: Wait. Come avete sentito, nessuno mi ha seguito in questa mia iniziativa.
1: Beh, ma giustamente, dai.
0: La mia idea era quella di fare we tutti insieme in coro e fare un po' un momento di aggregazione. E non mi ha cagato nessuno. Ma non importa, non importa, me la legherò al dito. Devo solo decidere quale dito. Per il resto ho già deciso. Sono le 5:30, è una puntata un po' particolare. Alle 6 esploderà la festa, la puntata decollerà perché va via Mario e noi festeggeremo. Io ho già preso dei palloncini, ho preso i pasticcini, ho preso il dibere anche.
2: Cioè, vuoi dire che al notiziario è una delle notizie che darai quella?
0: Sì, Mario va via e... sì. Allora, abbiamo sentito una canzone che si chiama Bongo Cha Cha Cha.
3: Sì, Albert.
0: Giusto, Mario?
2: Giusto.
0: Giusto, Shorty?
3: Sì, giusto.
0: Grazie, Shorty, 3 punti.
3: Grazie.
0: Per favore, sto facendo una trasmissione radiofonica di grande successo.
2: Prego.
0: Se stai calmo un attimo.
2: Sì, sì, sì.
0: Tu vai via prima, no?
2: Sì.
0: Allora, vai via anche adesso e tanto.
2: Tra 20 minuti vado via.
0: Questa canzone sembra che dica...
3: Bongola. No?
0: Esatto.
2: Vongola, giusto?
0: Sembra che dica vongola.
1: Vongola, vongola. La.
0: Per questa ragione io e il mio amico Alessandro Lippi, sì, con cui ho un rapporto veramente affettuosissimo.
1: Strepitoso.
2: Ma da quando?
0: Una persona gradevolissima.
1: Ma potrei dire lo stesso di te.
0: Un bravo ragazzo, anche di bella presenza,
1: sì,
0: poi alto, mica come te. Lui sarà 1,85.
1: Da quando finalmente abbiamo i nostri
2: spazi. Ma io mi difendo.
1: Da quando finalmente abbiamo i nostri spazi è cambiato tutto.
0: Pensavamo che poteva essere una cosa carina, legandoci proprio a questa canzone che dice vongole, vongole, che tra l'altro è il piatto preferito della Ginger, vero Ginger?
4: È anche vero,
1: il mio,
4: sì.
1: Anche il mio.
0: Tu rimani fino alla fine del programma, non fai come il...
4: Io fino alla fine.
1: Pensa che la Ginger aveva un aereo oggi per andare a seguire non so quale evento sportivo, ma l'ha disdetto perché c'è un programma da fare.
0: Allora, avevamo pensato che sarebbe stata un'idea carina fare la DJ Parade dei piatti, la pasta nello specifico preferita degli italiani.
1: Sai che è un'ottima idea.
0: La DJ Parade è una classifica dance che facevamo io e Mario finché lui lavorava qui. Adesso ormai va via prima. Quindi la facciamo io, Short.
3: Ci sono io, Valve, vado.
0: Vai, vai. Ti ricordi Mario quando
2: Mario,
0: tu...
2: nuova entrata!
0: Sì.
2: Le prime 10!
0: Rimarrà solo un vecchio ricordo per te. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la DJ Parade. La classifica delle paste preferite dagli italiani al 10° posto vede la pasta alla norma. Cos'hai da ridere?
2: Una volta c'erano i dischi più ballati, adesso le
0: ridi. La pasta alla norma, che quella è una cosa siciliana, c'è la melanzana.
4: Sì, con le melanzane, sì, con le melanzane.
0: Al 9° posto le penne all'arrabbiata.
4: Buona, mi piace.
0: Oh, buonissimo.
2: Buona, sì.
0: Al 8° la cacio e pepe, che secondo me meritava di più.
2: Sì, sì, sì.
0: Al 7° posto le orecchiette con le cime di rapa. Minchia zio.
4: E siamo in Puglia.
0: Al 6° posto la pasta al pesto.
1: Sottovalutatissima, attenzione.
0: Siamo a metà classifica, benvenuti. Sulle mani. Al 5, pasta al pomodoro e basilico.
4: Semplice, classico.
0: Al 4, la matriciana.
1: Ci sta.
0: Al 3, quindi nelle prime 3 posizioni.

0: lo spazio riempipista.
1: No, riempipancia doveva essere.
2: Pasta al ragù.
3: Riempipasta.
2: A secondo posto gli spaghetti alle vongole.
1: Questa è una grande sorpresa.
2: E al numero uno della classifica delle paste più preferite dagli italiani, ve lo dico dopo l'M2 Old.

342-6543210 è il numero di M2O. Sono arrivati diversi messaggi, ma se volete anche voi provarci ad indovinare qual è la numero uno tra le paste preferite dagli italiani, io a questo punto non lo dico, non lo svelo. Lo dico tra poco, dopo la prossima canzone. Questa era Fatboy Slim. Right here, right now. L'M2World delle 18, no, delle 17:30. Adesso arrivano The Bosa, quelli di Magnetic.

0: Magnetic, il titolo del brano, erano The Bosa, un'altra hit di M2O di queste ultime settimane. 20 minuti alle 6.
1: Mi sta venendo una fame, Alberto?
0: Anche a me. Fame di pasta, tra l'altro.
1: Sì.
0: Allora, eravamo rimasti alla classifica delle paste più amate dagli italiani. Abbiamo detto 10° posto pasta alla norma, poi penne alla arrabbiata, cacio e pepe con orecchiette con cimo wrap, pasta al pesto, pasta al pomodoro e basilico, amatriciana, pasta ragù, spaghetti alle vongole al secondo posto, e abbiamo tenuto in stand-by la numero uno perché volevamo un pochettino creare dell'attesa e anche sapere quali sono, diciamo, le idee degli ascoltatori, che cosa dicono i nostri listeners.
1: Allora, ci sono tanti piatti che non sono quelli del primo posto, che però meriterebbero, quindi spaghettino, olio, aglio e peperoncino.
0: Sì.
1: Poi abbiamo i tortelli.
0: Tu stai mangiando,
1: sì.
0: non vale.
2: È giusto.
1: Pasta al burro e formaggio.
0: No, pasta al burro e formaggio, no.
2: Mamma mia.
1: Spaghetti,
2: mamma.
1: Olio.
0: Aglio
1: e noci.
0: Spaghetti staglioli.
2: cosa? Aglio e noci.
1: Aglio, olio e noci.
2: Non l'avevo mai assaggiato.
1: Poi ci sono panna e prosciutto, tortellini e panna e prosciutto.
0: No. La numero uno. La numero uno la dico io.
2: Beh, vuoi un jingle?
0: Sì.
2: Sì, basta. La numero uno.
0: Al numero uno nella DJ Parade delle paste più amate dagli italiani c'è la carbonara.
3: E lei?
2: È una Coca-Cola.
0: Te la ricordi la canzone?
2: No,
0: cos'è? C'era una... Non te la ricordi?
2: No, dipende.
0: Alessandro, carissimo Alessandro.
4: Ma guarda, mi sfugge al momento, ma è una canzone è una canzone vintage, antica.
0: È una canzone degli anni 80 di un gruppo tedesco.
4: Forse me le ricordo.
0: Gruppo tedesco, una canzone orribile, che però è stato un discreto successo qui da noi. Si chiamava appunto Carbonara.
2: Cantata dagli Split.
0: Gli Split, bravo Mario.
4: No, mi sfugge.
0: Te la faccio sentire.
2: Sentila qua, senti. Questa è Tech House questo.
0: No, mi pare che furono anche ospiti al Festival Bar, se non ricordo male. Comunque me la mettevamo, no?
5: Io voglio viaggiare in Italia.
0: È da turista.
5: I paesi dei limoni.
0: Brigate rosse e la mafia. La mafia, cioè. Sulla strada del sol. Che bella idea che hanno di noi. L'istruzione della lira. Gelati, motta con brio. Parole a cazzo, così,

0: posso dire,
1: non mi dispiace per niente essermela persa.
2: No, è bellissima,
3: molto bella, attenzione.
1: Però, visto la canzone, poi non voglio sentirne criticare altre.
4: Questa è cultura, le Lippi.
1: Lo sì. So, però. Era,
2: sai cos'era? Il periodo di Dindada Don Don. Esatto.
1: Cioè, ragazzi, poi si criticano cose moderne, ben.
3: Ma
1: ben
3: tu
1: migliori.
3: Non eri neanche nato, sicuramente.
1: Quello sì. Sicuramente, però.
2: Vabbè, che è stata una bella occasione per riascoltare questa canzone degli Split degli anni 80, Carbonara.

0: M2O. Play with us. Play with us.
1: Il vincitore del Play with us di oggi ne farà sicuramente buon uso, perché lui vive vicino al mare.

0: Noi oggi regaliamo il telomare di M2O.
1: Senti che serenità, senza che nessuno ti disturba.
0: Senza che nessuno ci disturba, perché il nostro ex collega Mario ha lasciato lo studio qualche minuto fa.
1: Senza che nessuno dice chi. Questo microfono che suona molto meglio senza quell'altro.
0: Carissimo Alessandro, prendiamo insieme questa bellissima telefonata. Shorty.
2: Ma è un piacere.

0: bravi siete.
1: Siamo molto più bravi senza Mario.
2: Alba.
1: Oh, Stefano!
2: Grandi!
1: Sei...
2: Siamo con tutta la famiglia.
1: Ma dove siete? Dove siete?
2: Siamo a casa.
1: Allora, intanto mi fa strano perché la radio accesa a casa è un'abitudine che è un po' scomparsa, no?
2: In realtà siamo, sì, con la TV accesa.
1: Ah, ok, l'ascoltate attraverso la TV.
2: Sì, sì,
1: E la famiglia è composta da?
2: La famiglia da 3 figlie femminucce.
1: Ah, però! Vi siete dati da fare, caro Stefano, tu e... Lei come si chiama tua moglie?
2: Eulalia.
3: Come la maglia Conad del Giro d'Italia. Come Eulalio
1: ha vinto.
2: Eulalio.
1: Sì. Ne abbiamo parlato.
2: Infatti pensavamo fosse il nome, invece era il cognome.
1: Senti Stefano, ma rispetto a Lecce, Gagliano del Capo dove si trova?
2: Gagliano, siamo a una 60 di chilometri, siamo vicino a Santa Maria di Leuca.
1: Ah, sotto, dopo Ugento, no? Come si chiama?
2: Più giù.
1: Bellissimo.
2: Santa Maria di Leuca, proprio al sacco.
1: Ah, proprio giù.
2: Facciamo pubblicità però a Gagliano o al Ciolo.
1: Senti, ma è un posto bellissimo dove state voi.
2: Sì.
1: Cioè
2: sì.
1: Santa Maria
2: quando
1: di Leuca
2: volete,
1: è stupendo.
2: Quando volete organizzate anche qualche serata giù oltre Gallipoli.
1: Tutti a casa tua Stefano veniamo.
2: Tutti in piazza.
1: Che figa. Ma senti com'è il tempo oggi, bello?
2: Oggi sì, è bello. Ormai la stagione è iniziata.
1: E lì quando è bello veramente.
2: Sì.
1: Guarda, io sono un grande fan del Salento come
2: turista.
1: Ho fatto diverse vacanze dalle vostre parti e mi piace tantissimo. Ti invidio un po' Stefano, dai un bacio a tutte le tue donne, ti mandiamo
2: grazie,
1: il telomare.
2: Ricambiano.
1: Grazie.
2: Un saluto.
1: Ciao ragazze, ciao.
2: Ciao, grazie Alba.
1: Ciao, grazie a voi, buona serata.

0: È considerato da molti appassionati di rap e hip hop il più grande di tutti. Questa era la sua Biggie Biggie Biggie Big Poppa Hypnotize. Siamo nel 1997 e questa canzone ci porta alle news, ma prima delle news vorrei dare una news che non è una news perché la sanno già tutti, la notizia che domenica appunto celebriamo un po' la musica rap all'Arco della Pace in occasione di Party Like a DJ. Ci sarà una serata 1212 celebration alla quale voi non dovete mancare. Tu manchi?
1: No, dalle 18 in poi se non sbaglio, no? All'Arco
0: non sbagli
1: Pace,
0: Alessandro, sei veramente sei in gamba.
1: Vale, saremo tutti
0: lì. Ti ho sottovalutato, adesso che non c'è Mario, guarda, veramente.
1: Meglio tardi che mai.
0: Ma non ti preoccupare, Shorty. Se vuoi dare dei punti ad Alessandro Lippi, se li merita.
2: Gliene do 12 dei miei.
0: Bravi, 3 punti per te.
1: Grazie, Shorty.
0: Ginger!
3: Sì.
0: Come va?
3: Tutto bene.
0: Ti respira un'aria serena, devo dire.
3: Guarda, io sono proprio qua polleggiata. Ale Lippi è anche vestito bene.
0: Stranamente.
3: Oggi.
0: Sì. Senti, sì. Ma. Hai delle notizie? Hai notizie sulle notizie? Perché non sono ancora, arrivate.
3: No, non.
0: Arrabao.
1: Eccole. E senza nessun problema.
0: No.
1: Poi, senza.
2: Sì, sì, ma potrebbe arrivare.
1: Senza problemi.
2: Senza. Partono anche.
0: Vedi che sereno è.
1: Oh, vai.
0: Grazie per le news, vai. Felisandro e tutta la redazione di M2. La prima notizia arriva da Dublino. Ubriaco prova a pagare le birre al pub usando delle foglie trovate in un parco.
1: Onesto. Pensa che scena bellissima.
0: Come ha potuto pensare che quello del pub potesse scambiare le foglie per delle banconote?
1: Da ubriachi si pensa.
0: O forse per una
1: cose.
0: Carta di credito.
1: Sì.
0: Russia, gatto di 17 kg. Cerca di scappare da un centro di dimagrimento per gatti.
1: È pesante, no? Un gatto di 17
2: kg. Sì, è tanto sì.
0: È tanto sì, ma non sapevo che esistessero i centri di dimagrimento per gatti. Lo sapevi tu?
2: No, sinceramente.
1: E sai
2: no.
1: Come si chiamano? Non c'è trippa per gatti.
0: Dai, bella notizia.
1: È un franchise.
0: La notizia nella notizia. Campania. In bocca contro malo la Napoli-Salerno con il rosario alla radio a tutto volume. Suora salvata dai poliziotti.
1: Povera.
0: Si è distratta.
1: Un pochino.
0: Trieste prova ad ancorare il proprio scooter al marciapiede del porto usando una cima da ormeggio per le navi.
1: Così è sicuro che non gliela rubano.
0: Eh sì. Barcellona, turista su di giri, ha cercato di fare surf sulle scale mobili della metropolitana. Interviene subito la sicurezza.
1: Non è semplice, immaginati la scena.
0: Ma con il surf surf.
1: Con la tavola.
0: Con la tavola.
1: Se la fai, la fai fino in fondo.
0: Bravo ragazzo. Palermo installa un ventilatore da soffitto in macchina perché l'aria condizionata gli fa venire la cervicale.
1: Apri i finestrini, no?
0: Ma come si fa? Vabbè, allora è tutto per le news di questo giovedì 4 giugno. Il prossimo appuntamento domani, stessa ora, M2O.

0: Edo con Albertino Every Day. Tutti i giorni, anche oggi giovedì, siamo qui fino alle 19. Noi siamo tutti qui. Shorty è qui.
1: Sì, sono qua.
0: Ale Lippi è qui.
2: Presente.
0: La Ginger è qui.
3: Sì.
0: Manca solo Mario, ma l'aveva detto e chissà se domani lo ritroveremo. Se lo accetteremo ancora nel nostro gruppo.
3: Chissà per se una preso... volta, dai, possiamo
0: ma
3: anche sì, perdonarlo. Dai.
0: Ma non è la prima volta.
2: No, più che altro, chissà se è riuscito ad imbarcarsi sull'aereo, perché per chi non lo conoscesse, Mario ha questa cattiva abitudine di partire verso l'imbarco del volo un quarto d'ora prima del volo stesso. Quindi...
1: Cioè lui diceva l'imbarco alle 18.10, quindi sì. 3 minuti fa.
2: Sì, quindi ma. Speriamo.
0: Allora, adesso invece parliamo di funerali, perché basta con tutta questa allegria, basta con tutto... Ma questa è da funerale questa?
1: Beh, da,
2: da omelia,
1: ricordano,
2: omelia,
1: esatto.
2: Da omelia,
0: sì, perché comunque può essere anche della, come dire, dell'ironia in un momento così drammatico, no? Qualcuno ha avuto un'idea abbastanza bizzarra di cui vorremmo parlarvi. Do subito la linea al nostro inviato, che dovrebbe essere già Baricentro, ci sei? Hai capito?
3: Oh.
2: Più o meno. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a lei.
2: Vi leggo un articolo che descrive un po' quello che, di cui andremo a parlare adesso, che è molto esplicativo. Allora, si dice che negli Stati Uniti esista un servizio reale decisamente insolito chiamato Dark Secret. Per la cifra di $500, una misteriosa donna vestita completamente di nero si presenta al tuo funerale con l'unico scopo di piangere disperatamente. All'improvviso, sul più bello della cerimonia, arriva una limousine nera lucida. Dalla vettura scende una figura enigmatica, tacchi a spillo, occhiali da sole, scuri.
0: Un bel figone, diciamo.
2: Vito da lutto. Si posiziona in un angolo isolato, in silenzio, iniziando a versare lacrime disperate. Non rivolge la parola a nessuno, non risponde alle domande e mantiene una distanza magnetica. Poi, così come apparsa, se ne va. I vostri familiari, gli amici di una vita e i parenti più stretti, nel mezzo del dolore, si guarderanno intorno completamente confusi.
0: Ok, ho capito, ma chi la manda questa?
2: Un modo di gestire.
0: Cioè, il servizio l'abbiamo capito, però questo servizio potrebbe anche
2: infatti,
0: creare imbarazzo.
2: Infatti, la domanda potrebbe essere un brutto scherzo del defunto.
0: Di cattivo gusto, però.
2: Oppure di qualcun altro laterale alla famiglia ufficiale che, non accettando una vita nascosta, vorrebbe rovinare quest'ultimo momento. Chissà,
0: però
2: lo so, però sapete che negli Stati Uniti non si fanno mancare niente, esiste anche questa opportunità. Però la scena non è male immaginarla, no?
3: No, è brutta.
0: È brutta.
2: È un po' da film. È da black comedy, no? Da commedia nera. Però dai, sdrammatizziamo, ridiamoci su. E immaginarla a me mi fa un po' abbastanza sorridere.
0: Cioè, tu avresti piacere?
2: No, però immaginarla sì, farebbe ridere, no? Per vedere più che altro i familiari che si interrogano su chi sia questa qua. Cosa
0: secondo
2: vuole.
0: Me prende anche due schiaffoni da qualcuno.
2: Probabilmente.
0: Rischia.
2: Probabilmente sì.
0: È un ruolo molto rischioso.
2: Molto rischioso, sì. Però. Come vivono i funerali gli americani, lo sappiamo in modo molto differente dal nostro, fanno una festa, per dire, quando muore qualcuno, quindi...
0: Poi lei deve saper piangere anche a comando, attenzione.
2: Essendo un servizio a pagamento, secondo me è preparata per questa recita.
1: Beh.
0: Cosa?
1: Lascerebbe dei grossissimi punti di domanda, perché...
0: però no.
1: Cioè, ma giganti!
3: Sì.
0: No,
3: No, no. Ah, perché mi stai dicendo così? Che al tuo funerale non la vuoi?
2: Non
3: la faccio arrivare, Alberto, cioè, non ti preoccupare.
2: Pensa che gossip.
0: Ne potrebbero arrivare 3 o 4.
3: Bella! M2O.
4: M2O, più musica.

0: un'altra traccia e adesso non ci rimane altro che andare al casello di Melegnano Milano e attendere che arrivi. Ah, non arriva in macchina?
1: Arriva in macchina, soprattutto non arriva imminentemente.
0: Arriva all'aeroporto.
1: Arriva il 17 e il 18 luglio.
0: 16-17.
1: O 17-18 o 16-17?
0: A me questa mattina mi hanno detto 16-17. Chiedo un attimo alla redazione.
1: Adesso andiamo a controllare.
0: Di Bad Bunny, tra
1: l'altro. Adesso andiamo a controllare. Cosa dice il bar?
2: No, il 18, mi dice 18, biglietti disponibili per il 18 luglio.
0: Ma non 16-17.
1: Secondo me 17-18, era il 18, hanno aggiunto il 17, secondo me.
0: E perché questa mattina mi hanno detto 16?
1: Perché ci si può confondere.
0: Perché mi volevano prendere in giro.
1: Perché comunque ci si può confondere, ci si può sbagliare, non è niente Albertino.
0: Ma io adesso mi sono offeso.
1: Ma non ti devi offendere, sì, ci sono cose ben peggiori.
2: 17-18.
0: Tre punti per Short.
2: Bravo.
0: Allora, cosa succede? Bad Bunny, che fa uno spettacolo molto particolare, diverso, no? Quando tutti usano LED wall, fuochi d'artificio e grande tecnologia, invece lui ha questo messaggio, un po' ritorno alla terra, alle piante e anche alle sue origini, che sono Puerto Rico, e quindi riproduce, come ha fatto anche in alcuni video, la sua casita dove è nato. Ed è lì che succedono delle cose. Cosa succede?
1: Succede che è un vero e proprio privé all'interno del quale c'è un open bar dove possono accedere ovviamente i mega VIP della città che ospita il concerto. Ci sono le immagini di Porto Rico, di Madrid, ad esempio, con un sacco di calciatori, con un sacco di influencer, con
0: quindi
1: un sacco
0: palleggiano.
1: Di... No, bevono e ballano dentro questa casita. Poi la situazione interessante è data dal fatto che all'interno di questa casita super privata possono anche accedere delle persone prese non a caso ma scelte tra il pubblico da un collaboratore di Bad Bunny.
0: Quindi che caratteristiche devono avere queste persone?
1: Sui social si iniziano a chiedere proprio che caratteristiche devono avere queste.
0: Allora posso
1: queste
0: indovinare?
1: Persone.
0: Posso indovinare?
1: Vai.
0: Se sei una ragazza, una bella figa.
1: Giovani donne con un look estivo. Ehi, in linea con l'estetica caraibica dello show.
0: Candidati.
3: È appena arrivata, guarda, una giovane donna con il look estivo.
1: Uomini e donne presi bene, vestiti in modo appariscente ma non lussuoso. Un po' come avviene per la selezione del Berghain di Berlino, no? Ti guardano in faccia, guardano che attitudine hai e arriva questo collaboratore, questo James, che è diventato un po' l'incubo e il sogno.
0: È il gestore.
1: È di tutti i ragazzi e le ragazze che partecipano a questo concerto, che ti prende e ti porta dentro questa casita, dove puoi vivere il concerto in un modo
0: allora,
1: che
0: visto,
1: ti ricorderai
0: io
1: per
0: visto,
1: tutta la vita.
0: Io ho visto la diretta di tutto il concerto di Bad Bunny, e il momento in cui lui entra nella casita si crea un'atmosfera molto simile a quella delle console dei grandi club o dei grandi festival mondiali, no? Dove il pubblico è protagonista.
1: Bravo, il clima è proprio quello, quindi essere scelti per andare lì dentro, potete capire.
0: Tu immagino che sei già prenotato.
1: Ma non credo.
0: Già ti vedo col gin tonic in mano, ti conosco, quindi.
1: Che riguarda questa casita, la chiamano la casita dei VIP, cioè anche
0: che è la riproduzione della vera casa dove è nato Bad Bunny.
1: È lì che voglio arrivare, è la casa proprio dove Bad Bunny è cresciuto da bambino. In questa casa oggi vive un signore al quale non era stato detto che la casita sarebbe stata usata come stage del tour mondiale, al quale avevano detto solo che sarebbe stata usata per alcune immagini di lancio dell'album. Questo signore...
0: Ce l'hanno fotografata o ripresa in video,
1: ecco,
0: anche, no?
1: Questa casita di Porto Rico è diventata talmente famosa che questo signore, quella casa è presa d'assalto da fan che vogliono vederla, fotografarsi lì davanti, e questo signore non sta facendo più vita, a tal punto che ha citato in tribunale Bad Bunny proprio per l'utilizzo improprio della sua casa. Tu puoi immaginare...
0: Vabbè, ma è solo fotografata.
1: Però voi immaginate di vedere
0: la casa
1: vostra...
0: Museo, diciamo.
1: La vostra casa che diventa lo stage del tour mondiale più visto dell'anno o del decennio, no? Quindi a questo signore non va per niente bene, ha pensato di chiedere 6 milioni di dollari di indennizzo a Bad Bunny.
2: Ma quanta gente ci sta in questa casita?
1: Ma secondo me è un centinaio, che dici?
0: Forse
1: un po' di più, un po' di più.
0: Secondo me di più.
1: Quindi anche a Milano,
0: perché c'è la casita dentro ma c'è tutta una balconata
2: sotto,
0: fuori,
2: sì.
0: No? Quindi la gente è tutto intorno e lui sta in mezzo alla gente, sta in mezzo a queste ragazze che bevono, così,
1: esatto.
0: È come se fosse una vera festa.
1: Un appartamentone, una festa in casa,
2: sì.
1: E immaginate sulle due date di Milano, carte false per entrare in questa casita. Beh, no?
0: Vedremo chi ci sarà alle spalle di Bad Bunny. Adesso andiamo indietro nel tempo perché sono le 6:30. C'è l'M2 Old che è di Frankie High Energy.

0: era il bellissimo M2 Old di Frankie, che sarà con noi domenica sera per 1212 Celebration. Quelli che ben pensano.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: RTM d'uova, questo è proprio 5678. Anche se stai facendo attività fisica, se stai camminando con le cuffiette e ascolti M2O, con questo sound, con questo BPM, sei perfetto secondo me.
1: È perfetto, e sulla nostra applicazione possono anche trovare tutti i DJ set di Dance With Us che sono perfetti per fare allenamento. Ad esempio.
0: Ad esempio.
1: Ad esempio.
0: Ad esempio.
1: Ad esempio.
0: Ad esempio, sei partito tu.
2: Fai un esempio.
0: Venerdì i Medusa.
1: Beh, certo, Medusa.
0: I Medusa, poi David Guetta, sabato. Benny Benassi, Bob Sinclair.
1: Circo Loco, Jamie Jones, Baupi,
2: Mo Black,
0: Glitterbox,
1: Defected,
0: chi più ne ha più ne
1: metta, Lost Frequencies, James Hype, Purple Disco Machine.
0: Adesso basta così, per favore. Auguri a Vittoria che ha compiuto gli anni 2 giorni fa, ma i pasticcini sono arrivati adesso.
1: Perché
0: meglio tardi che
1: l'importante
0: mai.
1: L'importante è che arrivino.
0: L'importante è che arrivino.
1: Perché il regolamento dice che in caso di dimenticanza ci sono 72 ore di tempo per rimediare.
0: E verrà allontanata dall'edificio.
1: Altrimenti verrai allontanato. Lei è dentro 72.
0: Sì. Allora, non abbiamo notizie di Fargetta, non sappiamo neanche se domani lo ritroveremo nel nostro programma, spero che stia bene, però abbiamo la certezza che alle 19 ci sarà il nostro profumello Andrea Mattei. E adesso facciamo una piccola pausa, ritorneremo tra pochissimo su M2O.

0: Si sono ispirate decisamente a una canzone degli anni 90, cioè Crystal Waters di Gypsy Woman di Crystal Waters, però erano Katy Perry e Doechii insieme, che abbiamo appena risentito in questa puntata, diciamo di giovedì,
1: Sì, oggi è giovedì.
0: Ah, quindi giusto, giovedì.
1: Sì.
0: È già Jov.
1: Se vuoi abbiamo finito.
0: Ginger!
2: Sì!
0: Abbiamo finito?
1: Quasi.
0: Abbiamo quasi finito. Siamo... Cosa ne pensi del fatto che Ale Lippi, dalla gioia che oggi l'abbiamo trattato bene, a un certo punto abbia pensato di togliersi la maglietta e rimanere a petto nudo come fanno i calciatori quando segnano un gol?
2: Ma lui sempre, guarda, appena gli dici
0: non
2: qualcosa
0: è troppo.
2: Sul pelo, tram e si tira sulla maglietta.
1: Vedi, però Ginger ha già centrato il tema.
0: Qual
1: il
0: è il
1: pelo,
0: tema?
1: No? Ginger ha detto il pelo, no Ginger?
2: No, ho detto che ti stiri sulla maglietta, abbiamo beccato, no?
1: No,
2: con le cerette.
1: Perché
2: quindi
1: spesso nei corridoi della radio c'è...
0: Tu ti fai le cerette nei corridoi della radio?
1: No, nei corridoi della radio. tra i vari dibattiti che si accendono quotidianamente nella splendida
0: c'è
1: pelo petto uomo sì, pelo petto uomo no.
0: Tu Ginger parli di queste cose nei corridoi della radio?
1: E tanto sì, dai.
2: Anche di peggio.
1: E questa è confronto una passeggiata di salute.
0: E com'è il trend?
2: Il trend è...
0: È peloni.
1: Ha ragione.
2: È peloni.
0: Io sono a favore del peloni.
2: È peloni.
1: Che vuol dire curato ma non tolto del tutto.
2: Sì, e poi se sei peloso tanto, no. Cioè, un po' solo centrale,
0: quindi
2: dai.
0: Quindi chiami un giardiniere, cosa devi fare?
1: No, se sei molto peloso è complicato e spesso
0: la gestione.
1: Degli interventi particolari. La tendenza dell'estate dice questo, peloni.
0: Peloni.
2: Allora, il pelo degli uomini mi piace un po' in mezzo alle tettine.
1: Che ti devo dire, oggi è così.
2: Capito?
1: Non siamo
2: capito
1: a niente.
2: Com'è?
0: Sì, ho capito.
1: Qua a mezzo, qua un po' in mezzo.
2: E non mi piace quando è rasato, che c'è la crescita proprio.
1: Ah, okay.
2: No,
0: che punge,
1: quindi,
2: curato.
1: Quindi
2: piuttosto più lunghino.
0: Tu cosa mi avevi detto prima, però?
1: No, che il petto villoso torna di moda, dicono. La moda dice, cioè i principali magazine di
0: villoso mi piace.
1: Dicono che quello che è certo è che il corpo levigato non è che mi vada più molto di moda.
3: Cioè, quindi troppo muscoloso no.
1: Bravo Shorty.
3: Una mezza anche
0: è il nostro momento, Shorty.
3: È la nostra estate.
0: L'aveva detto l'oroscopo.
1: Corpo levigato, unto e senza peli. Corpo tenuto in un certo modo, a cui si vede che ci tieni, pelo curato, sì. Questo dice la moda estate 2026.
2: Bene.
0: Va bene, allora compro un trattorino per il petto.
1: Ah, si è messo così?
0: No.

0: Walter. Walter.
1: L'originale di questo brano degli anni 70 è stato ripreso da Gasango e Alessandro Garrido. Sembrano due nomi di fantasia, ma invece sono veri. Era Aie, titolo del brano, ed era l'ultima canzone per questa puntata di Giagiov, una puntata orfana della seconda ora di Mario Fargetta, ma ce la siamo portata a casa brillantemente lo stesso. Chissà che cosa resterà di questa puntata.

0: Oggi Albertino si è reso conto che Alelippi è un ragazzo intelligente, brillante, che parla poco, educato, che non sputa. Un ragazzo eccezionale.
1: Depilato ma non troppo.
0: Sì, esatto.
2: Tutto perfetto.
0: Il telomario oggi si è chiamato telomare.
1: Certo.
0: Oggi Shorty è stato il Gino Castaldo coi dread.
1: Sì.
0: La pasta più amata degli italiani è la
1: carbonara.
0: Al funerale di Albertino potrebbero esserci tre o quattro signorine coi tacchi pagate per piangere e mettere scompiglio. E poi abbiamo già comprato il trattorino per il petto di Albertino.
1: Oh, che bella, che bella, il mio regalo di compleanno.
0: E comunque, Alberto, a me Mario un po' manca.
1: Certo.
0: Dai, facciamolo tornare domani.
1: Domani gli apriremo di nuovo la porta.
0: Bene,
1: dai.
0: Bene.
1: Grazie a tutti per averci seguito. Se siete all'ascolto della diretta, arriva Andrea Mattei per la replica del mattino, Walter Pizzulli.
3: Ehi, Walter, buongiorno, e a me.

0: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via.
1: Voglio impazzire nella notte, ballando dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce, il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono,

0: Walter, sono qua, sono qua.
1: Ehi, Walter. Walter.
0: Ma insomma, prima di tutti gli altri giorni, mancano 6 minuti alle 6. Ma non è troppo, raga. Buongiorno. Sta per iniziare il programma della famiglia, il Morning Show. Benvenuti, sono Walter Pizzulli, che ti do la sveglia alla radio. Senti. Ciao, sono Walter Pizzulli. In cosa posso esserti?

0: Buongiorno Valterino. 5.50.
1: Allora sono le 5.57. Nel caso pensaste anche soltanto per un attimo,
2: no.
1: Appunto, non lo pensate che noi si sia registrati. Loro hanno mandato messaggi prima di ora, capito?
0: Fabio da paese, provincia di Treviso.
1: Ma sai, dalla provincia di Treviglio, quindi Bergamo, quanti mi hanno scritto che verranno domani mattina?
3: Buongiorno Valterino.
1: Ciao,
3: 5.50, Gabriele Damiano presente.
1: Non ho capito da dove, però perfetto. Dimmi.
4: Oggi è venerdì.
1: Sì.
4: E stamattina ci aspetta sempre lì Valterino, no, il numero uno.

0: mi mancava, lo sai, vero?
1: Buongiorno Walter. Ciao, ciao. 551.
0: È toscano, Nino, si sente, toscano.
2: Walter, una domanda. Dimmi. Ma oggi mi chiami?
0: Ma certo che ti chiamo, ma stai scherzando.

Ho sentito il mio amico Scar qualche giorno fa. Ciao fratellone. Ma ti ricordi quella volta? Lo sai che di venerdì mattina c'è? Per esempio, ti ricordi che la musica alla radio sembrava suonasse una canzone soltanto ed era quella canzone? Quale?

0: C'è puntatona, datemi un attimo.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Guardami, è puntatona oggi.
2: Sulla 715 digitale.
1: Sono le 6:01. Buongiorno, sono Walter Pizzulli.

0: Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male?
1: Beh,
0: che mi ha fatto male? Che mi ha fatto male? Boh.
2: E allora rimanete ignoranti.
0: Che cosa succede? Ma cosa succede? Sento muovere sotto il letto. Che cosa succede? Ma cosa succede?

si muovono, mi seguono, mi cercano, mi vogliono, mi prendono e mi tirano, si muovono, mi seguono, mi cercano, mi vogliono.

0: ma senti come riesci a tenere unita sta famiglia. Sto pazzo dei Valteri.
1: Eccolo qua, sto pazzo dei Valteri. Folletti!
2: Il morning show di M2O.
3: Sponsored by
2: Old Wild West. Stile western. Gusto unico. Scarica l'app e scopri tanti squisiti vantaggi.

0: oppure quei personaggi. Numero di telefono se siete nuovi della famiglia: 342, il prefisso, il numero è un countdown, non dovete fare sforzi e noi siamo contro gli sforzi. Però
1: no.
0: alla mattina presto, non ti devi sforzare, capito? Che è facile. 342 654 3210. Gian, dove sei, Antonio?
2: Buongiorno Walterino.
0: Mi mancava la Puglia.
2: Antonio da Lecce. Grande. 558.
0: Mi fa piacere.
3: Ciao Walter, Enzo. Ciao. Da Carpi.
0: Domani, da Carpi ha detto.
3: Mattina ci vediamo a Milano.
0: Grande. Bravi ragazzi, ditemelo se ci siete domani quando mi mandate un messaggio che ci sarete. Carpi è Modena, insomma, lì vicino. E allora ti aspetto, fatemi riconoscere domani.
4: Chi è? Buongiorno Walter. Poi, 5.55. Bene. Verio da Bari.
0: Verio? Ciao.

0: Buongiorno Walter, ciao. Yuri da Ceccano. Ma ciao, ti Yuri. Ricordi quando in radio davano solo a Serie E delle Sketch?
1: Era un momento triste, sai. Ciao Sara, dove sei?
2: Walter, sempre Sara Sarina.
1: da Bari.
2: Tanta
1: ciao.
2: Voglia di tornare quando in radio c'era. Hanno
1: ucciso l'uomo ragno. Dai, dammi un pezzo, vai. Non ci sa.

0: rompere, sai che alla fine mettono la A. Gianlu!
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Gianluca d'Alessandria.
0: Ciao Gianlu!
1: Ho tanta voglia di tornare nell'89.
0: Cosa
1: quando
0: c'era?
1: Sul piatto mettevo Lil Lewis e Kiss.
2: Madonna raga.
0: Mauro, che te lo chiedo a fare se te la ricordi, non mi azzardo neanche. Sai che Mauro Miclini alle 6:30 prenderà tutte le canzoni degli anni 80 che chiedete e le metterà in fila?

0: E beh, quando lo dite voi, Dario?
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Presente tutte le mattine.
0: Grazie.
1: Ma presente anche domani mattina.
0: Bravi ragazzi, domani sapete che ci sarete. Quando mi mandate un messaggio ora al 342-654-3210, ditemelo, Walter, ci sarò, in modo che vi mettiamo in agenda.
1: Mia rubrica. Figlia Giulia, sono Dario di Dovera.
0: Quindi più due, Dario di Dovera più Giulia, raga, mi raccomando, segnate. Reni.
2: Buongiorno Walter, lo so che è un po' antica, ma io mi ricordo la canzone per fare un seme. No, per fare un albero ci vuole un seme.
0: Forse dobbiamo ripetere, Renata, per fare il tavolo. Ci vuole le sedie. Ah no, è lei.

0: testo forte, pregnante, anzi impregnante, come hai capito, come il legno.
1: Ci vuole il fiore, ci vuole un fiore.
0: Hai capito perché è così che funzionano le cose? Da cosa nascono? Come si sviluppano?
2: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Ciao.
2: Ed ora, con l'aiuto del sole,
0: cos'è?
2: Vincerò. Attacco solare.
0: Ma che è?
2: Energia. Dai, Titan 3.
3: Cavartieri, leva degli erbina sta gente.

0: sabato. So che adesso vi verranno in mente solo cartoni. No,
1: no.
0: Non solo quello, perché vi chiediamo di chiudere la frase. Ho tanta voglia di tornare a quando.
2: Altarino, buongiorno.
0: Ciao.
2: Michele da Rosolini.
0: Ciao Michi, dalla Sicilia.
2: Ma ti ricordi il sabato pomeriggio?
0: Che c'era?
2: Negli anni 2000. Top of the Pops, tutte le sue classifiche
0: ma,
2: speciali.
0: Ma stai scherzando? Top of the Pops, Michi, me lo ricordo non bene. Beanie.
3: Buongiorno, Walter. Eric da Livorno.
0: Ciao, Eric.
3: Tu ricordi invece nell'83 quando c'era Nada con Amore Disperato?
0: Com'è che faceva?
3: Nana.
0: Nana.
3: Sembra un angelo.

0: tutte canzoni che state scegliendo voi. Che è?
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti, sono Mariana dal Seveso.
0: Ciao Mari.
1: Niente, ma ti ricordi quando eravamo più piccini e sì, alla televisione io impazzivo per il cartone animato di Gemme le Hologram?
0: Gemme le Hologram,
1: no,
0: certo.
1: Vabbè, ma che te lo dico a fare. Ah, a proposito, domani ci sono anch'io al Parco Sempione. Non vedo l'ora di vederti, te lo giuro.
0: Amore! Fatemi sapere se ci sarete domani quando mi mandate un messaggio questa mattina che stiamo facendo la conta. Saremo parecchi, mi sa, 342-654-3210. Io avrei tanta voglia di tornare a quando c'erano gli Alphaville. Però con questa, Sounds Like a Melody.

0: corsa, capito? Runner! Quelli che fanno la corsetta la mattina l'ho fatta apposta, cioè comincia piano, con grande tranquillità, e qui però devi raggiungere una certa velocità, come gli Alphaville, ragazzi di Sounds Like Melody. State ascoltando il Morning Show su M2O, la famiglia di tutte le mattine, con me, Walter Pizzulli, uomo della sveglia, con ognuno di voi. È ognuno di voi che voglio incontrare e voglio conoscere anche in questa giornata. Siamo pieni, ve lo dico, è già puntatona. Oggi è quella puntata in cui vi chiedo di chiudere la frase "ho tanta voglia di tornare", tipo a quando, capito? Marco!
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Ma questa se la ricordano in metà di mille, amico mio, eh!
1: Sono sempre da Vigliara. Ma vi ricordate quando si mettevano gli Hong Kong Syndicate al jukebox con
0: dammi,
1: Too Much?
0: Dammi l'effetto con la
2: Too Much.

0: Tare a quando e anche musica del decennio 80.
1: Ciao Walter, ciao famiglia, Maria da Pavia. Vogliamo parlare di quando mandavano in onda Gigrobo d'acciaio? Mitico.
0: Ma io lo sapevo che saremmo finiti là poi. Ragazzi. Ma lo

0: arrivano un miliardo di messaggi.
1: Buongiorno Walter, Beppe White da Mantova, domani mattina presentissimo.
0: Grande amico mio!
1: Marco Sempione. In più c'è mia figlia che non vede l'ora di conoscerti.
0: E io non vedo l'ora di conoscere lei e tutti voi che verrete, tutti i membri della famiglia. Domani sono lì apposta per voi, 10:30. Molti mi chiedono dove esattamente. Guarda, appena entrerete in Parco Sempione, subito sulla sinistra.

0: questo insomma...
1: acciaio, cuore di un ragazzo che senza problemi.
0: Ma no, senza paura era.
2: Guarda, che vuoi diventare sì.
0: Non ce n'è come la famiglia, amici miei. Sponsor by. E allora, cosa che fa felici i bimbi ma anche i genitori, lo sapete, sta finendo la scuola e c'è un motivo in più per festeggiare. Da Old Wild West potete assaporare l'atmosfera del vecchio West con un menù adatto ai gusti di tutti, grandi e piccoli. Potete scegliere per esempio tra deliziosi hamburger, carni alla griglia, menù per i vostri bambini e, per non farvi mancare nulla, anche una selezione di piatti vegetariani. I ristoranti Old Wild West vi aspettano tutti i giorni a pranzo e a cena. E allora cosa aspettate? Scaricate l'app di Old Wild West, registratevi e scoprite come ottenere gustosi premi.
3: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
4: M2O Chart,
3: il sabato alle 21 solo su M2O.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
7: Che estate esagerata!
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: every day.
1: Oh, Walter, stai mettendo proprio con la passione oggi. Dal, dal!

0: Mandatemi un messaggio e scrivetemelo, Walter, ci sarò.
1: Buongiorno Valterino, buongiorno ciao. Famiglia, un saluto a tutti da Lisa da Pugliano.
0: Ciao Lisa!
1: Ti volevo ringraziare per la risata genuina che ci doni tutte le mattine.
0: Ma Lisa, sono io che ringrazio voi tutti i giorni, guarda, lo farò domani proprio di persona, è anche fatto per quello. Perché mai troppi grazie vengono detti nella vita, ci si dimentica spesso, quindi vi dirò grazie con l'eco, con l'eco.
1: Come se fossimo tra amici, siamo in famiglia, amici, proprio, mi dici te, insomma, come diciamo tutti, perché è proprio genuina, non è una cosa stupida, ma è genuina.
0: Che carina, ecco. Lisa, sai che ti voglio bene.

0: c'era un programma, un personaggio.
1: Buongiorno Alterino. Andrea, ciao. Dall'Aquila, un saluto a tutti gli amici del morning.
0: Ciao Andrea dall'Aquila.
1: Ma che ne dici se riascoltiamo un po' di Van Allen?
0: Jump, dopo la mettiamo, la sto dicendo. Gliela giro a Mauro Miclini che tra poco con 80 voglia di dance metterà in fila le vostre canzoni.
2: Ciao Walter, ciao. Fulvio da Bari.
0: Da Bari,
2: io vorrei tanto tornare a...

0: 501, capito? Gio, ciao!
1: Don Walter, ciao, Gianni da Taranto. Ciao. Ma vi ricordate quando io ero piccolo in quegli anni, anni 90, 93, e c'erano nella Rai? Vorrei ritornare.
0: Certo, certo che sì, amico.
2: Buongiorno,
0: mio.
2: Walter, buongiorno, famiglia. Ho un'informazione da chiedere. Ma è tutto il giorno o è solo la mattina? Solo o la si può venire anche nel pomeriggio?
0: No, è solo la mattina. Oh.

0: 10:30 della mattina, Area Family and Kids. Dai, liberati! Mauro, sei pronto?
1: Mixata da Mauro Miclini.
0: Tutte le canzoni che avete scelto, chiesto anche questa mattina al 342-6543210. Solo alcune, lui ha deciso di metterle in file perché servono. C'è ho tanta voglia di dance. Vai, Maurito!

0: genio del mio amico citazione Quizzodi, chi è?
1: Quizzo!
0: Stavo parlando di Mauro Miclini, l'hanno chiesta questa mattina e tra quelle che ha favorito c'è proprio questa. Too much. Andate a riprendere un pezzettino dell'inizio di oggi e c'era questa chiesta, proprio come si dice, di una canzone particolare, anche perché non la scucivamo da un po' di tempo questa. Mauro Miclini!

0: Ciao Walter.
1: Ciao.
0: No, Sandra. Sono tornata alla mia giovinezza.
2: Amore, devi essere contenta. Abbiamo messo anche Maria Maddalena di Sandra, si riferiva a quello. Se ve lo siete persi, poi con l'applicazione recuperatevi quel pezzo del Morning Show.
3: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno famiglia, sono Lucio da Sesto e domani ci sarò.
2: No, vabbè, no. Ma Sesto cosa? Sesto San Giovanni, Sesto Fiorentino, Sesto... Fammi sapere. Sì, l'ho messa prima.
0: Walter, quella canzone della risata mi ha messo molta ansia.
2: Davvero, perché è fatta così? È proprio fatta le ansiogene. Luca!
4: Ciao Walter, buongiorno, buongiorno famiglia, Luca da Bologna.
2: Senti, ho tanta voglia di tornare a quando, Luca?
4: Ho tanta voglia di tornare quando tornavo a casa da scuola.
2: Sì.
4: E il pomeriggio iniziava su MTV. TRL.
2: Me la ricordo la colonna sonora, la soundtrack, la sigla è quella.
4: Non so se vi ricordate. E partiva la colonna sonora Safri Duo Play It Alive.

0: No.
1: Come fai a parlare con noi? Ornella è una nuova ascoltatrice da una settimana con noi. Mi piace che vi palesiate, cioè che ci facciate sapere dopo almeno 5-6 puntate che state con noi, che fate parte della famiglia. Ci mettete a dura prova anche stamattina.
2: Ciao, un bacio. Domani tutta la famiglia riunita.
1: Potete segnare anche Milena dalla provincia di Pavia, che domani viene a trovarci nel morning show di MLO nella Reunion. Era 50 special, 7.

0: è super puntatona, davvero,
1: Voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera, dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché. M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
2: All weekend hit.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: All weekend hit.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: bellissima. Nelle 7 stagioni abbiamo messo insieme questa famiglia, abbiamo voluto fortemente che il linguaggio fosse centrato e che i bimbi potessero ascoltare, e così è stato, quindi grazie davvero.
1: Buongiorno Walter, che buongiorno famiglia e buon venerdì.
0: Che vuoi Paolo, dimmi.
1: Io vorrei tornare a quando c'era il ballo del mattone.
0: Ma non perché essere gelosa,
2: se voglia. Ma perché? Ma Erbina sta
0: ma magari c'ha ragione lui, perché non l'avete vissuto, ma neanche io. Walter, domani si parte da Pavia, colazione al McDonald's in via Dante, poi vai con la famiglia, ci vediamo. Marco, Rosa, la piccola scimmietta, chi è? No, intendo che forse probabilmente la chiamano così.
3: Ciao Walter, Giovanni Rottamaio, domani mattina ci sarò con la mia principessa Eva.
0: Fatevi riconoscere. Quando io vi dovessi chiamare Giovanni e Eva, alzate la mano, mi raccomando, perché noi siamo
4: la famiglia

sei, ma chi sei, ma chi sei, ma che vuoi? 7:04 della mattina in diretta a tutta l'Italia che sveglia a quest'ora, lo sa che quando arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva arriva

Marco Sempione. Beh, so che c'è una bella forza a lavoro, una bella macchina operativa che ovviamente vi farà vedere un po' di cose, ma vuoi mettere però a gustarsela dal vivo, live lì?

0: troverete ad aspettarvi. Io dirò buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: No, sai cosa voglio fare quando entrano gli ospiti, cioè tutta la famiglia? Voglio dire buonasera.

0: mai troppi, non vi preoccupate, siamo in sicurezza, abbiamo pensato ai bimbi, abbiamo pensato agli adulti, abbiamo pensato a tutto, passeremo due ore meravigliose, un abbraccio. Allora, siete pronti? Tra gli amici che saranno ospiti domani, che verranno a trovarci, ho già visto i biglietti che campeggiavano proprio su Instagram, sul mio account, c'è questo ascoltatore, è un membro della famiglia, ve lo giuro, è uno di noi, uno di voi, che ha deciso di fare questa canzone che è diventata sigla del Quizzo. Imparate il testo perché domani lui sarà sul palco con me, ve la farò cantare, così, vai, sveglia!
1: Sveglia! Sveglia! Sono le sette già!
0: Che meraviglia, ragazzi!
1: Caffè che fuma!
0: Voglio vedere che faccia!
1: Radio M2 o qua!
0: Che faccia meravigliosa, un membro della famiglia!

0: chiaro numero di telefono questo da non fare, nel senso che non dovete chiamare.
1: No.
0: Potete, dovete, vi invoglio a mandare un messaggio. Appena vi leggerò la domanda del quizzo di questa mattina avrete tempo meno di un'ora, perché prima delle 8 arriva la telefonata bella che vi racconterà proprio che siete voi i prescelti di questa mattina che si porteranno a casa la lampada del Morning Show di M2O. Sì, la risposta è sì. Beh, vi regalerò la lampada anche domani mattina, più volte faremo un paio di quizzo, quindi non vi preoccupate. Allora, stop alle telefonate, cioè non mandate più messaggi per un attimo. Maria da Muggio, non mi saluti mai. Flavio, Luciano da Roma, non mi chiami mai. Walter, ciao, buongiorno. Michele da Wallarau.
2: Wallarau.
0: Con un più 41. Michelini, più 41 cos'è? Germania? O in Svizzera? Comunque, Wallarau. Mi sa un po' più di Germania. Walter, non mi saluti mai. Raffaele da Viareggio, Vanessa da Como. Mi merito di non essere chiamata perché non ne indovino una. Ciao Vane tesoro, io la regalerei a te. Arianna da Saronno, Claudio ora da Trastevere, Roma, non mi saluti mai. Buongiorno Walter. Giovanni dalla Repubblica di San Marino. Walter, buongiorno, saluto da Wendy Terex da Osnago. Ciao Walter, Rebecca, Cati e Gabi da Torino. Marius da Carugo, mamma quanti siamo. Walter, un saluto anche a te, domani ci vediamo. Ciao anche a Salvo da Vittoria. Andrea, buongiorno, ci vediamo domani. Un altro Andrea da Torino, ma quanti saremmo? Walterino, non mi saluti mai. E poi mai, ciao. Auguri a Greta con la H da Brescia, 19 anni, ciao, auguri Greta. Fabio da Santià? Credo. Walter, buongiorno, e Katia e Sandro da Roma. DJ Aga da Corato, uè, DJ Aga, ciao. Enzo, buongiorno dalla Sicilia. Maurizio da Bolzano. Un ultimo, dai, dammene uno. Antonio da Lomazzo, cioè così. Ci va, te lo stai scegliendo, sì, ok. Allora, vi faccio la domanda, via. Un aereo decolla da Londra e sono le 13 ora di Londra, la 1 del pomeriggio. Fatto? Arriva all'aeroporto di New York alle 4 del pomeriggio, alle 16, ora locale dello stesso giorno, ok? Il fuso di New York è 5 ore indietro rispetto a quello di Londra. Ma allora, scusa, la domanda è: quante ore è durato effettivamente il volo? Un aereo decolla da Londra alle 13 ora di Londra, arriva all'aeroporto di New York alle 16, ora locale dello stesso giorno. Il fuso di New York è 5 ore indietro rispetto a Londra.

0: Mandone senza dar la soluzione.
1: Ma non è vero, ve la do dopo.
0: Senza spocchi indovino. Viva, viva il quizzone.
1: Ma non è vero, ve la do e come? Anzi, la darete voi, come al solito, anche questa mattina. Prima delle 8 ascolterete in diretta la voce di uno di voi, di un membro della famiglia.
2: La famiglia.
1: Che ha in

0: non ci credete, una persona che prende proprio i nomi di tutti quelli che mi dicono domani ci sarò, così ci facciamo un'idea, perché non lo sappiamo, sappiamo che saremo in tanti, però non sappiamo il numero. Quindi quando mandate un messaggio per il quiz questa mattina, mi raccomando, se ci sarete domani alle 10:30 in Parco Sempione per la reunion della famiglia del morning, ditelo: Walter, ci sarò. La domanda di oggi è questa: un aereo decolla da Londra alle 13, è l'ora di Londra proprio, arriva all'aeroporto di New York alle 4 del pomeriggio, alle 16 ora locale dello stesso giorno. Il fuso di New York però è 5 ore indietro rispetto a Londra. Quante ore è durato effettivamente il volo? Si gioca al 342-6543210.
1: Buongiorno. Vai. Walter, sono Barbara da Bologna. Non farai sentire il mio audio.
0: Ma perché pensate che io non voglia far sentire l'audio di qualcuno di voi? Io vi amo alla follia, ragazzi. Come Renzo amava Lucia. Ma è che non li intercetto tutti, ma questo l'ho intercettato, vai.
1: Secondo me è durato 3 ore.
0: 3 ore!
1: Ciao!
0: Sbagliato! Ciao Babi! Babi, ne arrivano migliaia, io non tutte le volte riesco a intercettarvi, è questa la verità, ma non ho delle preferenze, perché non conosco i nomi, non so, capito? Come faccio?
2: Invece!
3: No.
0: Ciao Barbie, allora ciao a te, Giovanni!
4: Ciao Walter, Giovanni da Lecce, il volo è durato 14 ore.
0: Sì, sì.

0: un aereo, decolla da Londra alle 13 ora di Londra, arriva all'aeroporto di New York alle 16 ora locale dello stesso giorno, il fuso di New York è 5 ore indietro rispetto a Londra. Quante ore è durato effettivamente il volo? Giochiamo, dai!
1: Inizia il gioco!
0: Dai, donne, dai, donne!
2: Mio, buongiorno, Marina da Milano, ma non puoi farmi queste domande così difficili, ancora non ho attivato il cervello, ma te la sparo lì. 5?
0: Dai! Lasciatela stare! Ciao Mario!
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia! Il duro... Sì, il duro. Il volo... Il volo dura 6 ore.
4: A parte lì, levate gli erbiata, gente.
5: È facilissima stamattina.
0: È facile, hai visto?
6: Ti faccio.
0: L'unica cosa che vi chiedo di non dire che è facile, loro dicono che è facile, quindi c'è l'inno della spocchiosità e tutti in coro canteremo. È l'inno della spocchiosità.
7: È facile,
0: che poi sbagliano. Fermi, dai. Chiedete l'aiuto.
8: Ciao Valterino.
0: Ciao.
8: Questa è facilissima.
0: Ma perfetto, guarda. Mi porto avanti.
9: Buongiorno Walter, non mi saluti mai. Ciao. Roberta da Firenze, ricordati.
0: Ciao Roby.
10: Dacci un aiuto. Ciao. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete l'aiuto, raga?
11: In tirolese. La.
0: In tirolese. Senti che vi do, senti. Questo aiuto si capisce, attenti ad una parola. Vai.
12: Okina Kirino.
0: Ma domani a Parco Sempione vi darò l'aiuto in giapponese. Sì. Giuro, sì.
12: Asobimasho. Okina kuri no kinoshita.
0: Puoi farlo sentire di nuovo, vai.
12: Dekita kana? Mo ikkai genki ni yatte miru yo. Ikyo. San hai o.
0: Assorada. No, così tanto bene perché mi sembrava un po', capito? Che fosse un po' il ruè, amico. Datevi da fare, giocate con me entro le 8 anche se nulla. È come sempre.

0: intanto voto pannella.
1: Grande zio! Ah, qua avresti dovuto dire: è così che si va a lavorare con il buon umore nel morning show di MDA. È la canzone perfetta. State giocando, allora. Un aereo decola da Londra alle 13, arriva all'aeroporto di New York alle 16, ora locale dello stesso giorno. Il fuso di Nueva York è 5 ore indietro rispetto a Londra. Ma allora, quante ore è durato effettivamente il volo?
2: Arriva!
1: Avete meno di 40 minuti per giocare entro le 8. Tra poco l'aiuto nel morning show e Gabri Ponte prima.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
15: Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: quello regina. Prima però il subito le ultime.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, lo scrive il presidente ucraino Zelensky in una lettera aperta al collega russo Putin. Kiev propone il cessate il fuoco durante i negoziati e chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska coinvolgendo anche Stati Uniti e Unione Europea. Zelensky può venire a Mosca in qualsiasi momento, replica il portavoce del Cremlino Peskov. Per Putin, che indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore, la Russia avanza in Ucraina ma è pronta a una soluzione pacifica in base a quanto concordato in Alaska con Trump. Sarebbe bello che Putin e Zelensky si incontrassero, come il presidente americano. Intanto la guerra non si ferma, un uomo è rimasto ucciso in un attacco di droni russi su Kherson. Dalla guerra in Ucraina a quella in Medio Oriente, Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Continuano gli attacchi incrociati tra i miliziani sciiti e l'esercito dello Stato ebraico. Un casco blu serbo è stato ucciso dai colpi di mortaio sparati contro una postazione dell'UNIFIL. La Camera ha dato via libera alla legge delega per il ritorno al nucleare in Italia grazie alle tecnologie pulite. Il testo ora passa al Senato. Intanto salta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carbone. Chiudiamo con lo sport, il tennis. A Roland Garros stasera va in scena il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince affronterà in finale uno tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. Intanto Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il titolo del doppio misto. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Al mattino precipitazioni al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale, soleggiato al sud, molte nubi sul resto d'Italia, nel pomeriggio temporale al nord e sull'Adriatico centrale. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata.
4: Ma anche a lei, ottima giornata anche voi se siete appena arrivati, siete nel momento giusto per giocare entro le 8 della mattina e portarvi a casa il premio. Prima lui, c'è Gigi.
5: M2O.

0: morning show di
1: Amelia.
0: Stamattina è complicato tenere le redini della puntata perché in mezzo al quizzo state giocando come al solito migliaia anche questa mattina. Nel quiz più giocato e litigato d'Italia ci sono un mucchio di domande che mi state facendo, girando, ponendo a proposito della riunione della famiglia di domani in Piazza Sempione, in Parco Sempione. Ragazzi, vi basti sapere una cosa, so che mi state chiedendo tante cose, però è molto più semplice di quanto non pensiate. Parco Sempione, area Family and Kids, 10:30, arrivate un po' prima, mi raccomando, tanto io sarò molto prima lì, pronto ad aspettarvi. Vabbè, perché gli ospiti siete voi, siete
1: la famiglia.
0: 10:30 durante il party like DJ, domani per un paio d'ore staremo insieme, giocheremo al quiz off, faremo il nostro cara io, cara tu, karaoke, portatevi dietro in mente, preparatevi delle canzoni degli anni 80, 90, 2000, poi metterò un po' di Italo Dance, Italo Disco e faremo anche una gara per voi, vi farò provare l'autotune se vi proverete o metterete alla prova apposta per capire come sareste se foste dei trapper.
2: No.
0: Sono molte le cose che faremo insieme domani e poi avremo un sacco di ospiti, l'ingresso è gratuito, molti continuano a chiedermi se possono portare i bimbi.
2: Beh.
0: Ma state scherzando?
2: Beh.
0: Certo che sì, lo facciamo anche per loro, noi siamo la famiglia totale, per quello poi loro non si annoieranno per nulla, a parte che vengono anche per conoscere il resto dei membri della famiglia del morning show di M2O, ma abbiamo pensato anche di farli giocare, ci sarà apposta una parete per l'arrampicata, insomma un mucchio di cose per passare una bella giornata al parco. Si va al parco domani, questo è. Allora giochiamo intanto e chiudiamo questo quizzo di oggi. Un aereo decolla da Londra alle 13, faremo il quizzo anche domani, vi regalerò proprio così passando le blebbre di mano proprio le lampade del morning. Allora, l'ora di Londra sono le 13, fatto? Si arriva all'aeroporto di New York alle 16, ora locale dello stesso giorno, fatto? Il fuso di New York però è 5 ore indietro rispetto a quello di Londra, ok? Quante ore è durato effettivamente il volo? Giocate adesso al 342-654-3210.
3: Ciao Walter, buongiorno.
0: Ciao, ciao.
3: Buongiorno Morning Show, Michele Davolla, provincia di Napoli.
0: Ciao.
3: Il volo dura 9

0: allora rimanete ignoranti.
1: Ma sì, ma noi siamo ignoranti ma felici, vedi? Dov'è?
2: Walter, oh, buongiorno, ma stamattina è facilissima.
1: Ecco, è arrivato lui,
3: ti faccio i confronti.
1: Però così non andiamo avanti, ve lo dico,
3: Ti lascio con
1: la nostra storia è un bivio tra me e te, Domenico, te lo dico che è l'inno della spocchiosità, ma anzi, quello aggressivo, vai. Dai, raga, giocate entro le 8.
4: Buongiorno Walter, un salutone a tutti da Giovanni. Giovanni da Reggio Emilia, ciao. Il volo ci ha messo 7 ore.
1: Ci ha messo 7 ore ed è per quello che ti metto subito nel pensatoio, perché quando lo sbagliate, quando la fate e la dite grossa, vi mettiamo a riflettere con questa base.
5: La

0: aereo decolla da Londra alle 13 ora di Londra, arriva all'aeroporto di New York alle 16 ora locale. È lo stesso giorno, eh? Il fuso di New York è 5 ore indietro rispetto a Londra. Quante ore è durato effettivamente il volo?
1: Ciao Walter, Marco da Abbiategrasso, dura 9 ore il volo.
2: 9 ore.
3: In spagnolo, l'aiuto parte sì.
0: In spagnolo, appena lo imparo.
4: Buongiorno Walter, Francesco da San Benito del Tronto. Il volo dura 9 ore.
0: 9 ore.
4: Ciao, un abbraccio.
5: Ciao, ciao. Adriano da Milano. Adriano. Il volo è durato 7 ore. 7 ore.
0: Lo senti l'arroganza?
6: Che sono un arrogante.
0: Cioè lo senti che l'arroganza proprio che...
7: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come ve lo do l'aiuto?
8: Napoletano, l'aiuto lo vogliamo. Napoletano.
0: Senti, napoletano no, ma ve lo do in italiano adesso. Cioè non in... E secondo me parte il karaoke.
9: E poi all'improvviso
0: mi va di fare cara io, cara tu, karaoke?

0: così che si va a lavorare a scuola, in università, con il buon umore. Dai che sta finendo la scuola per i piccoli in questo momento. Sono euforici più del solito questa mattina, giocate con noi. Un aereo decolla da Londra alle 13, arriva all'aeroporto di New York alle 4 del pomeriggio, ora locale dello stesso giorno, e il quizzo. Il fuso però di New York è 5 ore indietro rispetto a Londra. Quante ore è durato effettivamente il volo?
1: Arriva.
0: Giocate al 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0. Non pensate neanche lontanamente di essere arrivati in ritardo rispetto agli altri,
2: no.
0: Perché non è una prova di velocità. Sai quante volte viene scelto, vengono scelti quelli che hanno scritto oppure mandato un messaggio alla fine? State qua con me che la testa gira tra poco.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
9: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau! Con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
11: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate! Lavapavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!

0: Che c'è? Che avete stamattina?
1: Ehi, amore mio, non capisco perché.
0: Ma perché?
1: Sei sempre con Pizzulli la mattina. Perché? Gelosation.
0: Ma quale gelosation? Stiamo insieme, non è che state solo con me. Stiamo io e voi insieme con loro, con tutti noi che siamo la famiglia. La famiglia del programma, il Morning Show di M2O. Sta giocando anche oggi. Guarda che sono gli ultimi colpi che possiamo sparare questa mattina. Ultimi dardi da lanciare oggi, perché c'è questo aereo che è decollato da Londra alle 13, ora di Londra, è arrivato in aeroporto, quello di New York, alle 16, ora locale dello stesso giorno. Però dovete considerare che il fuso di New York è 5 ore indietro,

colore in base all'umore. 342-654-3210. Preparatevi perché nell'ora bella, tra le 8 e le 9, vi regalerò anche telo mare e zainetto. Te l'ho detto. E poi oggi vi chiedo di chiudere la frase dalle 8 alle 9. Ho tanta voglia di tornare a quando la radio sembrava suonasse una canzone soltanto. Quale? Fuori il titolo. Al cinema davano quel film. Fuori il titolo della pellicola. In tele.

0: quelli spot. Allora, chi tocca?
1: Ciao Walter, siamo Mauri Azzurra da Bisceglie.
0: Ciao Mauri Azzurra.
1: Secondo noi il volo dura 6 ore.
0: 6 ore dicono.
2: Buongiorno
0: loro.
2: Valterino, sono Giada da Fos di Novo. Non mi mettere nel pensatoio, ma secondo me sono 8.
0: 8 dice. Adesso lo vediamo, tra poco tanto svediamo.
3: Buongiorno Valterino, 8 ore, Patrizia da Latina.
0: Anche a Latina dicono 8.
4: Polo ci mette 6 ore. 6 ore, hai capito?
0: Hai capito.
4: E vincere,
0: ho capito, ma sei e sono un arrogante. Cioè proprio eri arrogante quando l'hai detto, cioè proprio mi è arrivato proprio questo.
5: Sono un arrogante.
0: Ciao Giovanni, un abbraccio, vediamo.
6: Guarda, ho chiesto all'intelligenza artificiale
0: che ha detto?
6: Questa domanda del quizzo mi ha detto di salutarti. Mi ha detto salutami Walter e togligli il vino.
7: Ma Valteri, levate gli erbino
0: all'intelligenza artificiale, certo.
8: Ciao Walter, ciao. Buongiorno. Ciao. Matilda, Fabiana e Tiziano da Viareggio.
0: Che dite lì a Viareggio?
8: Il viaggio dura 5 ore.
0: 5 ore, ragazzi. No, no. Per arrivare a Viareggio dura 5 ore, ma...
9: No!
0: È sbagliato, chiedete un aiuto, l'ultimo di oggi, vai!
10: Valterino, buongiorno, wait. Michele da Rimini. Ciao. Secondo me la risposta corretta di oggi è 3 ore.
0: È 3 ore, raga, ma va, no, no, di più, no, no!
9: No!
0: È di più di 3 ore ed è meno di 10, va, aiuto, se
11: Valterino,
0: no...
11: Valterino, secondo me sono sempre 3 ore.
0: Tu dici che non cambia praticamente, ma come puoi, no?
12: Buongiorno, Walter. La risposta, anche se so che ormai è tardi, sicuramente qualcuno ha risposto prima di me.
0: No, ma sai che mi riferivo a te prima, in realtà non è mai troppo tardi perché non è una prova di velocità. Può essere che chi invece venga scelto sia arrivato anche negli ultimi istanti, cioè proprio non si sa, capito?
12: Potrebbe essere 8?
0: Potrebbe essere, ma certo che potrebbe essere 8, tutto può essere nella vita.
13: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto.
0: Senti, allora vi do questo aiuto, però promettetemi che non ci ha zammato, dai. Però questo i piccoli non lo sanno, secondo me, ma voi sì, guarda va.

quelli erano tutti sotto un tetto, non so se ve lo ricordate. Ieri c'erano i gatti sotto al tetto, vero? Dai, giocate con me, datevi da fare, anche se qui sapete che nulla è come sembra.

0: Evacuate, evacuate. Perché poi detto così in effetti
1: no,
0: io intendevo evacuate nel senso di andare evacuate the dance floor. 3 minuti alle 8 della mattina, buongiorno, abbiamo giocato ed è anche quello, quello di questa mattina del quizzo, uno dei record.
2: Non ci abbiamo.
0: Aspettate che devo chiamare quel gran genio del mio amico Eugenio da Milano. Eugenio, mi sta

0: da quel paese
1: buongiorno.
0: Prima.
1: Ciao, buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Mio caro vicino!
0: Eugenio, sei a Milano?
1: Milano.
0: Lo sai che non accetto un no, domani mattina sei dei nostri a Parco Sempione alle 10:30?
1: Assolutamente sì, con tutti i tuoi bimbi!
0: Con tutti i bimbi, lo sai che ce ne saranno moltissimi, ce lo siamo detti al telefono poco fa, io ti ho svelato, ma io lo dico spesso alla radio, è una cosa che

0: Altri.
1: Meraviglioso.
0: Ed è bellissimo avere tutti i bimbi. Senti Eugenio, cosa fai nella vita?
1: Faccio il manager.
2: E sono un arrogante.
0: Sono pessimi, quindi... Dai, lasciate stare. Oh, Eugenio è mio amico. Sì, sei un po' vantato, ma poi... ma sapete quante responsabilità che ha? Ma voi non avete neanche una mezza idea, è vero Eugenio?
1: È chiaro, capita, sì.
0: Grande, Eugenio, mi stai troppo simpatico. Domani fatti riconoscere. Vieni, vieni con la scritta, sono Eugenio. Ok?
1: La maglietta.
0: Senti, ma allora, sto aereo qua che è decollato da Londra alle 13, la 1 del pomeriggio, ora locale, è arrivato all'aeroporto di New York alle 16, ora locale di là, nello stesso giorno. Però il fuso, quel gran fuso di New York, è 5 ore indietro rispetto a Londra. Quante ore è durato effettivamente il volo?
1: 8.
0: Così. 8 ore, raga, sei pronto adesso?
2: Ti faccio i conti.
0: Adesso lo facciamo agli altri, tutti quelli che non hanno vinto col mio amico manager arrogante Eugenio. Vai. Vedi, lo senti che è arrogante? Lo senti che è proprio arrogante? Guarda che lo fa proprio con l'arrogante.
2: Sono un arrogante.
0: Eugenio, naturalmente scherzo, sei un membro della famiglia, mi posso permettere, ma ti faccio arrivare prima che posso, quasi quasi te lo porto domani, la lampada del morning show di M2O creata dai ragazzi di Insulti Luminosi, va bene?
1: Meraviglioso.
0: Ti aspetto domani
1: mille.
0: Eugenio, un bacio grande grande.
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: Ciao amico mio. Ciao. Hai capito che io gli ho chiesto tu, ma... E lui è... Sono un manager.

0: esta mañana me gustas tú.
1: De aquí yo no me voy sin sentirse vivo.
0: Bailando por el mundo.
2: Tengo mi casa.
0: Perché quando devi imitare lo spagnolo e invece di mangiarti la lingua, vedi? Bailando per il mondo. Calon

0: io non vi ho detto nulla.
1: Abbassate la radio ai piani alti, per favore.
0: Ma voi inventatevi pure, che ne so, che vi siete sfidanzati o vi siete fidanzati, che avete trovato l'amore. Mandate un... Perché vi devo far cacciare io? Mandate un...

0: e 90 e dance storica dagli anni 90.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
3: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
2: Che estate esagerata!
3: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
0: Sarà puntatona!
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: L'ho detto con arroganza anch'io, è vero, le 8.30.

prenotatevi immediatamente su questa, che sarà una cosa che vi piacerà moltissimo fare, mandare una mail, che è una delle robe più brutte, credo, più noiose in assoluto, a meno che non si tratti di una mail per festeggiare con noi domani durante il party like DJ alle 10:30, quando ci sarà la reunion della famiglia. Se sapete che verrete, adesso ho già intercettato un po' di mail, sono già in tanti, fatecelo sapere con una mail, auguri augurissimi chiocciola

0: www.radio.radio.it, in modo che noi si possa avere la carta davanti e possiamo chiamarvi proprio lì sul palco e farvi i regali domani. Allora Walter, tanti auguri a Hermes, mio marito, detto l'uomo della lavanderia. Perché? Fammi leggere, perché lo chiamano così? Chiamato anche Garbage Man, quando porta fuori da casa tutta la spazzatura. È un uomo tutto fare, perché lui si occupa delle lavatrici, gli stendini e piegatura. Vuoi Hermes a casa tua? O ancora Ambrogio, quando fai mestiere alla cucina. Insomma, un uomo da risposare, forse era questo il senso. Tanti auguri, amore bello, ultimo anno da quarantenne. Non glielo ricordare, Maddi da Como. Facci ridere come sempre, Walter. E guarda che già mi hai fatto sorridere tu. E poi ho provato a chiamare, provate di nuovo, no? Ma io avrei voluto parlare, ma mi dicono che non risponde Alexandru. Perché è Svetlana che mi ha dato questo numero, che era bella la storia, Daniele. Non c'è, dai, vabbè, lo faccio io. Walter, buongiorno, mi chiamo Svetlana, ti ascolto da sempre, grazie Svet. Vorrei fare gli auguri al mio consuocero, senti la storia. Lui è Alexandru, venerdì oggi compie 50 anni. È una bellissima storia, la nostra in breve. Ci siamo conosciuti tanti anni fa, un compleanno di un amico in comune. Cioè loro erano lì, non si conoscevano, no? Poi non ci siamo più visti, fino a quando i nostri figli per caso si sono conosciuti all'università e si sono innamorati. Ecco perché consuocero, capito? Quindi niente, fategli sapere che abbiamo provato a chiamarlo, ma niente, senza fortuna. Però l'importante è che gli arrivino gli auguri della famiglia.
1: Auguri, augurissimi.

0: Walter? Walter? Qualcuno ha visto Walter?
1: Guarda che non mi coglierete mai in castagna. So che sta finendo il disco, ma sono qua davanti alla radio ad ascoltare con voi. Faccio parte della famiglia, mica per nulla.
2: La famiglia.
1: Allora, i ragazzi alle 8:12 sono appena arrivati. Buongiorno anche a chi si è perso il quizò questa mattina. Datemi il tempo di pubblicare. C'è già sul mio account Instagram Walter Pizzulli tra le stories. In alto a sinistra la domanda. Tra poco posto anche la risposta. C'è anche la spiegazza, quindi non vi preoccupate. Ma intanto, se siete arrivati questa mattina, la frase è: ma ti ricordi quella volta? Potrebbe essere quella. Però in realtà sapete che la musica, la radio può essere che quella che è identificata con quella canzone vi riporti proprio a quell'epoca. Per quello vi chiedo di chiudere questa frase. Semplicemente il vostro nome, la città, poi Walter. Sai che avrei tanta voglia o tanta voglia di tornare a quando alla radio davano quella canzone? Sembrava che esistesse solo quello o quel gruppo, oppure in tele c'era quel programma, quei personaggi, quell'oggetto, quella canzone, quello spot.
2: Buongiorno, senti, Walter.
1: Inizia tu!
2: Ho tanta voglia di tornare in oratorio a 17 anni ad ascoltare al jukebox una canzone per te di Vasco Rossi.
1: Senti, mi dai l'inizio?
2: Ciao, Stefania da Montirone.
1: Ciao Stefi, da Brescia.
3: Una canzone per te.
4: È vero, sì, ti è.
1: Grande Vasco.
3: Non te lo aspettavi?
1: No, ma va. Sono finiti i biglietti, sì.
3: Beh, invece... Eccola qua.
1: Sei incredibile, Vasco. Pazzesco, davvero.
3: Come mi è venuta?
1: E chi lo sa?
3: E chi lo sa?

0: come fate, ragazzi? Adesso
1: ma dici una bugia.
0: Gusti e colori non si discutono, ma
1: mi fate scappi via.
0: Mi date un falò e una spiaggia, per favore? È una chitarra che imparo a suonare.
1: No.
0: È la famiglia del Morning Show. Come non è vero? Sei te? Sai che stavo pensando che domani mattina a Parco Sempione alle 10:30, nell'appuntamento che ci sarà pure, ci sarà cara io, cara tu, karaoke, questa la potremmo mettere. Adesso mi organizzo, vediamo un po'. Allora, ho tanta voglia di tornare a quando, Cinzia?
2: Ciao Walter, io vorrei tornare indietro quando c'era il Festival Bar con il mitico Rosario Fiorello.
0: Grande, sai.
2: Un abbraccio, ciao. Cinzia da Catania.
0: Ciao, ciao. Cinzia.
3: Valterino, buongiorno. Maria da Milano.
0: Ciao.
3: Buongiorno famiglia.
0: Ciao.
3: Ci vediamo domani.
0: Ciao teso, aggiungete Marilena da Milano domani.
3: Vorrei tornare a quando, dimmi, vedevo mia nonna divertirsi davanti alla TV con Sally e Olio che cantavano. Guardo
0: gli asini che volano nel cielo. Certo.
3: Quando saltano si divertono sulle nuvole come cigni sullo cielo.
0: Ma hai fatto venire voglia, Marilena! Ricordamelo domani che ne facciamo un pezzo, vai!

0: origini del Rochelle. Bianco come
1: Chiostro. Bianco come Chiostro. Senti, ma sai che sarebbe bello far vedere una puntata? Adesso mi rendo conto che neanche io e i miei figli ho mai parlato. Secondo me non sanno neanche chi siano i grandissimi Stali e Olio.
2: Valentina da Lucca.
1: Ciao, Vale.
2: Io senti, vorrei tanto ritornare a quando cominciò la prima puntata di DJ Television.
1: Grande.
2: Tra l'altro so che ieri era l'anniversario.
1: Sì, la ricorrenza.
2: E l'ho guardato veramente per tantissimi anni, ero adolescente e mi sono goduta proprio tutte le canzoni più belline
1: dell'epoca. Brava, Vale, da Lucca.
2: È stato
1: da
2: un grande programma.
1: Grande, Vale.
2: Ci vediamo domani,
1: Vale. Dai, da Lucca, ciao. Mi vieni a trovare domani. Oh, fatemelo sapere quando mandate un messaggio adesso, se domani ci sarete, sicuramente. State con me, con la famiglia, ora questa, Baby I'm Yours. Go, go.

0: quando, Miki? Ciao,
1: amico mio. Oh. Oggi ho tanta voglia di tornare alla prima vacanza con i miei amici da solo.
0: Ma perché? Che ti ricordi? 2000.
1: E la canzone che vorrei sentire è Musica di Gemelli Diversi. Bella Tamar.
0: Sai che tu, mentre stavi parlando, io stavo cercando proprio questa canzone. Allora non posso fare sta vita, ragazzi. Io c'ho una certa pure che... Te lo giuro. Beh, questo deve fare il disc jockey. Non hai voluto fare questo nella vita, Walter? E allora sì, alla famiglia, Gemelli Diversi. Musica, raga!
2: And now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world from the site where legends are made, ladies and gentlemen,

0: capito?
1: Questa deve fare un disc jockey. Mentre tu stavi parlando e chiedevi i gemelli diversi di tornare indietro nel tempo con loro musica, cercartela e trovartela, perché le abbiamo tutte. Siamo dei jukebox praticamente. Le 8:22 della

0: non ce ne fossero altre, oppure quando c'era un gioco, un videogioco, un cartone, uno spot, una sigla.
1: Ciao Walter, ho tanta voglia di tornare a quando su Italia 1 c'era D.O.C. con Summer, Ryan,
0: ricordate?
1: Seth, eppure quella pesantona di Marissa.
0: È vero, dai, siete

0: Attimo, un caffè arrivo.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
15: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
17: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
18: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
17: Che estate esagerata!
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: Buongiorno a tutti.
1: Donna, cosa ho fatto trovare a quest'ora? E tu delusa, attenta che chi troppo abusa. Vorrei tornare proprio a quell'epoca. Molti mi hanno scritto mentre si esibiva Vasco Rossi nella versione dei ragazzi, Usura Remix e tu delusa. Allora, buongiorno miei cari vicini, mezz'oretta. Siete capitati in quest'ora qui, che non è un'ora qualunque, ma è l'ora bella.
2: Questa è l'ora bella.
1: Com'è?
3: È bella.
1: E bella sai. Allora, l'ora bella, anche se in realtà non vorrei farvi pesare, ma ci mancherebbe altro proprio.
4: No.
1: Ma ve lo dico, noi siamo il primo programma del mattino, iniziamo alle 6:15, non puliamo il water. 6:15, 9 tutti i giorni da lunedì a venerdì, l'avete voluto anche di sabato?
4: Beh.
1: E allora anche al sabato, grande successo anche al sabato mattina,

0: recuperare quando vorrete, quando ne avrete possibilità, facoltà, opportunità, sull'applicazione di M2O, che è gratis e gratuita.
1: Ciao Walter, ho tanta voglia di tornare a quando c'era il cartone animato Alicam Polimar.
0: Alicam Polimar, con lei, come ricordo, è vero?
2: Ciao Walter, sì. Con Ciao. La W. Allora, Nadia da Carmagnola.
0: Torì, Carmagnola e Piemonte.
2: Vorrei
0: sì,
2: tanto tornare indietro a quel giorno in cui vidi la prima puntata di MTV Music.
0: Hai capito, ragazzi miei? Buongiorno, raga, buongiorno.
3: Ciao, ciao Walter, oh. Sono Stefano. Ma ascolta, a proposito degli anni 80, 90, che fine hanno fatto i Toy Toy?
0: Ma guarda, loro si sono praticamente sciolti nel 92, giù di là poi... Molti di loro hanno continuato a fare delle cose. Per esempio, se tu vai a cercare con lo pseudonimo, ma adesso che te lo dico a fare perché sarà anche un po' più complicato, quello di Lee Harris, trovi un sacco di roba.
2: Buongiorno Walter.
0: Senti, scrivimi su Instagram che ti do due dritte sui Talk Talk. Un paio di cose buone c'erano anche tu.
2: Sono magari vicini, Cristiana da Roma.
0: Ciao Cristiana, aspetta, te lo faccio dire che seleziono una canzone con
4: Walter,
0: te.
4: Walter, buongiorno. Stasera partenza. Si parte. Domani siamo lì da te.
0: No, che bello, raga. Ma da dove arrivate, raga?
4: Cosimo da Massafra.
0: Dalla provincia di Taranto. Domani 10:30. Mi raccomando, se potete arrivate anche un filo prima, non vi perdete l'inizio, perché già all'inizio, appena inizieremo alle 10:30, ci sarà un ospite, ve lo dico. 10:30. Siamo in Parco Sempione durante il party like DJ, la reunion, forse l'unica in assoluto, proprio sarà così, della famiglia.
2: La famiglia.
0: Se siete ascoltatori di questo programma non ve lo potete perdere, l'ingresso è free, è gratuito per tutti, pure per i bimbi, portate tutti quanti, faremo un po' di cose insieme, ci divertiremo. Insomma, un paio d'ore al parco. Mettiamola
5: buongiorno
0: così.
5: Walter, ciao. Buongiorno famiglia. Cristian da Fano. Domani no, io, anche... moglie e due figli presenti.
0: No, vabbè, grazie, raga. Quanto affetto. Che ansia la prestazione. Non vi voglio deludere, ci mancherebbe.

0: diretta abbiamo cantato un pezzettino della canzone di Vasco. Allora, Cristiana, dimmi.
1: Buongiorno Walter, buongiorno cari vicini. Cristiana, ciao. Da Roma. Mi ricordo quella volta, e quella volta è il primo bacio serio. Uno dice musica romantica. No,
0: non c'era la musica romantica, ma senti che c'era.
1: Commissario.
0: E allora senti, mi hai fatto venire la voglia. Se vi siete persi l'appuntamento con la musica degli anni 80 nella prima mezz'ora 40 minuti, vi faccio capire cosa vi siete messi. Metto

0: essendo un bevitore, però posso immaginare come la peperonata, capito? La nuova canzone di Ludwig è il pagante, ti soffro. Che c'è, Barbie?
1: E ci sarò, ci sarò, ci sarò, grazie, ci sarò, grazie, in questa grazie, bella festa.
0: Domani, domani, da dove?
1: Grazie, Val.

0: famiglia.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro. È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
17: E a noi che ci piacciono tanto!
16: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: every day.
1: Tu mi piaci tanto.
0: M2O suona

0: di M2O.
1: La famiglia.
2: I don't mind.
3: M2O.
4: Play with us.
3: Play with us.
2: No, che c'è, raga?
5: Non chiami mai.
2: Aspetta, che sto chiamando proprio te in questo momento. Mi fate andare, credo, nella provincia di Taranto, se è quel paese che conosco, peraltro, alla terza. Davide! Davidino, come stai?
6: Tutto bene.
2: Mi fa piacere.
6: Guarda, bellissimo.
2: Ma ci ho preso, è quello vicino a Nier Tuginosa?
6: Sì, preso in pieno.
2: Allora, segnati la data, perché il 14 d'agosto per il Vertical Tour verrò a trovarvi a Marina di Ginosa, che non è molto lontano da te, vero?
6: No, assolutamente no, una ventina di chilometri più o meno.
2: Lo so. Senti, ma Davide, cos'è che bisognerebbe venire a fare alla terza in questo momento? Cos'è che c'è da visitare? Ci avete i castelli?
3: No!
6: No, carne!
2: Carne, lo sapevo! Tipo, mi raccontavi, i zambini, vero?
6: I zambini della terza.
2: Allora, andate alla terza se siete in Puglia, che è meravigliosa un po' come tutta l'Italia, ma doveste avere indirizzato la vostra vacanza da quelle parti, fate un giro pure lì. E se vi trovate dalle parti del 14 agosto, venite a trovarmi. Davide, stai con me da 3 anni, vero?
6: Sì, tre anni e mezzo.
2: Ma è questa la giornata quella migliore, perché sto per farti un bel regalo, il telo mare, quindi lo sfoggerai, poi tu lì sei in zona di mare, con lo zainetto, così puoi metterlo dentro e nessuno te lo potrà toccare. Va bene, Davidino?
6: Bellissimo, grazie.
2: Ciao, amico mio, un abbraccio.

0: anche a trovarci.
1: È venuto anche simpatico, che bravo ragazzo.
0: Molto simpatico, bravo.
1: Sì, sì. Io sto evitando di parlare della paranoia che ho io, capito?
0: Comunicazione di servizio. Non ho mai visto Walter Pizzulli così emozionato. Sì. Bello.
1: Quando arriva lunedì? No, per dire.
0: No, domani mattina tu non vai da nessuna parte, sei benissimo dove presentarti. Vero,
1: sì, lo so. Prima qua la radio, poi dalle 10:30 Parco Sempione. A che ora arrivi?
0: Io prestissimo.
1: Ma che 9:30. C'ho l'ospite subito all'apertura.
0: Vai a fare le prove.
1: Vado, dai, vai. A domani, ciao. 1, 2, 1, 2.
2: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap.

0: Haifa e Taiwan. 1212 Celebration. Domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18. Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Piccolo spoiler per domani mattina: Walter Pizzulli ballerà, ve lo dico, eh. E 5, 6, 7, 8. Bravo Walter, l'anno prossimo ballando con le stelle, te lo dico. Buongiorno.

c'è energia, ma anche un tocco di romanticismo. D'altra parte, la collaborazione fa intendere proprio questo. Kanye West è la voce di Adam Levine. Heard Them Say è il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 9:04 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti, ma anche bentornati su M2O. Un Walter Pizzulli che è scappato in sala prove a provare i balletti, i canti, i giochi, a preparare il quizzo di domani mattina, visto che ci sarà un appuntamento molto speciale con Walter Pizzulli, Family and Friends, proprio all'interno di Party Like a DJ. E devo dire la verità, oltre ad essere molto felice perché è venerdì mattina e siamo in diretta insieme, posso dire che vi arriverà uno dei weekend più incredibili, più divertenti, dove avremo la possibilità di vederci per 48 ore all'interno di Parco Sempione, ovviamente la sera anche durante gli show all'Arco della Pace. Domani mattina, lo sapete, ci sarà ovviamente lo show di Walter, ci saranno tantissime sorprese, lui è emozionatissimo, vi aspetta tutti, e ci vedremo anche domani mattina all'Arco della Pace, perché saremo lì intorno proprio per far festa insieme all'interno di Party Like a DJ. E poi domenica sera anche 1212 Celebration. Avete preso gli ultimi biglietti? Ticketone.it, ci vediamo lì a far festa, perché ci sarà veramente una serata incredibile per andare a celebrare l'iconica trasmissione 1212, prima in onda su Radio DJ, oggi invece in onda su M2O. Un weekend molto intenso che ci aspetta, così come anche le prossime tre ore, perché ve lo dico già, questa mattina vogliamo partire con una notizia che ha fatto molta polemica, visto che c'è un comune in Italia che ha proposto una tassa sugli animali domestici contro la denatalità, visto che in questo comune è stato calcolato che ci sono più animali domestici, cani, gatti e quant'altro, rispetto ai bambini, e ovviamente la polemica è iniziata. Tra poco ne parliamo, intanto se volete partecipare anche voi, 342-654-3210, queste le nostre coordinate per partecipare con la diretta oppure per giocare con Play With Us. Prima però, notizie da sesta pagina.

0: quanto emotional questa canzone di Ed Sheeran, Celestial, appena ascoltata alle 9 e 11 minuti su M2O. Come dici, Miki?
1: Ciao Davide, Miki da Pavia, mandami un po' di good vibes che ritorno oggi al lavoro dopo la maternità.
0: Ma certo, ma è una bellissima notizia, vedrai che ti piacerà, non sarà così traumatico. Ci sono anche degli elementi positivi rispetto ad un rientro dopo la maternità. Guarda, d'altra parte, noi vogliamo mandarti tutte le good vibes possibili e immaginabili, perché questo è anche uno degli scopi di M2O, anche del nostro matinè, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, con me in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e come promesso anche alla Miki dobbiamo fare un po' di notizia da sesta pagina. Miki, controlla bene il tuo conto corrente, perché magari le good vibes ti saranno arrivate per un bonifico errato. E questa è la notizia che ha iniziato a circolare, a fare il giro del mondo, che è successa ad un cittadino turco di 32 anni dal nome Ahmad Takalo. Infatti si è ritrovato accreditato sul proprio conto corrente una somma pari a 20 miliardi di dollari, ripeto, 20 miliardi di dollari, verosimilmente a causa di un malfunzionamento bancario, chissà, magari un IBAN sbagliato che è arrivato dal Ministero del Tesoro turco. Ecco, la scoperta tra l'altro è arrivata totalmente in maniera casuale, mentre si trovava al mercato, dove ha provato a utilizzare la carta di credito per pagare la spesa, però dava errore, ma è impossibile, fammi controllare il conto, e si è trovato 20 miliardi di dollari, hanno bloccato il conto per accertare.

0: C'è tutto il potenziale per essere la nuova hit latina estiva, e non solo per il mondo latin, visto che è molto coinvolgente. Da Rio de Janeiro, sua città natale, c'è proprio questo producer e DJ Pedro Sampaio, che è protagonista anche del nostro M2Hot. Novità dal titolo Jet Sky, appena ascoltata alle 9:15. Come dici, Daniele?
1: Ho controllato, Davide, non si è sbagliato nessuno.
0: Ah, no, conto corrente giusto, non hai trovato 20 miliardi di dollari accreditati per sbaglio, ma 20 miliardi sono più di una finanziaria media qui in Italia. Comunque era tutto un errore, insomma, andranno un po' a verificare anche chi abbia commesso questo piccolo pasticcio, che tra l'altro gli ha bloccato il conto. Non solo c'aveva 20 miliardi non suoi, ma non poteva neanche pagare la spesa. Molto belle queste notizie da Sesta Pagina di oggi, ma andiamo a raccontarne un'altra, perché è stato già definito lo scavo archeologico del secolo. Infatti, durante gli scavi legati alla riqualificazione dell'area davanti a Notre Dame de Paris, sono emersi dei reperti che attraversano dei secoli di storia. Infatti, se lo potevano anche aspettare, proprio lì intorno alla cattedrale, una delle più famose assolutamente di Francia, se non addirittura del mondo, sono stati trovati dei resti importanti risalenti ancora al IV secolo d.C. Frammenti di ceramica medievale, insomma, ancora tutti dei segni da interpretare. Hanno ritrovato anche delle, diciamo, testimonianze concrete di vita quotidiana, banalmente dei resti di strutture domestiche e anche le latrine, che per la Francia del Medioevo, devo dire la verità,

0: Alejandro Garrido, Aiel, titolo della loro canzone che avete appena ascoltato alle 9 e 21 minuti su M2O. Venerdì mattina stiamo per partire con la polemica del giorno, ve lo dico. Quindi se volete dire la vostra, liberi di farlo al 342-654-3210, perché parleremo di quel comune in provincia di Milano che ha proposto una tassa sugli animali domestici contro la denatalità.
1: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamiq.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamiq?
3: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della situazione.

0: Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Appena ascoltata alle 9:30 minuti, c'è polemica al 342-654-3210. Evidentemente ha voluto far discutere la decisione del sindaco del comune di San Giorgio su Legnano. Vi dicevo, un comune nell'Interland milanese di 6.800 abitanti, ma 280 bambini e 850 cani. Ecco, visti questi tre numeri, il sindaco ha pensato: scusate, io devo fare una comunicazione a tutti i cari cittadini, il vostro Labrador non vi pagherà la pensione, quindi dovrò tassare anche il vostro animale domestico. Tra poco sentiamo le vostre opinioni e vi spiegherò cosa sta accadendo. Prima però abbiamo l'appuntamento con la musica del passato del nostro M2 Old. Il 1989 direi un'ottima annata, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. Con una lettera aperta al presidente russo Putin, il leader ucraino Zelensky ha proposto un faccia a faccia per trovare un accordo di pace a prescindere da una possibile mediazione americana. Zelensky può venire a Mosca in qualsiasi momento, si è limitato ad affermare il portavoce del Cremlino Peskov. A commentare la proposta proveniente da Kiev è stato il presidente americano Donald Trump. Penso che sarebbe fantastico se si incontrassero, ha dichiarato il tycoon. A 38 anni da tre referendum che sancirono lo stop al nucleare in Italia, il governo torna a riproporre l'atomo come fonte di energia pulita e sicura grazie alle nuove tecnologie. Il relativo decreto legge è stato approvato dalla Camera, il testo ora passa al Senato. Donald Trump invece vuole potenziare le centrali a carbone sulla costa occidentale degli Stati Uniti e per far questo il presidente americano punta a stanziare quasi 700 milioni di dollari. Tennis a Roland Garros, stasera dopo le 19 va in scena il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince affronterà in finale domenica uno tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik, che saranno in campo nel pomeriggio. Il calcio stasera alle 18:30 al Teatro Regio di Parma verrà svelato il calendario del prossimo campionato di Serie A che inizierà il 23 di agosto. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche al nord-est, specie sul Triveneto orientale, altrove molte nubi ma non sono attese piogge, più soleggiato al sud nel pomeriggio, dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici dove saranno maggiormente probabili dei rovesci, meglio altrove. Le notizie di ilmeteo.it tornano più tardi.

0: Una sonorità che nasconde le loro vere origini, visto che stiamo parlando di un duo musicale che arriva dalla Svezia. Robin Rass con Got To Get. Dal 1989 l'abbiamo ascoltata per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E quindi mettiamo una tassa sui proprietari di animali domestici. Questa è stata l'idea, appunto, del sindaco di San Giorgio sul Legnano, piccolo comune nell'hinterland milanese, che ha fatto discutere tantissimo, non solo all'interno del suo comune, ma anche proprio a livello nazionale, visto che è stata riportata da tantissimi quotidiani. Partiamo un po' dalle vostre opinioni che avete mandato con i messaggi sintetici e brevi, bravi, al 342-654-310. Giuseppe, a te la parola, prego.
1: Ciao M2O, sono Giuseppe da Torino.
0: Ciao.
1: Dici. Direi che tassare mi sembra un po' eccessivo. Io sì. Amo gli animali, anche se certo. Non ne ho. Okay. Bisogna piuttosto aiutare le famiglie, andare incontro alle famiglie sì. Per sostenere la natalità.
0: Siamo
1: magari aumentando la tassazione come fanno in Germania sui single.
0: Urca, ma qui vuoi aggiungere altra carne sul fuoco allora?

0: È una cosa che mi capita più volte l'anno, di vivere l'ossessione UGL con le sue canzoni. Ecco, in questo momento la sto vivendo, visto che è proprio UGL insieme a French Montana con One Night, la canzone che avete ascoltato alle 9 e 40 minuti su M2O, mentre la polemica è aperta. Prego!
1: Ciao Davide.
0: Ciao.
1: Sì, più che una tassa contro la denatalità, mi sembra più una tassa contro gli animali domestici, che in città ci sta tutta perché? Sporcano da matti. Io condivido pienamente.
0: Allora, guarda, diciamo le cose come stanno. Più che una tassa, lui ha chiesto un contributo volontario di 20 euro ai proprietari dei cani.
2: Voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
3: DJ Time.
4: DJ Time in the mix.
5: Prezioso lo scherzo nervoso.
4: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
6: Aiuto!
4: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
7: It's DJ Time
4: su M2O.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Allora, ci siete? Siete caldi? Sì! Avete sete?
14: Sì! Acqua Vera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
17: E a noi che ci piacciono tanto
16: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.

0: Dal 4 al 7 giugno. La COP sei tu.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
0: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
0: Ma, Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
6: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
5: Che estate esagerata!
6: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: Just The Way You Are in una versione remix di David Guetta, appena ascoltata alle 9:48 minuti su M2O, dove è scoppiata la polemica rispetto alla decisione del sindaco del comune di San Giorgio Sulegnano di proporre una tassazione di 20 euro per tutti i proprietari di animali domestici. Allora, chiariamo subito, non è una tassa come la vogliamo intendere, quindi non c'è una obbligatorietà, è un contributo volontario che è nato appunto dall'esigenza, vista la protesta dei genitori che si sono visti aumentare il buono per la mensa scolastica di 1 euro. Direte voi, poca roba, e invece no, perché quando c'è una famiglia magari con diversi figli anche 1 euro può fare la differenza rispetto all'organizzazione e l'arrivare a fine mese, quindi non vogliamo disegnare veramente queste somme che possono fare la differenza. Ecco, questi 20 euro però sono stati ampiamente contestati da voi, ma sentiamo un po' di messaggi.
1: Buongiorno, prego. A tutti, Lucia.
0: Buongiorno.
1: Da Milano.
0: Ciao Lucia.
1: Allora, volevo dire, per la tassa non è niente di che 20 euro.
0: Oh, vabbè, ok.
1: Però l'altro ascoltatore diceva che i cani sporcano. Non sporcano i cani, sporcano i padroni che non raccolgono.
0: Su questo sono d'accordissimo.
1: Perché io ho un cane corso, raccolgo tutto, pulisco tutto con la bottiglietta con dentro acqua e l'isoforme.
0: E mi sembra il minimo. Oppure anche, come accade all'estero, ci scrive un'ascoltatrice dal cantone di Zurigo che dice: la tassa per i cani da noi costa tra i 70 e i 200 franchi all'anno a seconda del comune di residenza. Lì è una cosa normale.

La voce di John Newman con la sua Hold On To My Love, appena ascoltata alle 9.55 minuti, dove il dibattito si fa sempre più interessante rispetto alla proposta provocatoria ma reale del sindaco di un comune dell'Interland milanese che ha chiesto 20 euro di contributo volontario a tutti i proprietari degli animali domestici, in particolare dei cani, che sono 850, per non andare ad aumentare la retta della mensa scolastica dei bambini del comune, che sono 280 bambini. A calcoli fatti, se tutti dovessero partecipare volontariamente a contribuire con questi 20 euro, raccoglierebbe 17.000 euro che, chiaro, non

0: dalla Germania, prego.
1: Ciao da Francesco e da Maria dalla Germania.
2: Ciao,
1: taga
2: ragazzi.
1: Per il cane. Noi in Germania paghiamo 180 euro l'anno per un volpino italiano.
0: Non lo sapevo.
1: Non abbiamo i servizi che ci sono in Italia, ovvero
0: sì.
1: parco giochi, parchi per i cani,
0: sì.
1: tutte queste cose.
0: Okay.
1: Che prima io avevo a Milano, ogni 2x3 quando finivo di lavorare andavo nel primo parco dei cani vicino a casa e,
0: sì.
1: e socializzavo con gli altri cani. Qui invece no, sempre al guinzaglio e divieto dappertutto.
0: Okay.
1: Quindi è un lusso qua.
0: Siete stati chiarissimi, perché rimango sempre impressionato rispetto magari a certe proposte, seppur provocatorie, che fanno tanta notizia qui da noi, mentre all'estero, ma nella stessa Unione Europea, sono una cosa normale, anzi sono molto più care.

0: Lisa and Faithless con la loro canzone New Religion che ci porta alle 10.01 minuti. Beh sì, d'altra parte il dibattito è molto acceso, ma prima abbiamo degli appuntamenti importanti come quello col nostro M2Hit.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: M2O, cinema.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: M2O, cinema.
9: Lavorare da casa sembrava un sogno.
10: In smart working mi trovo veramente bene.
9: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
11: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
9: Maccio Capatonda, smart working. Un film di Svevo Moltrasio.
12: A buon'ora.
13: Dai, dai, dai, dai.
9: Dal 4 giugno al cinema. In presenza.
4: M2O Cinema.
14: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
15: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: È venerdì mattina, 5 giugno 2026, e stiamo discutendo su battito aperto, però non può mai mancare la musica, anche la migliore del nostro Made in Italy, M2 Hit.
4: M2O.
16: Più musica.
4: M2O. M2 Hit.

0: la musica Made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate a spot qui da noi in diretta durante le nostre puntate. M2 Hit, non a caso, talmente belle, talmente da cantare che io lo so che le avete cantate anche voi alle 10.06 minuti. Per dirvi buongiorno, benvenuti, ma bentornati qui dove c'è un dibattito aperto. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Prova a gestire la quantità impressionante di messaggi che avete mandato, perché il tema è evidentemente molto caldo. Proposta del sindaco di un piccolo comune nell'Interland milanese di tassare, tra virgolette, con un contributo volontario di 20 euro i proprietari di animali domestici per non aumentare la retta della mensa dei bambini, che sono 250, sono pochissimi, insomma non riesce a far fronte a tutte le spese. Motivo per cui tanti si sono presi in una posizione, avete detto le vostre opinioni in maniera molto educata ed è sempre apprezzabile. Nicole scrive: ciao Davide, chi ha un membro in famiglia deve pagare, il cane mangia come un figlio, paghi le tasse anche lui, il cane fa i bisogni come il figlio, paghi il cane che fa parte della famiglia. Ecco, questo discorso qua introduce magari un altro concetto che dice bene un altro ascoltatore. Prego Fra, dalla parola.
1: Francesco da Roma.
0: Ciao Francesco.
1: E viva la Germania. In sì. Italia stiamo umanizzando i cani.
0: Sì.
1: È il carrello del supermercato, è sì. la piscina, è il mare e basta. I okay. cani sono cani.
0: Il concetto di umanizzazione dei cani deve essere inteso però come cambiamento della società. Dati alla mano, infatti, oggi nel nostro paese ci sono 15 milioni di cani, 12 milioni di gatti, tutti registrati all'anagrafe degli animali, ma nell'ultimo anno i nati in Italia sono stati 380.000, il dato più basso di sempre.

0: sua Easy Love, appena ascoltata alle 10-12 minuti. Allora, stiamo tutti molto calmi. La questione animali domestici evidentemente sta a cuore a tanti. Anche a me in primis, tra l'altro non ci vedo nulla di male, tra virgolette, qui adesso mi sto tirando la zappa sui piedi, nel contribuire un minimo rispetto magari alle spese che la comunità deve fare per gestire comunque le aree cani, le aree animali domestici, magari la pulizia anche in generale. Non mi è dispiaciuto il concetto che è arrivato anche da alcuni cittadini che vivono all'estero, per cui lì una tassa è molto cara, però oggettivamente se vogliamo umanizzare con 2000 virgolette l'animale domestico, contribuire in qualche modo così come se fosse un componente della famiglia che paga la Tari, insomma non ci vedo nulla di male. È comunque giusto parlarne da questo punto di vista, anche perché l'intento di questo sindaco dell'Interland milanese era nobile, ossia quello di non aumentare la retta della mensa scolastica dei bambini e degli studenti del suo paese. Insomma, ne possiamo parlare tanto, di sicuro c'è un cambiamento nella nostra società. Ora però ricordatevi che le nostre coordinate, il 342-654-3210, non servono solo per commentare le notizie della giornata nel nostro matinè, ma servono anche per giocare con Play With Us. Oggi giochiamo con la canzone di Sam Jacobs, I Don't Mind, e in palio abbiamo il telomare e lo zainetto di M2O.
1: M2O, le hit di domani.

sono trovati talmente bene in sala di registrazione dopo il remake di Blue degli FL65 che hanno deciso di lavorare ancora per questa nuova super hit M2Hot, che vede il ritorno della collaborazione tra Bebe Rexha e David Guetta con Sad Girls, il titolo della novità appena ascoltata su M2O, che fa venire in mente subito quell'idea e quell'area di festa che si realizzerà anche questo weekend, perché in Italia torna il party più amato del mondo. Parlo di Arrow Town Italy, che si terrà sabato 6 giugno 2026 all'Iren Green Park, Campovolo, Reggio Emilia. 5 stage diversi per 12 ore di intrattenimento non stop. Tra l'altro vi dico qualche nome tra i DJ in line up che sono incredibili: Blondish, Amedeo Picone, Luciano, Bia, che tra l'altro è stata intervistata da noi anche per M2O Plus, Deborah De Luca e tantissimi altri. Insomma, una festa che ci farà ballare per 12 ore in quel di Campovolo, Reggio Emilia. Ora, Anima. You make me feel alive again.

0: La nuova canzone di Anima si intitola Beautiful e l'avete appena ascoltata alle 10 e 20 minuti. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, all'interno del nostro matinè, una sorta di festicciola matutina dove andiamo a commentare le notizie della giornata. Vi ho sentito molto esagitati e molto concitati, anche visto i messaggi e le opinioni che giustamente avete inviato al 342-654-3210. Ma la colpa non è della notizia, la colpa non è neanche vostra, la colpa è dell'estate, c'è una reazione chimica che tra poco vi spiego.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma, Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

canzone che finisce alla maniera classica. Senti qua anche che coda finale per Mace, Salmo, Colapesce e le loro cattive abitudini che hanno messo in musica. La canzone l'avete ascoltata alle 10:30 minuti su M2O, dove devo dire la verità, in questa prima ora abbiamo fatto un grande dibattito che ha coinvolto anche i miei colleghi. Almeno in tre sono entrati questa mattina a dirmi: ma anch'io c'ho un cane, non voglio pagare, ma com'è che funziona questa cosa?

0: ci sentiamo più arrabbiati del solito per qualunque cosa, forse un po' più suscettibili, e adesso vi spiegherò anche il perché. Intanto ci rilassiamo con la musica del passato e prendiamo un po' di carica dell'M2Hold. Prima però meteo per vedere le temperature e anche gli aggiornamenti della nostra redazione. M2O
1: DJ Station. Nonostante le prove di dialogo tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin che hanno aperto un possibile incontro per trovare un accordo di pace, in Ucraina continuano i bombardamenti. Stamattina è stata colpita un'azienda alimentare alle porte di Kiev, 4 persone sono rimaste uccise, altrettante ferite, altre 3 vittime in attacchi con droni russi che hanno colpito Kherson, Zaporizhzhia e le regioni del nord-est dell'Ucraina. Del possibile incontro tra Zelensky e Putin ha parlato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sarebbe fantastico se si incontrassero, ha detto il tycoon. Sul fronte la guerra in Medio Oriente sono ripresi gli attacchi incrociati al confine tra Libano e Israele dopo che Hezbollah ha respinto la tregua concordata a Washington. Intanto c'è stata un'esplosione in un porto petrolifero dell'Oman, forse causata da un drone iraniano. Siamo allo sport, il tennis. Parigi si colora di azzurro, oggi sono in programma le semifinali del Roland Garros, stasera si sfideranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, nel pomeriggio il ceco Mensik e il tedesco Zverev, i vincenti si affronteranno domenica in finale. La Formula 1 fa tappa in Costa Azzurra con il Gran Premio di Monaco, oggi le prime 2 sessioni di prove libere, weekend in pista anche per la MotoGP con il Gran Premio d'Ungheria, oggi le prime libere e le prequalifiche. Infine il basket, nella gara 3 della semifinale dei playoff, Venezia ha battuto la Virtus Bologna 89-85 portandosi sul 2-1, stasera gara 4 tra Milano e Brescia con l'Olimpia in vantaggio 2-1. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Al mattino precipitazione al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale, molte nubi sul resto d'Italia, più soleggiato al sud, nel pomeriggio temporale al nord e sull'Adriatico centrale. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

È un pezzo di storia questo, è del 1993. BG The Prince of Rap, Can We Get Enough, è il titolo dell'M2 Old che avete appena ascoltato, ossia la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Devo dire la verità, forse con questa piccola osservazione rispetto a quando ci troviamo ad essere un po' più arrabbiati, un po' più suscettibili quando ci sono le alte temperature, vi ha calmato, quantomeno stando anche ai messaggi che avete inviato al 342-654-3210. Ma vorrei anche capire se ci fosse un riscontro diretto rispetto a quanto emerso da un ultimo studio dell'Università di Amsterdam che ha elaborato diversi modelli proprio riguardo a questa correlazione. Quando fa caldo siamo più suscettibili alle arrabbiature. Ecco, e quanto emerge infatti da questo studio dal titolo Climate Aggression and Self-Control in Humans, se vogliamo darci un tono anche internazionale, però tutto partirebbe dalla chimica, perché quando le temperature aumentano il nostro corpo attiva una risposta da stress, quindi aumenta la produzione di cortisolo, che sapete è l'ormone dello stress, e si alterano invece i livelli di serotonina, che è il neurotrasmettitore che va a regolare l'umore, il senso del benessere e soprattutto la capacità di autocontrollo. Motivo per cui quando ci offendiamo ci arriva qualcosa che ci dà fastidio, con le alte temperature permanenti allora sì siamo più suscettibili ed è lì che proprio ci arrabbiamo.

0: flash, per cui io un'estate di tanti anni fa mi ero ritrovato sotto casa di Manu Chao in quel di Raval, il quartiere di Barcellona, e lui passò anche, stava andando a fare la spesa, così ciao Manu, eravamo dei grandi fan, evidentemente ci siamo finiti lì un po' per caso, ma poi l'abbiamo scoperto che quella era la sua residenza, la sua abitazione. 10:42, quanto fa caldo, quanto ci arrabbiamo di più, di questo ne parleremo e ne parliamo nella nostra pausa caffè.
1: Voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera, dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
2: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Room è ora aperto. Expect the unexpected.
8: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: benissimo.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
5: Che estate esagerata!
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. We'll be right back.

0: prime due ho più musica anche con Nio e la sua Let Me Love You, appena ascoltata alle 10:49, che ne dite? Dai, anche oggi ci facciamo una bella pausa caffè, se fa troppo caldo un caffè shakerato va benissimo lo stesso, anche perché stiamo parlando proprio della correlazione tra cattivo umore, tra arrabbiature, tra l'essere magari più suscettibili a qualunque osservazione e l'essere anche più permalosi, aggiungo io, in rapporto con le temperature alte e costanti. Non parliamo di un caldo passeggero, stiamo parlando proprio di una temperatura alta sopra la media che porta il nostro corpo, per questioni naturali, ad essere maggiormente stressato. Infatti il nostro cervello è già sotto pressione per gestire il caldo, dice appunto questa ricerca dell'Università di Amsterdam, e quindi per questo motivo ci sono meno risorse biologiche disponibili per andare ad equilibrare, a calibrare le reazioni emotive, filtrare le risposte impulsive, anche il cosiddetto, diciamo, parte della buona educazione del bon ton, anche solo alla semplicità del scegliere la parola adatta per non offendere. Ecco, tutto questo vanno a creare poi un cortocircuito con le conseguenze del caso. Sentiamo qualcuno. Stefano, prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Ciao, benvenuto.
1: A tutti. Stefano da Crema.
0: Dici,
1: ma
0: dici
1: ti
0: subito.
1: Dirò, le varie fluttuazioni dovute alla produzione più o meno di serotonina,
0: sì,
1: ovviamente connessa al fatto dei livelli di cortisolo all'interno del nostro sangue, a livello ematico.
0: Sì.
1: Però ti posso dire anche una cosa, che ci sono persone che hanno un caratteraccio, per non dire proprio un carattere di M,
0: di M
1: tutto
0: proprio
1: l'anno.
0: Ah beh, su questo siamo d'accordo.

0: come sempre ci vuol far ricordare Purple Disco Machine, in questo caso con la sua Dream Machine, la canzone che avete appena ascoltato su M2O durante la nostra pausa caffè, dove provo a gestire il traffico anche dei messaggi che inviate al 342-654-3210 rispetto all'argomento che stiamo affrontando, che a volte, se non preso bene, potrebbe cadere anche nel luogo comune. In realtà esiste una correlazione scientifica tra l'aumento costante delle temperature e la nostra irascibilità, la nostra arrabbiatura, qualcosa che non riguarda tutti ovviamente, vero Ughi?
1: Davide, buongiorno Ughi da Tirano. Buongiorno. Io adoro i 40 gradi, faccio anche la lampada e prendo anche il sole contemporaneamente.
0: Addirittura.
1: Ma soprattutto adoro la neve, adoro la pioggia, qualsiasi tempo sia, la mia serotonina è sempre altissima.
0: Ma si sente dalla tua voce che sei proprio felice, presa bene dalla vita. Non tutti però, Giuseppe.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Sì, ti confermo che l'estate sono un po' più irascibile.
0: Sì.
2: Però poi me ne vado al mare, metto i piedi nell'acqua fredda e mi calmo.
0: Ah vabbè, dai, ci sono
2: Ciao
0: anche questi rimedi.
2: Un po'
0: tutti i rimedi per combattere il caldo, la stile studio aperto li abbiamo utilizzati tutti, quello ovviamente di non uscire durante le ore più calde, di bagnarsi la testa, insomma lo sappiamo. Però da questo caldo costante, sempre lo stesso studio fa emergere alcuni aspetti positivi. Chi l'avrebbe mai detto? Ma in realtà provate a far caso anche a quello che vi accade nella vita, perché questo lato curioso veramente vuole citare alcuni esempi, alcuni effetti sempre a livello chimico del nostro corpo dovuti al caldo costante. Beh, prima di tutto vengono abbassate le nostre difese, la nostra capacità magari di filtrare ciò che è normale e che magari torniamo dentro. Perché allora dobbiamo dire che d'estate ci innamoriamo di più? È proprio questo il motivo. Ci sentiamo più liberi per colpa del caldo e allora ci innamoriamo più frequentemente. State attenti al cornino che lì dietro

0: caldo durante l'estate, nessun problema, basta inserire o ad ascoltare una canzone di Fisher come quella che abbiamo appena passato, che si intitola Rain, per abbassare le temperature e un attimino riprendere coscienza di noi stessi, perché è vero che da una parte diventiamo più irascibili, più arrabbiati col caldo costante, ma dall'altra parte togliamo un po' i nostri freni inibitori, e mi facendo di sì con la testa anche il mio Edoardo Re che è qui di fianco, perché questa è proprio la stagione dove nascono quelle cottarelle estive ed è tutta colpa del caldo, e per fortuna che c'è anche, siamo più leggeri.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzoc, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: In FM, Lab, su m2o.it.
0: Venerdì 5 giugno 2026, le ore 11.02 su... Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti anche bentornati su M2O. Che ne dite? Un bel bacio a tutti e siamo contenti. Kiss.

0: Da qualunque angolazione, Prince va sempre bene. Anche questa versione di Kiss, realizzata da Gloster, è appena ascoltata alle 11:05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, abbiamo ancora tantissime cose importanti da fare, visto che siamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 col nostro matinè. Stavamo parlando appunto dell'impatto del caldo torrido durante l'estate rispetto al nostro umore. Ovviamente tante sono le espressioni che avete fatto al 342-654-3210, ma sentiamo quella dei lavoratori, prego!
1: Davide, Alex da Cesena.
0: Ciao Alex.
1: Allora, io già sono irascibile di mio.
0: Di tuo.
1: E penso che concordo, quando arriva il caldo divento intrattabile proprio.
0: Addirittura intrattabile. Se
1: hai conto stare in un furgone a volte sotto il sole a 40 gradi, basta o niente che parto a mina proprio.
0: Guarda, c'hai ragione Alex, però guarda, tranquillizzati un attimo, accendi M2O e vedrai che ti tornerà il buon umore.

Primos, We Can Do Better. La sua canzone l'avete appena ascoltata alle 11 e 11 minuti, Make a Wish su M2O, perché venerdì mattina abbiamo un weekend molto intenso. Io tra l'altro non vedo l'ora, perché ci vedremo in giro per Plaid, Party Like a DJ, Arco della Pace, Parco Sempione, e soprattutto ci vedremo domenica sera per 1212 Celebration a partire dalle 18, una serata incredibile dove anche il nostro capostazione sarà l'host d'onore, dove andrà a presentare appunto i più grandi artisti della scena rap e hip hop internazionale, anzi nostra italiana. Fabri Fibra lì proprio già pronto, l'abbiamo sentito, l'abbiamo visto anche, tra l'altro io sono un grande fan e non potrò non essere lì in prima fila a cantare con lui. Detto questo, voglio ricordarvi il 342-654-3210, le nostre coordinate, che serviranno non solo per interagire qui nel nostro venerdì viaggi che sta per iniziare, ma anche per giocare con Play With Us, la canzone quella di Sam Jacobs, I Don't Mind, che vi permetterà di vincere il telomare e lo zainetto. Adesso

92 Hot, novità che vede il ritorno di Kygo, la sua Heaven on Your Mind, ascoltata alle 11 e 15 minuti, è venerdì, la terza ora, lo sapete che dobbiamo fare il nostro venerdì viaggi, d'altra parte lo sappiamo benissimo, anche il weekend è qui alle porte, ma già che ci siamo guardiamo un po' più in là del nostro naso, del weekend che è già iniziato praticamente.

ancora quanti per alzata di mano al 342-654-3010 hanno già prenotato le vacanze del Ferragosto o quanti invece ancora non hanno ancora deciso dove andare, cosa fare e con chi andare, che sono tutti dei grandi temi, soprattutto quando si arriva ad una certa età. Ora, se siete tra i secondi che insomma dovete ancora un po' decidere, capire un po' della vostra vita, partiamo da un fatto che almeno il 70% di voi ha intenzione di andare in vacanza quest'estate. Questo è appunto uno studio che è arrivato dalla Camera di Commercio di Roma, che ha fatto un'analisi proprio sui flussi estivi di quest'estate 2026. Ora però sappiate che l'estate 2026 avrà una parola d'ordine: prudenza, non rinuncia, ma prudenza.

0: Second Voice, Let Me Be, una canzone molto intensa che avete appena ascoltato su M2O. Quindi venerdì viaggi, Claudio, dimmi.
1: Ciao Davide, buongiorno. Ciao. Io faccio parte di quel 70%
0: che andrà in vacanza.
1: Vorrei andare in Sardegna.
0: Ok.
1: Il problema è che ho visto il traghetto per due persone in macchina, 1.000 euro.
0: Ma ci sono stati un po' di rincari. Infatti, come abbiamo detto, la parola d'ordine per l'estate 2026 è prudenza, anche per il rincaro dei prezzi.
2: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. E 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

Martino Everyday, anzi, parte della sua intervista la potete ritrovare anche come estratto sui nostri account social. 11:30, state ascoltando M2O al 342-654-3210, confermate un po' la statistica per cui il 70% degli italiani decide appunto di andare in vacanza nell'estate 2026, ma il punto è un altro. Il 54% di queste persone ha già cambiato idea, vuole cambiare, il tutto dovuto appunto alle tensioni geopolitiche e anche all'aumento dei prezzi, così come dimostrato anche dalle vostre testimonianze. Tra poco ne parliamo.

0: Lavoro del 1994, si sente tutta la house di Chicago di quegli anni. The Other Brothers con Don't Stop, questa è la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. E troverete anche il nostro venerdì viaggi, perché la parola d'ordine per l'estate 2026 è prudenza. Da una parte le tensioni geopolitiche, dall'altra anche un rincaro dei prezzi molto importante. Per cui il 50% degli italiani che hanno deciso di andare in vacanza ha già cambiato piani, insomma deve un attimino rivedere le proprie mete, con quindi anche un cambio di prenotazione, un cambio aereo, un cambio volo, un cambio di tutto. Ma partiamo dai vostri messaggi e poi vi racconto cosa sta succedendo. Prego.
1: Oh, ciao Davide.
0: Ciao.
1: Allora speriamo ci sia meno gente a giro, che insomma, cavolo, quando va a casa tua in mare c'è un fitto, speriamo stiano a
0: fitto.
1: Peccato, per andare a Maremma non serve il traghetto, però magari dalla Sardegna prendiamo il traghetto e rimangano in Sardegna
0: e vengono da voi, magari, che ne sai magari di come vogliono cambiare i piani. Vittorio,
2: vacanza quest'anno solo in montagna, in casa di proprietà.
0: Sì,
2: perché non c'è proprio altro modo di potersi muovere, non c'è altra maniera quest'anno.
0: Rispecchiate proprio infatti questo sondaggio che stiamo raccontando. Allora, diciamo che prima di tutto le agenzie viaggi dicono che questo non è panico, è quella che appunto gli operatori del settore vanno a chiamare geografia della prudenza. È un momento molto particolare, molto teso per il nostro modo, per il nostro mondo, motivo per cui anche c'è tutto ovviamente una ripercussione rispetto ai prezzi. Sapete che anche il fattore che ha pesato di più concretamente al cambio di idea, al cambio di rotta per l'estate 2026 è stato proprio l'aumento dei biglietti aerei, anche perché solo nel mese di maggio oltre 13.000 voli hanno subito cancellazioni a causa del blocco dello stretto di Hormuz, e questo ovviamente è andato a riportare le compagnie aeree a dover per forza rincarare i voli invece garantiti, con un aumento conseguenziale e anche lì una praticamente una riforma, una rivisita, un cambiamento dei piani inizialmente programmati, motivo per cui sono sempre di più gli italiani che anche quest'anno scelgono di rimanere, diciamo, in quelle località di prossimità, quindi si scelgono le località turistiche italiane, e anche qui in questo caso, vedendo una maggior domanda, aumentano anche i prezzi.
3: M2O. M2O. Più musica.

0: Like It, la loro canzone ascoltata alle 11:40 minuti mentre facciamo il nostro venerdì viaggi. Germano, dimmi.
1: Va là, tutti si lamentano, poi va in giro e strapieno dappertutto, dai, ciao Germano.
0: Ma Germano, sai che è notizia proprio di questa mattina? Che gli Stati Uniti hanno visto per la prima volta nella storia un calo del 20% dei turisti per l'estate 2026, mentre Fabiola ci scrive, infatti Riccione è già pienissima di turisti, non succedeva dai tempi del Covid. Chiaro, la situazione è diversa, però questo per dimostrare che ormai si va in vacanza di prossimità.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3, in farmacia e parafarmacia.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto
11: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
13: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
14: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
15: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
14: Che estate esagerata!
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
17: We play every day. M2O.

0: Drinks margarita.
1: C'è anche un tocco di malinconia, è proprio quella lacrimuccia che scende piano quando sentiamo un bel ricordo, almeno questa almeno era l'intenzione di Lost Frequencies con la sua Are You With Me, il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 11.46 minuti. Siete su M2O, è venerdì mattina, ma anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale per raccontare i fatti della storia avvenuti oggi 5 di giugno. Banalmente, che poi mica tanto banalmente, oggi 5 di giugno, ma del 1224, veniva fondata l'Università di Napoli. Infatti, con decreto dell'imperatore Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, lo Studium, che oggi è considerata ancora la prima università laica d'Europa.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Sam Jacobs e la sua I Don't Mind indicano un momento, il momento preciso in cui bisogna giocare con Play With Us, il nostro momento ludico che a sto giro vi premia con il nostro telomare e lo zainetto. Direi tutto il necessario per andare in vacanza, visto l'argomento che abbiamo affrontato. Manca solo una cosa: annunciare il vincitore. Chi sarà stato il fortunato che si porta a casa i nostri gadgets e i nostri regali?
3: Play With Us, Play With Us, Michele da Potenza, ciao!
2: Michele, bravo, hai vinto tu, arriva tutta Potenza!

senza parole, Dochan con la sua No Words in una versione remix di Addalla, appena ascoltata alle 11:55 minuti. Bagno di cultura generale, ma certo, andiamo avanti a raccontare i fatti della storia avvenuti proprio oggi 5 di giugno. Ad esempio, oggi, ma nel 1962, veniva pubblicata per la prima volta la striscia di Spider-Man. Sì, infatti debuttava proprio nel mondo l'Uomo Ragno. Sempre oggi, 5 giugno, ma del 1991, Gorbaciov riceveva e veniva proprio premiato con il Nobel per la pace. Tra l'altro proprio la motivazione era molto simbolica, perché è stato premiato per il suo ruolo di primo piano nel processo di pace che oggi caratterizza parti importanti della comunità internazionale. Sempre oggi, 5 giugno, ma nel 2005, Nadal vinceva il suo primo Roland Garros. E adesso sapete cosa vi dico? Ne mettiamo un'altra e passo il microfono a Marlene.

La nuova canzone di Dito nella piaga, Businessman, chiude le nostre tre ore di diretta insieme su M2O, dove ci prepariamo anche qui per un grande weekend di festa. Quindi sapete che vi dico? Non vi dico ci sentiamo lunedì, ma ci vediamo in giro durante questo weekend all'interno

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie I Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
8: Niente, Davide è già in Parco Sempione. Lo trovate già là. Mezzogiorno. Siamo insieme fino alle 2. Ciao, sono Marlene. Metto subito i tre non stop.

0: Feeling. Kelly Rowland, Alex Gaudino, M2O, mezzogiorno e 8 minuti. Ah, venerdì mattina, ripetiamolo insieme, venerdì mattina, come suona bene. Salutiamo immediatamente i lavoratori che invece il weekend non lo fanno e magari si fermano lunedì o non si fermano per tutta l'estate, quelle robe lì tremende. Allora, da ovunque stiate ascoltando, un saluto arriva da qua, da me e Marlene, fino alle 2 siamo insieme e facciamo il nostro viaggio musicale come sempre. Oggi partiamo dagli Stati Uniti. Il numero lo avete imparato a memoria?
1: M2 Hot. Le hit di domani.

e ha scelto la voce di Poppy Bascombe per questa sua nuova produzione che si chiama Zone. Il nostro M2 Hot, il primo di queste due ore insieme su M2 Hot.

0: Sango. Dal Sudafrica insieme ad Alejandro Garrido. M2O più musica venerdì mattina, dicevamo, ripetiamolo insieme. Vai.
1: Venerdì mattina.
0: Ti senti meglio adesso?

0: Light Off, Just Stay, Jack Style, John, M2O, Mezzogiorno e 22, fatemi fare qualche saluto sparso.
1: Ciao.
2: Grazie che mi tenete compagnia. Io oggi sono il tour della Svizzera.
0: Della Svizzera, quindi un international per un giorno praticamente. Salutiamo anche le ragazze, gli ascoltatori nuovi e quelli che sono qui con la radio accesa tutto il giorno e magari tutta la notte.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

Calvin Harris insieme a Jazzy, Satisfy M2O venerdì mattina. Si apre un weekend interessante qua, e se siete dalle parti di Milano o anche se non siete da queste parti, già sapete dove ci si vede. Party Like a DJ domani e domenica, ci sono già degli eventi questa sera. Ovviamente noi vi aspettiamo con M2O per 1212 Celebration domenica sera a partire dalle 18. Ci vediamo lì. Adesso però dobbiamo fare un altro viaggetto insieme, molto più immediato. Vi porto nel

0: Venga Boys, M2 Old.
1: Let's get down to business.

Like. Questa è la nuova del Molly. Molella con il duo Boosted Kids e la voce di Mi Soleil, M2O più musica. Venerdì mattina, là fuori tutto bene? Qua dentro tutto perfetto.

voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera, dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
9: Che estate esagerata!
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Pink Panthers, Girl Like Me.
1: Quando troverò un'altra ragazza come me potrò parlarle dei miei progetti, dei miei sogni, magari capire se è in linea con me, ma chissà. E se invece ne trovo 299 di ragazze come me che hanno il mio stesso sogno e la mia stessa idea, che cosa faccio? È successa una storia successa a una madre e una figlia in Francia che un giorno, appassionate di case e anche castelli, stavano guardando in rete delle location, diciamo così, hanno visto questo castello e si sono innamorate, hanno detto ma pensa che bello sarebbe poterlo comprare. Così la mamma ne ha parlato con la sua migliore amica, che ne ha parlato con un'altra amica ancora. Sono diventate 300 e hanno deciso in 300 di partecipare a questo sogno e trasformarlo in realtà. Si sono comprate il castello, hanno messo insieme 2 milioni di euro e ne hanno aggiunti 300.000 per restaurarlo e hanno deciso di destinarlo a un luogo per sole donne, un luogo dove fare arte, cultura, benessere, incontri, chiacchiere. È nel sud della Francia e adesso è un progetto gigantesco. Se vi fate un giro in rete, se magari vi interessa, si chiama Camp Chateau e hanno tantissime cose incluse, anzi adesso hanno anche una piccola abbazia perché nel frattempo poi negli anni si sono allargate. Le prime 300 ospiti della struttura ovviamente sono state loro e hanno capito che era davvero un posto che poteva diventare magico, dove ognuna può sentirsi libera di coltivare un orto, stare in piscina, leggere un libro e poi appunto, come dicevo poco fa, partecipare a esperienze galattiche. Mi sembra un sogno stupendo.

Miguel. L'avete visto girare in rete ormai da qualche settimana quel video bellissimo dove c'è Diplo che ha allestito una console per un party super esclusivo, quello per i figli. E quindi c'è lui che suona come se fosse al Tomorrowland, ma davanti ai bambini. Bellissimo. It's the Bowser.

0: Radiohead, Bausa, ci hanno portati un pochino in Norvegia per un attimo. Magnetic, salutiamo così il venerdì mattina su M2O. State qua e non andate via.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: In FM, l'app su m2o.it.
0: Mancano pochi secondi all'una, venerdì pomeriggio. Parte tutto, il pomeriggio, il weekend, la pausa pranzo, l'M2 Hit. Ehi, troppe cose da fare.
4: M2O.
5: Più musica.
4: M2O. M2 Hit.

0: succede che il nome di quel pub diventa il nome di quel duo, i Freemasons. Love on my mind, la canzone che abbiamo appena ascoltato, l'ultimo dei tre non stop, anche se siamo partiti col nostro M2IT. 342-6543-2110, segnatevi il nostro numero perché non abbiamo ancora giocato al Play With Us e lo faremo entro le due. Adesso c'è una canzone nuova.
1: M2IT.

Don't You Want Me, Human League. Questa è la versione remixata da Purple Disco Machine che abbiamo appena ascoltato insieme qui su M2O. C'è Kid Khalif. Questa si chiama Duro.

0: la canzone di Kid Khalif. M2O più musica, siamo entrati ufficialmente nel weekend. Cosa succede qua nel weekend? Il sabato dalle 21 alle 22, poi in replica la domenica mattina alle 4 c'è la M2O Chart, c'è Ilario che la presenta. 20 canzoni, 20 hit, le 20 più trasmesse della settimana, praticamente la playlist definitiva firmata M2O. La potete riascoltare anche sul nostro sito che è m2o.it.
1: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm, dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza.

0: Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
1: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
3: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
2: Che risparmiamo!
1: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: Convenienza nostra!
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: We are M

Yellow Mind, i Prospa con Clooney dall'Inghilterra. Secondo me molti di voi si sono messi lì a picchiettare con le dita sul volante, col piedino sotto la scrivania, aspettando di uscire per celebrare il weekend. Dai, vi faccio già volare nel weekend andando indietro nel tempo tra poco. E anzi, vi ricordo anche di segnarvi il nostro numero 342-654-3210, perché io vorrei regalare a qualcuno il telomare e lo zainetto di M2O. Però bisogna aspettare il momento giusto, che è la canzone di Sam Jacobs che si chiama I Don't Mind. Quando la sentite, messaggino.

Era il 1994 quando ascoltavamo questa Eternally, il progetto Quadran. M2 Old, quello dell'1 e mezza su M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: I don't mind. È la canzone fortunata, quella di Sam Jacobs, quella che per tutto il giorno vi fa vincere qualcosa. Che cosa nello specifico? Con me si vince il telomare con lo zainetto, che adesso diventa un premio ambitissimo perché l'estate è qua, è arrivata. E vedo già tanti di voi usano la tecnica del "ma sono già in spiaggia adesso, mi servirebbe tantissimo". Vediamo chi vince oggi.
3: Giovanni d'Arcore, Marre, fammi vincere.
2: Giovanni d'Arcore, hai vinto tu. Bastava esprimere un desiderio alla fine. No, non è così semplice, bisogna avere un pizzico di fortuna. Oggi l'hai avuta proprio tu. Non devi fare nulla, ti chiamiamo noi.

0: d'estate. A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché. M2O 1-2-1-2 con Wanda. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Dai Euronics fino al 19.

0: giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro. È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto!
9: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
15: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.

Schulz, Better Times, ci ricorda che verranno tempi migliori. Sempre possono arrivare tempi migliori. E se non arrivano, che cosa fai? E se non arrivano, ti metti su un po' di musica e vai a ballare. La pista

lo dico io, lo ha detto Madonna, che ha fatto questo evento a sorpresa in Times Square a New York. Così le andava per celebrare l'inizio del mese del Pride, ha deciso che voleva fare un concertino. Sì, ma un concertino, appunto, Madonna dove lo fa? In Times Square, forse è la piazza più famosa del pianeta.

album che uscirà il 3 luglio, ormai lo sa tutto il mondo, perché lei sta creando sempre più eventi, sempre più spettacolari, proprio per raccontare al mondo e ricordare al mondo che il 3 luglio è una data che ci dobbiamo segnare. Ovviamente ha chiuso dicendo: New York, grazie, ti amo, evviva, godetevi il Pride e ciao. Ma pensa, tu sei lì tranquillo, magari da turista, dici: ho fatto una

Il remix di Fargetta, Angels, LP. E adesso c'è l'ultima di oggi e poi ci dobbiamo salutare. Mace, Salmo, Colapesce, Cattive abitudini.

0: Questa era davvero l'ultima di oggi, Cattive Abitudini. Allora, non ci sentiamo lunedì, perché noi ci sentiamo prima, con me domenica sera alle 21. Adesso vi lascio con Ilario e vi auguro un fantastico weekend. Ciao!
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzone, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10:30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito.

0: ma non essere così triste. Dai, su col morale. La canzone è bella, però non essere così giù.
1: Quando ci vuole, ci vuole. Tom Odell, Another Love, nella versione mixata da Sweat.
0: Ma non essere così giù,
1: Anche perché è venerdì, è pomeriggio, c'è la musica di M2O. Da poco passate le due. Un raggio di sole sta baciando non solo, come dicono, chi lo dice, un proverbio, i più belli, ma tutti, ci bacia tutti il sole, siamo tutti belli per quello. Adesso c'è una canzone nuova.
2: M2 Hot.

0: Can you feel it? Siamo rimasti alla domanda di prima qua, Non è ancora stata chiarita la cosa. I Feel For You, canzone di Bob Sinclair, che ormai appartiene ad un'altra delle vite artistiche di Bob Sinclair rispetto a quella che sta vivendo adesso, perché qua siamo ad un quarto di secolo fa, Inizio degli anni 2000. Noi l'abbiamo riascoltata qui su M2O oggi pomeriggio anche per ricordarvi di Glitterbox, che tornerà con le sue golose sonorità, sono golose, domenica notte alle 2 qui su M2O.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

Samurai J, Flamenco Paranoia, la sua canzone. Alle 2:30 venerdì pomeriggio. Allora facciamo subito chiarezza. E oggi ho questo piglio. Facciamo chiarezza sul fatto che ancora, nella mezz'ora che è passata dalle 2 fino adesso, non abbiamo giocato con Play With Asi. Più attenti se ne saranno accorti. Quindi entro le 5 succederà che arriverà la canzone con cui si gioca oggi, che è quella di Sam Jacobs, I Don't Mind. Quando sentite I Don't Mind, subito messaggio al 342-654-3210, nome, città e Play With Asi, per vincere Telomare e Zainetto di M2O. M2 Old.

voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché. M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: every day. M2O suona così.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turbistico. Spec peteristico. Step erefistico. Rap futuristico.
1: M2O, più musica.

0: baby, mentimi.
1: Oh, questo dice una decina di minuti prima delle 3 di questo venerdì pomeriggio. Allora, pianificate le vacanze per l'estate 2026? Comincia ad essere una di quelle domande che fra colleghi ci si scambia probabilmente già da qualche settimana e che genera una certa irritazione. Non tutti hanno piacere di parlare di una cosa che hanno pianificato o magari di condividerla con tutti. Però se ne parla, cioè è sicuramente argomento di queste settimane. E non so voi, però una delle più grandi preoccupazioni quando uno prenota una vacanza con grande largo anticipo, a meno che tu abbia la possibilità, che ne so, di prenotare su una piattaforma un soggiorno in un hotel, facciamo questo esempio, e compri anche il pacchetto annullamento, cioè pagando un po' di più puoi cancellare il soggiorno fino a poche ore prima della partenza, e se no non puoi stare tranquillo, cioè se ti vieni so che adesso vi toccherete da tutte le parti, che non guasta comunque mai, ma se ti viene un'influenzina 2 giorni prima, va a finire che quel viaggio non lo puoi fare e il rischio, la paura, perché non è un rischio, è solo una paura, è che tu non possa essere rimborsato. E invece, ed è qui che volevo arrivare, c'è una nuova regola che è appena stata approvata a tutela dei consumatori, ed è una legge proprio, cioè non è una cosa che uno se vuole aderisce oppure no. Se vieni colpito da una qualunque malattia che riesci a documentare prima di muoverti da casa, devi essere rimborsato al 100% per tutto quello che avevi pagato in anticipo, il volo, l'hotel, le escursioni, qualunque cosa che avevi già buccato e pagato. Perché il fatto che tu non possa partire perché stai male fa venire meno il senso di quella cosa che hai comprato e pagato, quindi non ne puoi proprio usufruire e quindi hai diritto al rimborso. Ricordatevelo.

noi parlavamo di vacanze da prenotare, da pianificare, ma qua arrivano i messaggi di chi in vacanza è già adesso in questo momento. Beati voi. Swim, titolo della canzone dei BTS, qui su M2O. Dime.

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie High Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: In FM, Lab, su M2O.it.
6: M2O, M2O, M2O, ma per fortuna che c'è la musica di M2O. Venerdì pomeriggio, un minuto

0: Breathing, canzone di Calvin Harris che si intitola I Need Your Love, e l'avete appena ascoltata qui su M2O. Sono le 3:10 venerdì pomeriggio, con Ilario qua fino alle 5. Ciao a tutti, ma ho salutato prima. Che maleducato imperdonabile. Quando uno arriva deve salutare, oh, com'è che va questa cosa? Fino alle 5 esattamente come ogni giorno, e poi fra un paio d'ore inizierà una nuova puntata di Albertino Everyday. Ma da qui ad allora sai quante cose che dobbiamo fare ancora? Parecchie, fra cui per esempio adesso ascoltare una canzone nuova. Let Me Be In Your Arms, Sonny Foderà.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi. Oh, sì.

0: musica, oh.
1: Che radio è questa? M2O. Casango e Alejandro Garrido. Aie, quella che avete appena ascoltato, eh sì, proprio qui su M2O. Ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica. E ormai ci siamo, il weekend è questo, quello di Party Like a DJ, con la serata di domenica sera, il 7, Arco della Pace Milano, questa è la location di 1-2-1-2 Celebration. Ci tenevo a ricordarvelo, anche perché adesso c'è un veloce estratto di 1-2-1-2 Select che potete ascoltare qui su M2O ogni sera, mixato da Valess. 1-2-1-2

0: Gesù, questo è il sound. Velocemente, breve assaggio della nuova puntata che andrà in onda domani sera con Wad, la versione original, così come la domenica alle 19, e poi ogni sera mixata da Vanessa alle 23.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

Bella è tornato con una gran bella canzone per l'estate 2026 ed è quella che abbiamo appena riascoltato qua su M2A. Quando sono, che ore sono? Fa vedere 3:30, precise, spaccate, e non riesco ancora a capire se meteorologicamente parlando possiamo dirci soddisfatti di questo venerdì pomeriggio. Non lo so, allora stamattina alle 7 altro che giubbotto, se non uscivi coperto eri spacciato. Verso mezzogiorno c'era un problema contrario quasi, e adesso vedo che è un po' sul grigio. Com'è lì? Vabbè, 342 654 3210.

Lo sapete, no? Che a metà di ogni ora qui su M2 andiamo indietro di qualche anno e mettiamo delle canzoni che quando le metti, guarda, ci vengono in mente tanti di quei ricordi. E questa è una di quelle, Love Connection con The Bomb.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
1: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
1: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
12: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
11: Che risparmiamo!
10: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Convenienza nostra!
14: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
15: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
16: Crema di caponata o salsa di fichi?
15: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
19: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
20: Che estate esagerata!
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
21: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

every day. Suona con

Speriamo. Mace, Salmo e Colapesce, Cattive abitudini, titolo della loro canzone. È impossibile non pensarlo, dai. Oh, io mi lancio, qualcuno mi prenderà. Speriamo. 11 minuti prima delle 4 di questo venerdì pomeriggio. Allora, ci sono persone che di mestiere nella vita fanno tanti tentativi per capire come mettere in difficoltà l'intelligenza artificiale, ma con lo scopo chiaramente di renderla sempre migliore, cioè di scovare le falle, i punti deboli per far sì che possano essere superati. Ed è ancora enormemente diversa l'intelligenza artificiale dall'intelligenza artigianale, cioè quella di noi esseri umani. C'è ancora molta differenza. Hanno provato a fare a tutti i sistemi di intelligenza artificiale attualmente più famosi, cioè ChatGPT, Gemini, Claude, a tutti hanno fatto il test di Stroop. Stroop era uno psicologo che nel 1935 si è inventato un gioco, che probabilmente qualcuno fa anche solo così, per divertirsi con gli amici, e dove compare una parola che descrive un colore e tu devi dire il colore del carattere in cui è scritta quella parola. Mi spiego meglio. Compare la parola scritta rosso, però è in blu. E tu devi dire il colore in cui la parola è scritta e non il colore che c'è scritto, ok? Quindi se esce rosso scritto in blu devi dire blu, è perfetto. Noi umani, magari con un po' di esitazione, però non è che ti puoi sbagliare più di tanto, no? Ce la facciamo praticamente sempre, con un 100% di perfezione. Invece l'intelligenza artificiale non ce la fa. Se gliene fai fare 4-5, ok, ancora, ne sbagliano uno, gli altri li fanno giusti, ma se cominci a dargliene una decina, ne sbagliano di più. 30 li sbagliano metà, 40 li sbagliano quasi tutti e vanno via di testa col tempo probabilmente. E il limite è che l'intelligenza artificiale non riesce a smettere di leggere il testo e si dimentica di guardare qual è il colore.

con il sorriso stampato sulla faccia per chi nella seconda metà del pomeriggio del venerdì vedrà la fine delle fatiche di tutta la settimana. Mi sa che non sono pochi. M2O, c'è la nostra musica e adesso con una canzone nuova. Hot, questa mi sa che ancora non l'avete sentita.

0: RTFM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Sam Jacobs, I Don't Mind, è la canzone oggi con cui si gioca Play with Us. Ma guarda che peccato, che fatica, che triste, che bruttezza non potervi accontentare tutti. Stavolta possiamo regalarne solo uno di Telomare e solo uno di Zainetto. E tra l'altro insieme il vincitore può essere solo uno. Però potrete riprovarci, già più tardi in Albertino Everyday, con un messaggio al 342-654-3210. Stavolta il vincitore è Flavius, nome latino, sarà Flavio, di Faenza. Ciao Flavius!
0: M2O, M2O, DJ

0: scusate la pronuncia, però il senso della dovrebbe essere stato colto, giusto? La pantaglia, chiudi il computer portatile e apri la medaglia, che è una famosa birra che si beve dalle parti di Pedro Capò e Farruco. Rilassati un po', è venerdì, sono le 4:20 ormai.
1: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
11: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
12: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
13: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
14: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
15: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
16: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
17: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
18: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
17: Che estate esagerata!
18: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

Businessman. Dito nella piaga, Businessman, la canzone appena ascoltata qui su M2O, quando ormai sono quasi le 4:26. Volevo ricordarvi, come faccio praticamente di solito ogni venerdì a quest'ora, chissà poi perché sempre a quest'ora, la settimana prossima cambiamo, che domani sera alle 9 aggiorneremo la M2O Chart, classifica ufficiale di M2O, con le nostre 20 canzoni più trasmesse. E se proprio non potete ascoltarla in diretta domani sera, la trovate online su m2o.it o attraverso l'app di M2O. Anche da riascoltare

e di Martha Wash. Sono quelle che furono scelte da Todd Terry per la sua versione di una canzone storica, che l'originale è degli anni 70. Qui invece siamo negli anni 90. Keep on Jumping, l'M2 Old delle 4 e mezza.

0: ricordarvi la carica ci pensa Perla Nera, dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
1: Con Albertino al microfono e Farcette regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni.
2: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
1: Ciao, sono Albertino.
2: Adesso sì! Adesso sì!
0: DJ Parade con Albertino e Fargetta, il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su MyMovies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su MyMovies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.

Grove, questa canzone sua poco prima delle 5 di questo venerdì pomeriggio qui su M2O, quando ritenevo fondamentale condividere con voi, anche se molto velocemente, questa notizia. Beh, qui una notizia è proprio un annuncio, cioè la NASA ha fatto un annuncio che la premessa è che sapete, no, che la Cina vuole sbarcare sulla Luna entro il 2030, e secondo voi la NASA sta lì a girarsi i pollici? Ora, c'è un progetto molto ambizioso che è quello di costruire entro il 2032 la base permanente sulla Luna, e la cosa ovviamente richiede uno sforzo pazzesco, e quindi l'annuncio della NASA che ha rivelato un piano già molto ben definito con tutti gli step necessari, i primi dei quali dovrebbero già essere attuati entro la fine di quest'anno. Innanzitutto la NASA non farà tutto da sola, stavolta ha chiamato in casa okay. Vieni qui un attimo a casa, Jeff, che dobbiamo parlare. È Jeff Bezos con la NASA e la sua Blue Origin, soprattutto, che ha già lanciato qualche cosa nello spazio. Si è messa a lavorare alle prime tre missioni esplorative, che saranno Moonbase 1, Moonbase 2 e 3, che servono appunto a verificare la situazione del terreno. Banalmente, poi, banalmente fra delle virgolette messe proprio gigantesche, sistemi di atterraggio, forse sarebbe meglio dire allunaggio, come resiste la polvere lunare una volta che viene lavorata, spostata. E quindi ci si darà all'edilizia. Ci vuole qualche anno, qualche altra missione, però nel 2032 potrebbe già esistere la prima base spaziale fissa sulla Luna.

Mars. Questa canzone sua l'avete appena ascoltata qui su M2O. Con il fischietto che, ricordo, lei piaceva tantissimo. Lo ha sempre detto. Ne mettiamo altre due e poi Albertino Everyday.

0: Hai visto l'ora? No, perché vista l'ora io ringrazierei Khalid, che abbiamo appena ascoltato con questa canzone che si chiama Talk, e andrei perché c'è Albertino Everyday. È tutto pronto per cedere la linea a The Cave. Ciao a tutti da Ilario.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ilario, ciao da tutti! Ilario!
5: Ciao da tutti! Ilario!
6: È andato.
0: E adesso tocca a noi perché sono le 5.
6: M2O.

0: Bitch!
1: Cioè da 0 a 10 100
2: e non c'è 100 da 0 a 10
1: e allora 10 Buon pomeriggio, ma soprattutto buon venerdì, ultima puntata di questa settimana. Thank God it's Friday. Ma quanto siete contenti che è l'ultima puntata della settimana? Da 0 a 10?
3: Ma di già? Di già?
1: Di già?
4: È volata questa.
1: Incredibile!
3: Due giorni è durata.
1: È vero, è stata una settimana corta, forse per quello che è durata e volata. Ciao, sono Albertino.
4: Adesso sì!
1: Da 0 a 10 quanto?
4: 10.
1: Cioè, mi hai riconosciuto?
4: Ti ho riconosciuto e pronti via, devo dirti.
3: Dopo ieri.
4: Devo
3: Mario.
4: Dirti che vi ringrazio per. Ti ringrazio, Alberto, per avermi fatto uscire un'ora prima.
3: Dopo ieri, Mario.
4: Grazie.
3: Tu sei in debito, sai per quante puntate? Sì. Dopo
1: ieri. Tra l'altro, hai saltato l'ora di ginnastica anche ieri. Per cui, vabbè, non importa.
4: Comunque, dai. Grazie. Questo.
1: Ma Mario?
4: Potrò ripagare con un bel gelato.
1: Beh, potresti farlo per tutta la prossima settimana. Ogni giorno. Va bene, ma oggi siamo qua tutti insieme, come tutti i giorni, fino alle 19. Buon pomeriggio anche a Serafino, eccolo qua, Ale Lippi, oggi è Serafino perché indossa una t-shirt color tabacco.
3: Sì.
1: Serafino, sei molto elegante con queste tonalità della terra.
3: Non mi sbatte addosso.
1: No, non ti sbatte.
4: Probabilmente avrà un weekend incredibile, perché in prospettiva probabilmente.
1: Dici?
4: Sì.
3: Cioè, c'è il Plaid, ad esempio, è un appuntamento importante.
1: Ti sei vestito bene già oggi per sabato e domenica?
3: Oggi mi andava così. C'è un bel weekend alle porte, quindi ho voluto festeggiare con un po' d'eleganza.
1: Sembri uno che deve andare a una comunione. Al battesimo di qualcuno. Invece Shorty ha scelto un look
5: da colonia, vero?
1: Lo definirei trasandato,
5: no,
1: diciamo.
5: No, perché trasandato?
3: Ma è la taglia.
1: È lo stesso stile.
5: No, è tipo
1: stile.
5: Ragazzetto over. Curato, sì, che, over, che sta mollando.
1: È over and over again.
5: Finisce la scuola, parte per le vacanze, quella roba là.
1: Bravissimo Shorty, grazie. 3 punti per il look.
4: Così, allora uno si veste trasandato, prende 3 punti.
1: E siccome è venerdì... Come ci aveva promesso, la Ginger oggi ha la sigla del fine settimana.

0: Tutti!
1: Vai!
2: Buon pomeriggio, ragazzi!
0: Per favore, Luca Agnelli, puoi spostarti un attimo? Okay. Stiamo lavorando, grazie.
2: Che meraviglia, sempre più successo questa sigla, Alberto.
0: Emily Sanders, per favore. Come si chiama?
3: Emily Long.
4: Chi è Emily Sanders?
0: È un'attrice.
2: Ilaria Salis.
0: Ginger!
2: E buon pomeriggio!
0: Ma buon pomeriggio! Come stai? Tutto, sei pronta per il fine settimana?
2: Sono pronta, un po' di ansietta.
0: Why?
2: Ma così, bello, perché ho grandi aspettative.
0: Sarà un Saturday in the park e anche un Sunday in the park, perché siamo tutti a Party Like a DJ, ci sono tanti avvenimenti, e, insomma, la grande festa di Radio DJ, dove però le radio sorelle come noi, M2O, sono coinvolte, perché per esempio domani mattina il nostro Walter Pizzulli farà questo esperimento al parco.
4: Sì, l'unico è Mario, che ha interpretato male il verbo party. E infatti non c'è.
5: No, no, ragazzi, ma io ci sarò domani.
0: Sei bugiardo, ti si sta allungando il naso e ha telefonato con Lodi.
5: Sono già d'accordo, sì, con Albertino, lo passo a prendere e andremo insieme.
4: Sapevi qualcosa?
0: No, non sapevo niente.
5: Ed è lì, scusa, c'ho un'altra idea, Alberto. Ed è lì, nel bel mezzo di Walter Pizzulli, che entra la sigla della Ginger.
0: No,
5: è lì,
0: non
5: che
0: è una bella idea,
2: Oggi abbiamo fatto le prove generali, eh?
0: E come sono andate?
2: Benissimo!
0: Quindi è la prima volta che Walter Pizzulli va al parco e non
4: lo arresta. A che ora domattina, Ginger?
2: Alle 10.30, vai. 10.30.
0: E poi chiaramente l'appuntamento è per domenica sera con 1212 Celebration, ma di quello magari ne parlerò dopo nel dettaglio. Adesso vorrei invitarvi a partecipare al Play With Us, perché abbiamo un bellissimo regalo, perfetto per il periodo estivo.
5: Bene.
0: Il Telo Mario di M2O e lo Zai Network. Doppio regalo, 342 65 43 2.

0: dal nuovo album intitolato Inutilismo. Questo era MK qui su M.
1: Come... ma se... scusate, che foglio mi avete dato?
2: Ma non è quello, Alberto, è l'altro.
0: Ah, ecco, sì, sì. Infatti, mi date le informazioni sbagliate perché mi volete fare brutta figura in diretta. Questo è boicottaggio, eh? Ma c'è boicottaggio e anche woman cottaggio, ragazzi. Nessuno mi risponde, ma io vado dritto per la mia strada. Allora, erano MK featuring Poppy Bask Comp con Zone, titolo del brano e nome dell'artista. Il mio lavoro l'ho fatto, posso andare.
2: No.
0: MK, produttore di fama mondiale. Citiamo un paio di sue produzioni importanti.
3: Lui è molto famoso, non tanto per le produzioni importanti.
0: Hai sentito cosa ha detto?
3: Lui ha iniziato la carriera, è stato per anni il produttore hip hop di Will Smith. Quindi è diventato molto potente nell'industria proprio per questo
0: motivo. Bravo. Che tra l'altro,
3: scusate,
0: dicono...
3: se mi sono permesso.
0: Hai fatto bene.
2: Ho capito, è lui che gli ha insegnato a dare gli schiaffi, no? Dimmi un po'
3: no, cosa Mario, sta insinuando.
0: Perché ti ricordi solo delle cose negative delle persone?
2: So,
0: guarda che Will Smith ha fatto anche tante cose buone.
2: Questa
3: è un'altra cosa.
0: Da 1 a 10 quanto ti piaceva Will Smith?
2: 10.
0: Insomma, se non ricordo male, MK è un tipo stiloso.
3: Molto stiloso, ci tiene particolarmente.
0: Che si veste alla moda.
3: Urban fashion luxury.
0: Ma vuoi dirmi che lui è uno che sarebbe disposto a spendere 1000 euro per una camicia con la macchia della ferro da stiro?
3: L'ho vista anch'io la foto.
0: Cioè, l'avete vista, raga?
4: L'avete
0: Sì,
4: l'ho vista.
0: Ma io non pensi che stiano un po' esagerando? Vabbè, che poi dicono che i brand di lusso e la moda è in crisi. Ho capito, ma tu mi vuoi vendere una camicia col ferro da stiro a 1000 euro?
3: Descriviamola, Ginger, descriviamola.
4: È una camicia bianca, sì, molto fit, normale, regolare. Forse un pochino over, ma neanche sciancrata, insomma, con la macchia del, come se tu dimenticassi il ferro da stiro sulla camicia e ti brucia.
0: Bene.
4: Con proprio la forma del ferro da stiro.
0: Ed è per questo che costa 1000.
4: Ma vabbè.
3: La chiamano strategia della provocazione, sì, brand di lusso, questa cosa,
0: sì,
3: qua.
0: E no? Poi si lamentano

0: Perché sono in crisi.
1: Cioè, vi ricordate esempio, Balenciaga che fece la, il sacco della spazzatura a 1500 euro?
0: Sì, sì, mi ricordo di Balenciaga.
1: Le scarpe consumate a 1400 euro. Oppure la Prada, la graffetta d'ufficio a 185 dollari. Ma il boomerang di Chanel a 1500
0: dollari. Mario, tu ce l'hai il boomerang di Chanel?
2: Il boomerang di Chanel mi sembra di...
0: No, Mario l'aveva preso ma non era tornato indietro.
1: Con quello che gli è costato.
0: No, no, è, è successo questo. Mario è andato da Chanel a comprare il boomerang. L'ha tirato.
3: Alla nena?
0: No, l'ha tirato. L'ha tirato ed è rientrato in negozio. Quindi quelli del negozio hanno pensato che lo volesse ridare indietro.
1: Da non confondere col frisbee.
0: Il frisbee il non torna.
1: Cioè, il boomerang torna.
0: Il boomerang torna.
1: Il frisbee no.
2: Però sarebbe interessante sapere quanto hanno venduto questi capi. Bisogna capire.
0: Perché tu hai mai conosciuto uno con la camicia col ferro da stiro?
2: Spero di vederlo quest'estate. Vediamo
0: un po'. Ma anche con altri capi che vedo. Anche quello con il jeans pisciato, ve lo ricordate?
1: Sì,
2: pisciato.
0: Ma voi avete, ne abbiamo parlato.
1: Sì.
0: Voi avete visto un cristiano per strada che camminava con quel jeans?
2: Ma io pensavo si fosse pisciato veramente.

0: più musica su M2O, venerdì pomeriggio Albertino Everyday, 5 di giugno fino alle 7, tutto va bene. Questa era la canzone di Wiz Khalifa insieme al suo amico Cirillo Ciro, era That's Her. Cirillo Ciro era in classe con me, ragazzi.
1: Avevi un ragazzo che si chiamava così?
0: Sì, questo qui che era insieme a Wiz Khalifa si chiamava Cyril, no? Invece quando leggo Cyril io leggo Cirillo, e quando leggo Cirillo leggo Cirillo Ciro, che era in classe con me.
2: Ma Cirillo era il cognome, Ciro il nome?
0: Non l'ho mai saputo.
3: Ma io spero di sì per lui.
0: Voi non avete dei nomi di alcuni compagni di classe, certo, delle elementari, medie, mentre, che vi ricordate?
1: Mentre tu parlavi me ne sono venute in mente due.
0: Tipo
1: uno si chiamava Marongiu.
0: Vedi? Non te lo dimentichi.
3: Che comunque molti di noi, sono convinto, si ricordano un elenco, un ordine alfabetico.
0: No, l'ordine non arrivo a tanto. Dai, dimmi un nome dei tuoi.
3: Ausiello Benedetti Bertolai.
0: Vedi?
3: Bono Giunta Giusti Guidi Lippi Biagini.
0: Tu sei autistico.
1: Cos'è, una formazione di calcio?
3: Mi ricordo abbastanza bene.
0: Shorty?
2: Io mi ricordo molto bene Francesco Turella e Cristian Matricardi. Non so perché sono forse particolare.
0: Io avevo uno che si chiamava Marziano in classe con me. Chissà come sta. Gigi!
4: Ah, Marzio ce l'avevo anch'io, eh.
0: Dai, poi... adesso
4: no,
0: tocca a te, due nomi.
4: No, io non me ne ricordo. Nomi. Allora, Filomena Cavallo. E la sorella Antonella Cavallo.
3: Scusate, le famose sorelle Cavallo.
4: Cioè, con me.
3: Non ne avete mai sentito parlare?
0: Vabbè, era una piccola parentesi che è diventata molto ampia.
3: Salutiamo le sorelle Cavallo.
0: Saluto le sorelle Cavallo. Ciao ragazze.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è... MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
16: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
17: Puoi provare Meclon Lenex?
18: Conosci Meclon Lenex?
17: Meclon Lenex.
18: Ce l'hai, Meclon Lenex?
19: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

0: talk to me. Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.
1: Come on, dance with me.
2: Questa è musica dei drogati, ragazzi.
3: No.
2: Almeno degli ubriachi, sì, però. Un po' sì, dai.
3: Ma no, è bellissima questa cosa.
2: Sono un po' indeciso, eh. Sono un po' come i persiani in questo momento, sono indeciso.
3: Perché? Cosa c'entrano i persiani?
2: Allora, carissimo Mario, se tu non conosci la storia, non esci alla sera a bere l'aperitivo con Aldo Cazzullo, non è colpa mia. Cioè, invece io e Ale Lippi siamo andati a bere l'aperitivo con Aldo Cazzullo.
4: Sì, abbiamo scoperto il metodo dei persiani.
2: Adesso non mi ricordo che giornata fosse. Che giornata era?
4: Era una giornata particolare.
2: Una giornata particolare.
3: Ah, okay.
2: Siamo andati e lui ci ha parlato dei persiani, sì, e sì, di come prendevano le decisioni, capito?
3: Ah, raccontate, dai, sentiamo.
2: È semplicissimo.
4: Allora, discutevano di un tema da ubriachi. Se il giorno dopo, da sobri, la conclusione a quel problema, a quel tema, corrispondeva con la conclusione da ubriachi, allora lo mettevano in pratica.
2: Ma questo secondo te perché? Perché da ubriaco si dice la verità.
4: Sì, perché da ubriaco si dice la verità, ci si lascia andare, si ha più coraggio, si ha più autostima, soprattutto nella fase iniziale della sbronza, diciamo. Poi e quindi se il giorno dopo corrispondeva quel coraggio, quell'autostima, allora era la cosa giusta da fare.
2: Beh, devo dire che molti capi di Stato, a giudicare da quelle decisioni che stanno prendendo, secondo me li hanno prese da ubriachi. O forse da sobri, boh, non lo so. Vabbè, io posso andare con la storia di oggi o no? Sono indeciso.
3: Sono qua.
2: Avete qualcosa da bere?
5: Dai, beviamo e pensiamoci sopra.
6: Oh yeah! Check this out!
7: DJ Time Story.
8: Oggi raccontiamo la storia di One More Time. One More Time dei Daft Punk. Sono bastati 4 album in 28 anni di carriera per trasformare i Daft Punk in leggenda. La loro discografia, seppur essenziale, ha permesso al duo francese di raggiungere milioni di fans in tutto il mondo e di vincere ben 6 Grammy Awards. Fin quando, nel febbraio 2021, con un video di 8 minuti sul loro canale YouTube, Thomas Bangalter e Guy Manuel de Homem Cristo hanno annunciato al mondo il loro ritiro. Nel video, chiamato Epilogue, i due robot si fanno esplodere nel deserto. È l'epilogo, appunto, di uno dei progetti elettronici più importanti della storia della musica contemporanea, non solo elettronica. Un annuncio arrivato come un fulmine a ciel sereno, 21 anni dopo la pubblicazione del loro singolo più famoso, One More Time. Registrata ben 2 anni prima della sua pubblicazione ufficiale, avvenuta il 13 novembre 2000, One More Time è il singolo che apre il secondo album Discovery. La canzone si basa su 2 elementi fondamentali. Il primo è un misterioso sample di Bow Spell on You di Eddie Jones del 1979, neppure citato nei crediti. Il secondo è la voce in autotune del cantante americano Rome Anthony. Prima in Francia, Belgio, Canada, Irlanda e Portogallo, seconda in Inghilterra, terza in Spagna, quinta in Italia, solo per citare alcuni paesi, One More Time è un successo internazionale. È la prima canzone dei Daft Punk a superare il milione di copie vendute negli Stati Uniti, ammaliati anche da un videoclip animato di culto. Un risultato storico che gli aprirà le porte di Coachella e li consacrerà anni dopo ai Grammy Awards con l'ultimo album Random Access Magazine.

primi dischi house a riscuotere un ampio consenso anche nelle radio pop. E ancora oggi è la canzone più popolare dei Daft Punk. Ed eccola nel DJ Time One More.

0: Jay Snake, venerdì pomeriggio, M2O, questa canzone è reggaeton. A me piace, a me non piace tantissimo il reggaeton, ma questa qua mi piace perché dice tonto, che tra l'altro in spagnolo, rispetto all'italiano, non significa... significa tonto.
1: Esatto, sì, tonto.
0: È uguale o scemo.
2: Sì.
0: Sciocco. Tonto. E andiamo avanti con questa tarantella fino alle 19.
1: C'è
0: oggi
1: chi risponde anche al telefono con questa parola, facendo un po' il zippa.
0: Tonto? Tonto chi parla?
3: Tonto chi parla?
0: A proposito di queste musiche, diciamo, un po' latine, mi collego col reparto Shorty per ricordarvi l'appuntamento del sabato sera.
2: Sì, sabato sera c'è la mescla e il reparto di M2O un po' latino urbano dalle 22, tra le 22 e le 23.
1: Dovresti okay farlo in spagnolo.
0: Stai calmo però. Certo. Urlato.
3: Due cose, una ha urlato e poi gesticola con la mano.
1: Sì, dovrebbe farlo in spagnolo l'annuncio.
0: Appunto, vabbè,
2: la prossima volta mi preparo.
0: Non perdete l'appuntamento tra le 9 e le 10, sabato sera, M2O.
4: Voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché. M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
4: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi.

0: a 1,69€. Lidl, vale davvero.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma, Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Beh, decisamente un talento, bravissima madame, che sarà con noi domenica sera a 1212 Celebration Party Like a DJ. La sua canzone Volevo Capire. Voi c'era qualcosa che volevate capire? Ditelo adesso.
1: No, sinceramente
2: io una cosa sì.
0: Prego.
2: Come è andata a finire la storia della ristrutturazione del toro in Galleria Vittorio Emanuele?
0: Restructuration!
2: Ah, no, toro, non l'ho ben capito.
1: È quello dove si schiacciavano le balle.
0: Allora, se non ho capito male, siccome a furia di schiacciare le balle del toro, sì, ovviamente, le come si chiamano quelle...
2: Le tessere del mosaico.
0: Il mosaico sì, si è consumato e quindi è stata fatta, è stata commissionata una ristrutturazione. Pare, sembrerebbe che non sia terminata, perché al momento le palle, cioè in pratica il disegno è stato ricomposto,
1: sì,
0: ma non hanno rifatto i testicoli.
3: Sì. Okay.
0: Quindi si sono lamentati dicendo: come non li avete rifatti? Il restauratore ha detto: non ho ancora finito.
2: Si deve finire per sistemare quella parte, perché era la più consumata, no?
0: Sì.
2: Gira, gira, gira.
0: Sì.
4: Ma io ho sentito dire anche che il tipo ha risposto: queste sono le piastrelle che mi ha dato il comune e io ho fatto quello che avevo. E quindi adesso stanno cercando di mettere un po' una pezza a sta situazione, no?
2: Questa
0: ma tu questa notizia da dove l'hai?
4: Un mio amico al parco.
0: Vabbè.
2: Ma i turisti.
0: Perché è importante la fonte,
2: certo,
0: capito? Il suo amico al parco. E noi stiamo alla radio, un mezzo di comunicazione importante con milioni di ascoltatori. Stiamo dicendo che il problema è che. Quindi Beppe Sala,
4: esatto,
0: se si arrabbia con me, ha ragione, perché poi io come mi giustifico? La fonte è un amico di Shorty al parco, ma ormai tutti dicono qualsiasi cosa,
1: sì,
0: tutti danno informazioni,
1: certo,
0: attenzione, la fonte è importante. Ma Mario,
1: scusa Alberto, allora quindi mi vuoi far capire che in questo momento il toro gaminga i ball?
0: Sì, sì, Mario,
4: esatto,
0: la sintesi è questa.
2: E i turisti sono disperati, è perché non sanno su che palle
0: girare. Invece
2: girare.
0: Io volevo capire un'altra cosa. Volevo capire a chi le ha fatto quel gesto scaramantico, no? Quanta fortuna realmente ha portato nei giorni successivi e quanto invece non è servito a nulla se non a fare un video idiota sui social.
2: Ma sei sicuro che di venerdì vuoi sapere questa cosa?
0: Non me ne frega.

A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: To Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

Fratelli e sorelle. No, perché questo coro gospel mi fa, mi evoca quei mondi là. Adesso è il momento di ascoltare le news che dovrebbero arrivare fra poco.

0: se seguite Fabri Fibra, domenica lo trovate con noi all'Arco della Pace, perché sarà uno dei protagonisti della serata 1212 Celebration. Mal di stomaco è uno dei suoi tantissimi successi, che ha aperto la seconda ora di Albertino Everyday. Un programma così così, radiofonico. Sono sì. Anche Mario Fargetta, la mia. Ma Mario?
1: Sì, sono qua.
0: È qua, c'è Ale Lippi, eccomi, vestito dalla Cresima. C'è Shorty.
2: Ciao.
0: E c'è la Ginger.
3: Ciao.
0: Non ci sono le news, però, perché non sono ancora arrivate.
1: No.
0: Dovevano arrivare.
1: No, Arravaro.
0: No, dovevano arrivare.
1: Arravaro. Due vote, Arravaro.
0: Due vote.
1: Rivolta a Arvaro.
0: Sì, ok. Grazie per le news, Felisandro e tutta la redazione di M2O. La prima notizia arriva dall'India. Compra $650,000 di rari gioielli indiani, torna a casa e li fa valutare. Valevano solo pochi euro. Come si chiama questa?
4: In?
0: Truffa, no?
4: Sì, anche.
0: Tu cosa
4: una
0: avresti?
4: Parolaccia che non ho detto.
0: Mi hai bippato?
2: Albe, sì.
0: Perché?
4: È meglio.
0: Vabbè. Torino, 26enne fermato dai carabinieri in Borghese, sbotta: oh, non potete fermarmi, perdo il bus.
4: Sì.
0: Com'era
4: la scusa?
0: Addosso aveva un chilo di droga. Però mi piace il titolo: un chilo di droga. Ma quale droga?
4: Questo è vero.
0: È perché dipende quale droga.
4: Quella al miele, se vuoi c'è quella al miele.
0: Quella al miele. Thailandia, uomo tenta un approccio con una mucca che però si inferocisce e lo incorna. Prognosi di una settimana.
4: Ma cosa voleva fare la mucca?
0: Si era innamorato.
4: Ah, ok.
0: Sì, perché lei era un po' una
4: Esatto. Stavo pensando la stessa cosa e speravo che tu non la dicessi.
0: Mi hanno bippato di nuovo.
3: Sì, sei innamorato del toro senza palle della Galleria di Milano.
0: Ah, brava Ginger. Stati Uniti, madre lascia lo smartphone al figlio di 8 anni, lui ordina online 70,000 lecca lecca.
4: Cioè tipo, quanti ne vuoi?
0: No? Vabbè, succede. No?
1: Mi dispiace che da così piccolo già entra a far parte della tribù.
0: Dei Minga Post.
1: Esatto.
0: Sempre Stati Uniti, coppia chiede un risarcimento dopo aver comprato un appartamento a Portland. La casa del vicino puzza troppo. Mio marito è persino svenuto dalla puzza. Ma com'è possibile?
4: D'altronde.
0: Sardegna usa Vinted per farsi spedire 57 panetti di hashish in un locker point.
4: Grande.
0: Sono quei punti dove
4: sì.
0: Arrestato un 25enne.
4: Non male.
0: Come ha fatto? Come hanno fatto?
4: Evidentemente hanno tracciato questa.
0: Ha sentito l'odore.
4: Probabile.
1: No, ma scusa, perché gliel'hanno spedito veramente?
0: Non lo so, Mario.
4: Incredibile.
0: Spagna. No, scusate, è Spagna. Ah, grazie. Volo proveniente dagli Stati Uniti viene deviato a causa di una cassa Bluetooth chiamata Bomb presente a bordo.
4: L'aveva salvata.
1: Chiama tutti.
4: L'aveva salvata come bomba.
0: Va bene. Allora, che peccato, sono finite le news.
4: Sì.
0: Ma torneranno lunedì alle 18. M2O.
5: M2O. Play with us. Play with us.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore.
3: Sì.
2: Dell'incredibile Telomario.
3: Sì, sì.
2: Il telomare di M2O.
3: Sì.
2: E dello zaino. Lo Zai Network.
3: Sì.
2: Di M2O. È un ascoltatore dalla provincia di Milano.
3: E chi?
2: Esattamente da Vanzago. Lavora in una fabbrica che stampa packaging per alimenti. I suoi genitori sono originari di El Salvador. Ma lui è già in modalità weekend, un po' come noi.
3: Ma chi?
2: Vince!
3: Chi?
2: Il Play With Us di M2O.
3: Chi?
2: Chris da Vanzago.
4: Chris da Vanzago, Vanzago, in provincia di Milano.
2: Chris, sei collegato?
5: Assolutamente sì, buonasera.
2: Attenzione, perché per te, eccezionalmente, oltre ai regali c'è una doppia sigla. Sei pronto?
5: Prego, grazie.
2: Vai! San Salvador! Hai gradito le tue radici, le tue origini?
5: Assolutamente sì, grazie, grande Alba.
2: Da quanto tempo vivi in Italia? Da sempre?
5: Da sempre, perché sono nato a Cernusco sul Naviglio, quindi okay. sono al 100%, al 100% no, ma io mi sento 100% italiano.
2: Certo, e i tuoi sono venuti in Italia quanti anni fa, da El Salvador?
5: Quando erano abbastanza giovani, mia mamma per dire aveva 17-19 anni, adesso non mi ricordo bene.
2: Ok,
5: quindi... però da sempre.
6: Questo è più milanese di voi.
2: Sì, figa, Cernusco sul Naviglio.
6: Fate poche, voi siete nati al sud.
5: Tra l'altro, sono cresciuto sui Navigli, la mia zona è quella alla fine.
6: Chris, parli con uno pugliese, l'altro siciliano.
3: Che minchia vuoi?
2: Allora, Chris, visto che sei già in modalità weekend, noi abbiamo un paio di regali che ti serviranno anche per andare al mare, perché il telomare è fatto proprio per quello di M2O. Vedrai, ti piacerà molto.
5: Ma guarda, ne sono convinto e non vedo l'ora di usarlo, anche perché vado a luglio, quindi...
2: Dove vai?
5: Allora, andrò in Toscana, adesso si chiama Marina di Bibbona il posto.
2: Un attimo che chiedo al nostro toscano.
6: Confermo l'esistenza.
2: Dov'è
6: di
2: Marina di
6: Bibbona? Verso il sud della Toscana, sì, verso Grosseto.
2: Ah, bellissimo là. Sì, tipo, come si dice? Tipo Argentario.
6: Da quelle parti là.
2: Bellissimo, molto bello.
5: Sì, molto bello, siamo stati l'anno scorso, abbiamo provato, ci è piaciuto e visto che ho due figli, va bene.
2: Una bella zona. Bravissimo, Chris, ti abbraccio, buon weekend, grazie.
5: Buon weekend a voi ragazzi. Ciao.

0: abracadabra. Allora, adesso vi racconto una storia. Era Eminem, il rapper di Detroit, bianco, che è entrato in un mondo di ragazzi di colore e li ha superati quasi tutti, bravissimo, su una canzone che però non è sua, la base della Steve Miller Band. La canzone originale si chiamava proprio come avete sentito, cioè Abracadabra, mentre il titolo del brano è Houdini. Chi è Houdini?
1: È un mago, mago.
0: Tu
1: mago,
0: pensi mago. Che Houdini sia un mago americano, vero?
1: Sì.
0: Invece il vero Houdini è francese.
1: Ah, pensa.
0: E l'Houdini che conosciamo noi ha preso il nome appunto da questo mago francese che era mago molto prima
1: molto
0: di lui.
1: Molto tempo prima dell'Houdini sì. moderno.
0: Se volete andare a visitare il palazzo delle magie del vero Houdini del 1700 dovete andare nella Loira in Francia.
1: Beh,
0: e chiedere
1: so,
0: di me.
1: Io non lo so. Perché... o da Galliano a Viareggio.
0: E chiedere, oh mi manda Albertino che è vero che sei mago, allora si sparisci.
1: Guarda, io l'unico mago che conosco è il mago Ronzo. Quello è...
0: Ma lui è spaccato.
2: Anche il mago Mario non era male. Anche il mago Mario.
0: Va bene, queste e altre storie in Albertino Everyday. Tra poco ritorniamo su M2O.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiau!
15: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
16: Inizio conto alla rovescia.
17: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
18: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
1: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: Metto like, questa mi piaceva tantissimo. Se anche a voi ascoltatori di M2 piace questa canzone, dite piace.
1: Piace.
0: Funziona ancora il telecomando interattivo inventato ormai negli anni 90 dal CATI, il centro assistenza telecomandi interattivi, e poi copiato da Zuckerberg, che è diventato molto più ricco di me, ma non importa, andiamo avanti. Duke Dumont, vi ricordate sta canzone? Ti ricordi, Mario, sì, il video di sta canzone? Bellissimo.
2: Il video proprio no, la canzone
0: non, sì. Don't you remember?
2: Ah no, I don't remember.
0: You don't remember? Why?
2: No,
0: you
2: no,
0: don't?
2: No, no, no.
0: Do you remember?
2: Sì, era
0: video. Ashugon.
2: Sì, il protagonista, ti ricordi, si metteva quel casco in testa? In casa seduto sul divano e
0: con la realtà virtuale.
2: E viaggiava tipo in realtà virtuale in tutto il mondo.
0: Però siamo nel 2014. Quello doveva essere un po' il futuro. Cioè, però il casco con la realtà virtuale non
2: no,
0: è che...
2: siamo molto migliorati. Ci sono le non il casco, ma addirittura le maschere.
0: Gli occhiali, le maschere.
2: Sì. I videogame molti. Si gioca in quel modo.
0: E anche ci sono gli occhiali Meta che ti permettono di...
2: gli occhiali Meta.
0: Con l'intelligenza artificiale.
2: C'è anche molta polemica sugli occhiali Meta, perché gli occhiali Meta registrano quello che hai davanti. Quindi io posso...
0: Ma registrano tutto o Meta?
2: Io posso incontrarti...
0: Hai capito?
2: Sì,
3: sì, sì, sì.
2: Io posso, sì. Io posso incontrarti per strada, parlarti e registrarti mentre mi racconti alcune cose. E questo genera un po' di problemi.
0: Senza avvertirmi.
2: Genera un po' di polemiche.
3: Io, sai cosa faccio, Alberto? Uh-huh. Io non mi fido più di quelli con gli occhiali.
0: Io non parlo più con uno con gli occhiali.
2: Mario.
0: Bravo, Mario. Tre
2: Mario
0: punti per far gesto. Questa è ottima.
2: E addirittura so che molti...
0: Ecco perché non mi rivolge la parola in questo periodo.
2: Addirittura molti studenti, questo non dovremmo raccontarlo, avrebbero scoperto un trick, un gioco.

0: per cui indossare durante degli esami importanti questi occhiali potrebbero avere degli aiuti grazie all'intelligenza artificiale contenuta nel sistema operativo di questi occhiali.
1: E come si fa? Basta controllare che l'occhiale non sia di quel tipo là.
0: Diciamo, gli operatori scolastici,
1: sì,
0: secondo me,
1: fare un check, no?
0: Faranno un check anche sugli occhiali.
1: Eh sì, perché come avere un computer
0: in faccia.
1: Un computer, cioè, nella Recchia Bond, Kotzka Note.
0: Esattamente così.
1: Va bene.
0: Quindi occhio agli occhiali.
1: Quindi niente casco, niente occhiali. Devo fare un appello perché cercasi pisello a carota per il prossimo pupazzo di Natale del 2026.
0: Potremmo fare un casting. Potremmo fare un casting.
1: Non lo so,
0: no?
1: Mi è arrivato questo comunicato dalla
2: può andare bene anche per uno spezzatino, scusa.
3: Ma ino.
1: Ginger, cosa dobbiamo...
4: Va bene, io rimanderei a settembre però il casting. Penso che li troviamo, dai.
1: Adesso è un po' prematuro. Siamo a giugno.
0: Che per l'occasione non si chiamerà casting, ma si chiamerà cutting.
1: Questa bella. Potevi risparmiartela. Cosa facciamo con Mario?
2: Sì.
1: Attacca.
2: No,
5: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Un M2Hold incredibile era God is a DJ, che poi io, grazie alle mie conoscenze, mi ero fatto fare proprio da lui, la voce di Faithless,
1: sì,
0: questo jingle.
2: Alba is a DJ.
0: Maxi Jazz, che purtroppo è scomparso. Però mi ricordo che quando l'ho incontrato qui nei nostri corridoi, lui mi chiese gli occhiali, voleva i miei occhiali. A proposito, prima abbiamo parlato di occhiali, no?
1: Perché già non si fidava,
0: sì,
1: ai tempi, secondo me.
0: No, ma erano occhiali da sole, erano un po' particolari.
1: Era uno molto avanti, quindi era non si avanti. Fidava.
0: Bellissimo Amen the World delle 6:30, God is a DJ.

0: Mace insieme a Salmo e Colapesce, questa era Cattive Abitudini, quindi Colapesce non fa più coppia con Di Martino perché Di Martino presenta i pacchi.
1: Sì, esatto. No, no, presenta Sanremo.
2: No, non è lui, è un altro.
0: Ah, un altro?
2: È un altro, sì.
0: Vedi a non seguire il gossip, che si rimane indietro.
1: No, no, non è per noi, Alberto.
0: Lo so, io però devo stare un po' più attento perché è cultura generale, capito?
1: Anche
0: le cose bisogna saperle. Cioè, io a volte snob. Voi seguite il gossip?
2: Quello che mi appare, non vado a cercarle.
0: Io a volte snobbo perché mi sento.
2: Però volente o nolente.

0: tante, però bisogna sapere le cose.
1: Ti appaiono molte notizie, no? Ti piovono addosso sul telefono anche se non le cerchi.
0: Gattini, cose così.
1: No, altro tipo di gossip. Non quello dei gattini, quello non è gossip.
0: Però ultimamente il gossip, ho notato, è abbastanza anche un po' drammatico. Quindi non si può neanche più tanto scherzare.
1: Vero,
0: poi a volte
1: è la tragedia.
0: Preferisco starne.
1: La notizia triste purtroppo tira di più della notizia bella.
0: Ve lo state chiedendo in molti, ma il programma
2: Chi te lo chiede?
0: Chi?
2: Chi ti sta chiedendo in molti?
0: Nessuno, Mario, ma l'ho inventato.
2: Ok. Prego.
0: Fino alle 19, sì, siamo in onda fino alle 19. Me lo state chiedendo in tantissimi.
2: Ma chi?
0: Eh?
2: Ma chi te lo sta chiedendo?
0: È per dire.
2: Ok.
0: È per... Da 1 a 10, quando finisce il programma? Alle 7.
2: Alle 7.
3: Bella. M2O Chart. La classifica ufficiale di M2O. Con Ilario.
4: M2O Chart.
3: Il sabato alle 21, solo su M2O.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamiq.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamiq?
7: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
14: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
15: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
18: Iperceramica.
19: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
0: Puoi provare Meclon.
19: Come?
0: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
19: Aspetta, come si chiama?
0: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

ascoltando la radio M2O, oggi in questo preciso istante siamo tutti al carnevale di Rio vestiti da drag queen e balli... una scena orrenda e

0: ascoltando la canzone di Shorty di qualche anno fa. Esattamente di quanti anni fa? 2018, Shorty.
1: Eh sì, era 8 anni fa.
0: Tre punti per Shorty.
1: Pensa che questa è la preferita di Jovanotti, io non credevo. Quando ci siamo conosciuti mi fa: ma sai che Canta Canta è la mia canzone, una delle mie canzoni preferite.
0: Beh, l'ho detto anche a me, io non ho mai fatto canzoni.
1: Un altro mio amico produttore.
0: Guarda, non credere a Jovanotti perché è troppo gentile con tutti.
1: Mi puzzava un po', infatti.
0: Infatti non è vero. Anche a Mario l'ha visto, cosa ti ha detto?
2: Mi ha detto: bella quella canzone che hai fatto.
0: È la mia preferita.
2: È la mia preferita. Tutto
0: ad Ale Lippi addirittura non ha mai fatto una canzone.
1: Esatto, bella
0: quella. Cosa ti ha detto Jovanotti quando è venuto al Morning Club?
3: Mi ha detto: ti ricordo per Canta Canta, era molto bella.
0: Vabbè, comunque siamo quasi arrivati in fondo a questa puntata. Il weekend è decisamente alle porte.
2: Sì.
0: E noi ci prepariamo per il fine settimana, perché sarà un weekend particolarmente intenso di impegni, appuntamenti, di feste.
3: Beh, soprattutto di sport anche, no? Ci sono un sacco di appuntamenti sportivi.
0: Chi se ne frega, io devo andare al Plad.
3: Vabbè, però no.
0: A me dello sport.
2: Ma scusa, gioca al Milan? No, gioca la Juve? No.
0: Che sport c'è?
3: Allora, stai denigrando gli altri
0: che
3: sport?
0: Che sport
2: ci sono? Scusa.
3: Allora, ad esempio,
0: c'è la MotoGP.
3: So che c'è il Gran Premio di Monaco di Formula 1.
0: Non è la MotoGP. A me piace la MotoGP.
3: Sai che io non seguo.
0: Allora non lo guardo. Cioè, no, adesso mi piace anche Michi Antonello lì, come si chiama? Kimi Antonelli. Mi piace molto. Mi piace questa cosa dei ragazzi giovani che così sorprendono.
2: C'è forse la finale di Gran Garros lì.
0: Gran Garros. Gargaros.
1: Io me ne vado.
0: Ma scusa, dovevamo parlare di domenica sera, no? Di cosa dovevamo parlare?
3: C'è la finale di Roland Garros. Sabato domani c'è la semifinale. No, scusami.
0: Non sai niente.
3: No, calma!
2: L'ho mandato in confusione.
3: Domani sabato si riposano perché domenica c'è la finale.
0: A proposito di gossip, no?
3: Sì.
0: Poi io non mi occupo di gossip, non seguo, però a volte, avendo delle amicizie abbastanza influenti, vi leggo il messaggio che ho appena ricevuto.
3: Prego.
0: Attenzione, non dico chi me l'ha mandato. Ma non viene nessuno di voi al matrimonio di Dua Lipa? Tac. Quindi
1: attenzione.
0: Vuol dire che chi me l'ha mandato
1: va
0: è lì.
3: Io una persona che è lì la conosco.
0: Anch'io, se no non me
3: la sarà la solita.
0: No, non è la solita.
3: Non è la solita.
0: Quindi
2: ragazzi, non dimenticatevi che io sarò presente al matrimonio di Dua Lipa.
0: Perché per tradurre in siciliano.
2: Per tradurre in siciliano, quindi poi vi racconterò tutto.
0: Vabbè,
3: basta,
0: comunque
3: mi avete distratto, basta, non c'è più niente da aggiungere.
0: Niente, c'è da fare una piccola anticipazione, perché il venerdì di solito vi facciamo sentire un pezzettino di Dance Revolution, che tra l'altro va in onda questa sera alle 23:00.

avete ascoltato un pezzettino della puntata di questa sera di Dance Revolution. La puntata integrale vi aspetta tra le 11 e mezzanotte questa sera o domenica in replica alla stessa ora su M2O.

0: Ma perché non mi ha preso Fabbo Slim per cantare sta canzone? La facevo uguale. Con la chitarra dei Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, un super matchup. Era The Funk Soul Brother, Fabbo Slim. Ho detto matchup, vabbè, dai.
1: Super matchup.
0: Tu puoi dire tutto, Alberto. Ho sbagliato, dai.
2: Albertino.
0: Sì.
2: Da 1 a 10.
0: Sì.
2: Ma quanto è stata bella questa puntata?
0: 10.
2: Mario anche ieri ha saltato l'ora di ginnastica e per questo pagherà pegno.
0: Sì.
2: Ale Lippi è Serafino oggi. Tabacco si è già vestito bene per il weekend. Sì. Mentre Shorty ha un look da colonia trasandato.
0: Un po' sì.
2: Tre punti per Shorty.
3: È vero.
2: Esiste il boicottaggio, ma anche il woman cottaggio.
0: Hanno detto così a me.
2: Il boomerang torna, il frisbee no.
0: No.
2: Ciro Cirillo era in classe a scuola con Albertino, sì. Mentre le sorelle cavalle erano in classe con me.
1: Le sorelle cavallo, mitiche.
2: Cavallo. Mitiche. Ale e Albertino hanno bevuto l'aperitivo con Aldo Cazzullo,
0: sì.
2: Che gli ha parlato dei persiani e come prendevano le decisioni da briache per poi confermarle da sobri.
1: L'abbiamo usata spesso questa
2: A Milano
1: tecnica.
2: In galleria il toro è rimasto senza palle.
0: Sì.
2: Gli occhiali meta registrano tutto e non a metà. E cercasi carotina per il pupazzo di Natale di M2O.

0: Buonanotte.
1: Allora, ci vediamo domani mattina alle 10.30 al Parco Sempione, zona Family and Friends, con
0: E non andiamo via fino a domenica sera.
1: Esatto, alle 18, Arco della Pace.
0: Ciao, buon weekend.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
3: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzone, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito, trovate tutte le info su m2o.it.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Corri da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: In FM, Lab, su m2o.it.
0: Everywhere puoi sentire M2O, 19 e un minuto, ciao. Sera. Grazie, capostazione Alba Albertino, la linea è arrivata.
8: Matteo, ci sei?

Everybody Sting anche. Alex Newell, Jess Glynn e Nile Rodgers. Alla chitarra Nile Rodgers per Kill the Lights, terza canzone del Non Stop in onda su M2O. Ciao, buonasera, è venerdì. Che bello. Allora, non voglio musi lunghi. Dovrebbe essere tutto bene quello che è di fronte a noi, visto che alle 19:09 minuti per molti l'impegno lavorativo è andato, finito. E di fronte a noi c'è una novità. M2 Hot.

canzone nuova di Mollella insieme a Booster Keys, Misoli and It Goes Like. È il titolo di questa canzone e questa settimana è novità musicale nella nostra playlist. L'appuntamento è M2Hot ed è un appuntamento che tornerà anche nella prossima ora. Un'altra novità? Oh yes! Anche nella prossima ora, in onda con noi.

probabilmente dai dai è anche una di quelle frasi o di quelle parole che vengono dette più spesso in una partita di pallone, calcio, calcetto, calciotto c'è anche, calciotto è proprio

0: 8 e poi calcio a 11. Shakira in onda su M2O, 19:20 minuti. Mi sa che tra un po' apriremo il nostro bar. Ti dico, stai qua, torniamo tra poco.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
7: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Dai, racconta.
10: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma. We'll be right back.

0: volevo avvisare gli ascoltatori di M2O situati nelle zone marittime che è un po' presto per mandare le foto del mare, della spiaggia, del bagnasciuga. Grazie comunque a questo ascoltatore che fa l'assistente bagnante, Francesco, detto anche Francesco pasta con le vongole, perché è una delle cose che manda di più. Era Dito nella piaga con Businessman, 19:28 minuti in onda su M2O. Tra poco din dan da da di din, questo più che un indizio è proprio un riferimento. Tra poco l'M2 Old, prima ascoltiamo le ultime news. M2O
1: DJ Station. E noi iniziamo dal tennis, perché un virus blocca Matteo Arnaldi che si ritira e dunque senza giocare manda in finale al Roland Garros Flavio Cobolli. Il romano alla sua prima finale slam affronterà domenica Sasha Zverev, che nel pomeriggio aveva battuto il ceco Mensik in 4 set. Vladimir Putin critica la lettera che gli ha inviato Zelensky, sottolineando che contiene elementi di maleducazione che non favoriscono un clima da negoziati. La guerra sarà finita quando la Russia avrà raggiunto i suoi obiettivi, ha ribadito il leader del Cremlino. La cronaca ora ci porta nel napoletano, dove un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, il corpo ritrovato nella sua abitazione di Bosco Trecase. La vittima, 46 anni, sarebbe stata uccisa al termine di una lite, si cerca il vicino di casa. E sono stati rinviati a giudizio i medici che avevano in cura il giornalista e autore Andrea Purgatori, morto a luglio 2023. A loro, 4 in tutto, è contestato il reato di omicidio colposo. Infine torniamo a parlare di sport. Con il calcio sorteggiato il calendario del prossimo campionato al via nel weekend del 22 e 23 agosto. Prima giornata con Inter Monza, Genoa Napoli, Frosinone Juventus, Torino Milan, Roma Fiorentina. Alla terza giornata già due i big match, Inter Napoli e Juventus Milan. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: La mattinata di domani sarà in genere soleggiata al centro-sud, mentre al nord avremo nuvole più compatte, con qualche pioggia sulle regioni più ovest, specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non è esclusa qualche pioggia lungo la dorsale appenninica. Le previsioni del meteo.it su M2O ritornano

You want my love. Pops and Scar, la fine degli anni 90, l'inizio degli anni 2000, erano anche composti questi due anni, queste due arcate, da queste canzoni molto belle che abbiamo cantato e ballato. Era l'M2 Old che tornerà con noi.

Kiss e Steve Aoki, che non lancerà più le torte, ma quella notizia lì era una notizia pesce d'aprile che aveva messo lui in giro. Ma ti pare che nei tuoi DJ set non lancia più le torte? È il suo segno distintivo e l'abbiamo appena sentiti su M2O.

0: voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex?
7: Conosci Meclon Lenex?
6: Meclon Lenex.
7: Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
14: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
13: Che estate esagerata!
14: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è... MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Che bello! Scusate, scusa, mi fai. Per me è insolito. Sì. Senza ghiaccio. No, poco ghiaccio, grazie. Abbiamo aperto il bar e con poco ghiaccio, perché dai, oggi la temperatura non è eccessivamente alta, quindi ci può stare. Siamo arrivati quasi alle 8, siamo in onda su M2O, buonasera, abbiamo aperto il nostro angolo bar anche per i ritardatari.
1: A te, buonasera, sì. Oggi nettamente in ritardo. C'è rimasta una birretta ghiacciata per me al bar.

0: Un attimo.
1: Scusa. È una birra ghiacciatissima.
0: Qui? Mettimela lì. Grazie, grazie mille, grazie. Gentilissimo. Però devi stare attento, Daniele, alla birra ghiacciata, eh. Devi stare attento a non bere cose ghiacciate, soprattutto se vai al mare. Ma te ne dico un'altra che sicuramente avrai sentito e le tue orecchie l'avranno sentita da adolescente. Quando mangi devi aspettare 3 ore per fare il bagno, va bene? Perché sennò poi ti senti male. No, va bene mamma, ok. Ci dicevano questo i nostri genitori. Allora c'è un fondo di verità, ovviamente. Certo, se mangi solamente un panino magari puoi farlo anche dopo 2 ore il bagno. Oppure mangi e ti butti subito in acqua. C'era anche questo stratagemma. Guarda, guarda mamma, mangio e mi butto subito in acqua, così posso iniziare la digestione in acqua e va tutto bene. Però in realtà era anche un modo per... I nostri genitori lo utilizzavano per rilassarsi un attimo, cioè per non avere sempre, diciamo così, la mente occupata a capire se ci distruggevamo le ginocchia giocando sulla sabbia. Poi dipende da bambino a bambino. Ci sono dei bambini che al mare sono tranquillissimi, non era il mio caso, quindi io ho sentito quella frase lì. C'erano altre frasi che ti dicevano i tuoi genitori in una giornata al mare e che ti sono rimaste impresse nella mente? Fammelo sapere, 342 654 3210 con un messaggio M2O.

0: il reverendo Shorty con Live Your Life in onda su M2O. Il bagno lo fai fra tre ore perché ti sei mangiato anche la provincia, ovvio.
1: Ciao, mia madre mi diceva sempre: mi raccomando, Giuseppe, non mangiare le cozze crude, che quelle sono per tutti.
0: Le mangiava tutte lui, il cozzaro nero.
2: Ai, dígame Lupita, quanto quiere per la cosita, por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a grita. Ay, déjate el pantalón, que el panteón ahorita se te quita. Yo sé que tú eres malita, y quien te ve no me eres chiquita.

0: traidor, al ego y eso suena chido. Ey, tú di que prima es loca, ven pa' acá y abre la boca, que como tú quedan pocas, no digas nada que hoy se choca.
1: Tupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí, sí, sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita.
2: Lo miel è un po' scatman. Ai Lupita, scatman, ti ricordi? Cosa ti dicevano al mare o cosa ti dicono ancora oggi al mare i tuoi genitori?
3: Ciao Andre,
2: ciao.
3: Sono Sofia.
2: Ciao.
3: Da Solaro e sì. I miei genitori mi ripetono ma sempre al mare.
2: Sì.
3: Quando ti sei sporcata con la sabbia,
2: sì.
3: E dopo che ti sei pulita, non sporcarti più. Ciao.
2: Ecco, ricordalo. Anche se è impossibile non sporcarsi al mare quando si è bambini. Torniamo tra un attimo.
4: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: e Taiwan.
1: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Pool. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro,

0: Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto, sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Digitale terrestre.
4: Avvisiamo il gentile pubblico che siamo aperti, sono le 8 un minuto. In realtà, dai, per darci un tono, diciamo open.
5: M2 open,
4: esatto.
5: Con un bel bicchiere di prosecco.
4: Va bene, Max, arriva.
3: M2 hit.

Io quando torno al mio paese, il paese si chiama Roma, ci sono due bestioline che mi saltano addosso. È la musica italiana ma in versione remix, l'M2 Hit, lo senti in onda su M2O.

0: stesso di Calling, di quell'inno della musica dance che dopo anni ancora non è passato di moda e ancora ha un bel effetto sulla pista. Time, la terza canzone del Non Stop alle 8 e 9 minuti in onda su M2O. Ciao, buonasera. Quali sono le frasi che ti dicevano quando andavi al mare i tuoi genitori per cercare in qualche modo di addomesticarti e farti stare buono? Saluto questa ragazza, Marcella da Bassano del Grappa, ma originaria di Maratea. Dice: e quel pallone te lo buco, che è una classica frase che abbiamo sentito tutti. Ci ritorneremo tra poco. Ora tornano loro, Bibi Rexha e David Guetta.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: avevano anticipato questa novità musicale tramite i canali social. C'è un video dove c'è David Guetta che è impegnato lì su Ableton Live, che sta sistemando le ultime cose.
1: Ok.
0: Lei sta cantando. Ok, fammela un po' più così, fammela un po' più così. Un piccolo momento di backstage sulla costruzione di Sad Girl. L'hai appena sentito nell'appuntamento M2Hot, in onda su M2O.

Luis Capaldi con questa versione remix chiamata Future House, Future Humans Remix, Someone You Loved, in onda su M2O. Hey!

La canzone che ti dice fatti questa tisana in onda su M2O. Casango e Alejandro Garrido. Sottofondo musicale, colonna sonora musicale molto bella per questo momento del tramonto e anche per, come dire, il nostro angolo bar che è sempre pieno di gente. Chi è? Ma che c'entrano le cozze adesso? Mannaggia. Ah, perché abbiamo parlato

0: Lato del Cozzaro Nero, c'è un ascoltatore che come frase sentita dai genitori in una giornata di mare c'era appunto quella: oh, non mangiare tutte le cose perché non sono solamente per te, sono anche per gli altri, ne abbiamo diverse, non ti scottare, e ci sta, devi aspettare 3 ore. Liliana da San Severo, grazie, l'abbiamo già detto, e questo è un altro grande classico. Ci ritorniamo tra poco e torneremo anche con la nostra musica.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di wofferte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
10: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
14: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
15: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
14: Che estate esagerata!
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: onda su M2O, arrivati alle 8.30 di già. Un altro appuntamento con l'M2O sta per arrivare, è una canzone che ci porterà nello spazio. Non ti posso dire nient'altro però, perché adesso c'è questa frase...
1: La frase classica al mare è sì. Passami un'altra fettina panata.
0: Per chi non lo sapesse, la fettina panata al mare è qualcosa che noi ragazzini di Roma avevamo visto e vissuto. Che poesia! Arriva l'M2 Old, senti.

Wow! Brothers in the Space, dagli anni 90, esattamente dal 1993, gruppo musicale Aladino con la voce di Talisa. Wow! C'è il bollino Made in Italy, come spesso accade nei vari appuntamenti M2Old, con la musica dance degli anni 90 che l'Italia poi esportava in tutto il mondo. La puoi sentire anche durante la settimana, da mezzanotte c'è l'appuntamento DJ Time in the Mix, oppure nell'imminente weekend con il DJ Time a partire dalle 2 di sabato pomeriggio. Aladino e Talisa, dal 93 l'M2Old. Wow! Con questa cassa e questo basso tipici degli anni 90.

0: scusa, ma beh, il pleguidastro, eh? Ah, e adesso?
1: Ok, grazie.
0: Intanto mi fai un latte e menta, per favore?
2: M2O.
3: Play with us.
2: Play with us.
1: Eccomi, eccomi. Fatemi passare. Eccolo il Play with us. Ma te lo sei mai chiesto perché è così richiesto? Te lo posso raccontare io oppure te lo puoi immaginare? Perché abbiamo in regalo il telomare di M2O e lo zainetto di M2O, in regalo di questa settimana del Play with us, che in un qualche modo ti dice grazie per ascoltare M2O. Chi sei? Dove sei?
4: Play with us, sì. Rebecca da Turiacco.
1: Vai.

0: Time in the mix. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O. Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamiq.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamiq?
5: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
8: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
9: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

every day. M Midwell suona

0: La pesce, cattive abitudini in onda su M2O all'interno della nostra playlist. Siamo quasi arrivati alle 9 di questa sera, stiamo parlando, facendo un po', arricchendo un po' la lista, questo grazie ai vostri messaggi, la lista della spesa, no, la lista delle frasi che ti dicevano i tuoi genitori quando si passava una giornata di mare. Siamo partiti dalle 3 ore e ci ritorneremo perché c'è una linea guida che devo assolutamente condividere con tutti voi, però sono arrivati anche diversi messaggi, tra i quali prima di fare il bagno mi raccomando devi aspettare, fermo qui oppure il pallone te lo buco, e anche questo è un grande classico, oppure non devi sporcare l'asciugamano. Quando i miei genitori dicevano non devi sporcare l'asciugamano, io un po' bambino così, un po' acceso, rispondevo ma allora perché siamo venuti al mare? Cioè, nel senso, il mare è fatto anche così, c'è la spiaggia, c'è la sabbia. Poi abbiamo sentito anche prima la voce di una nostra giovane ascoltatrice.
1: Ciao Andre, ciao. Sono Sofia.
0: Ciao Sofia.
1: Da Solaro, e sì. I miei genitori mi ripetono ma sempre al mare.
0: Sì.
1: Quando ti sei sporcata con la sabbia, sì. E dopo che ti sei pulita, sì. Non sporcarti più, ciao!
0: Vedi, è proprio quello che dicevo. E poi abbiamo anche Lucia da Pavia che in realtà lei non aveva delle frasi classiche, ma semplicemente la chiamavano Selvaggia perché era quello il suo nome, il suo soprannome, quello che avevano dato appunto i suoi genitori. Perché volevo tornare un attimo sulle 3 ore? Perché il bagno dopo 3 ore in realtà non è vero, è un supplizio che non deve esistere. Questo c'è scritto in questa linea guida, non esistono delle linee guide mediche. L'importante è avere un po' di buonsenso, cioè se tu entri in acqua e l'acqua è molto fredda, hai lo shock termico ed è quello, non tanto la tempistica della digestione, quindi in realtà tu puoi anche entrare in acqua purché sia però un ingresso graduale, e qua c'è scritto che come ingresso graduale devi bagnare prima la nuca e poi l'addome. Scusa, e come faccio? Entro di capoccia nel mare? Entri, devi fare la verticale e poi vai in acqua.

0: rum rum rum.
1: Quindi capito? Devi bagnarti gradualmente la nuca e poi l'addome quando entri al mare. Quindi devi entrare di testa, oppure devi avere una persona che ti prende dalle gambe a testa in giù
2: e ti
1: inzuppa nel mare.
2: Come nel biscotto la mattina nel
1: latte. Esatto!
2: Bello!
1: Che bella scena! Ma era una battuta, si era capito?
2: Sì.
1: Meno male. Siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di questa sera. Grazie da parte di Andrea Mattei è qui con me dal vivo, pensate, incredibile. Vittoria Hyde che sarà con voi tra poco. Sì. Ci sentiamo lunedì.
2: Lunedì tu, io adesso.
1: Ore 19. Mm-hmm. Ciao.
3: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends? Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito, trovate tutte le info su m2o.it.
4: M2O Cinema.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: M2O Cinema.
8: Lavorare da casa sembrava un sogno.
9: In smart working mi trovo veramente bene.
8: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
10: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
8: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Mol.

0: A Bologna, che pure dai, dai.
1: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
2: M2O Cinema.
3: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: In FM, Lab, su M2O.it.
4: Ma quanto siamo carichi da 1 a 10, almeno 100. Cause it's Friday then. E il weekend può iniziare con i tre non stop. Let's go with the Blondie.
2: M2

0: Mamma mia, che banga! 2013, in quegli anni, insomma, c'era solo lui praticamente, forse anche David Guetta, erano everywhere, li chiamo i prezzemolini. Pitbull, Kesha, Tim, l'ultimo dei tre non stop. Abbiamo aperto con TNF, molto suo, versus Rondo, Stay, che ultimamente è tornata molto virale, perché lo sapete, il Venezia è tornato in Serie A dopo un grandioso campionato e adesso mi sono informata, si beve, anziché il Campari Spritz, il Cynar Spritz. Guai chiedere il Campari Spritz, perché ovviamente è sponsor ufficiale.
1: MG.

Case per Mark Kinchen, DJ americano che ogni venerdì suona prima di Calvin Harris all'Ushuaia di Ibiza. Questa è la sua nuova canzone, si chiama Zone, insieme a Poppy Bascom nel M2 Hot, nuova musica. M2O.

0: go, Imagine Dragons, Born to Be Yours. E weekend, l'abbiamo detto, è arrivato il momento di liberare la mente, free the mind. Voi come fate?
1: Ciao Vittoria!
0: Ciao
1: Blondi.
0: Mauro!
1: Appena accesa la radio!
0: Sì!
1: In macchina, finito di lavorare!
0: Vabbè, M2.
1: Torna a casa! Doccia, venerdì, Baldoria, Prosecco Break!
0: Ah, Prosecco Break! So you free your mind, come dicono i Prospens McClooney!

0: live, un filone molto seguiti, amati, ormai anche imitati. Quando un sound funziona, tanti DJ producer si appoggiano. Loro sono Harvey Blumler e Goshua Smith, amici da sempre, di sempre. Hanno festeggiato proprio oggi, 5 giugno, il loro primo album, che si chiama come questa canzone, Free Your Mind. E ho visto proprio su Instagram, sono andata a vedere, con una Magnum hanno proprio sbocciato, e lui ha abbracciato, uno dei due si sono abbracciati, pure baciati sul collo dall'emozione. Che dolci.
1: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio

0: o con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è... MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

detto sia mai, far tardi, invecchiare precocemente, no. Però 700k a serata sì. Piccola polemica così, scherzosamente lo dico. Ovviamente big respect per Hügel, für in tedesco, for Hügel, per Hügel, insieme a Ultra Nate. Qui su MDoc, moving to the sun, 21 e 28 minuti. Muoversi verso il sole questi giorni lo facciamo. Alcuni di voi magari sono già al mare, sono tornati dopo il ponte ancora al mare per ricaricarsi di vitamina D, che è importante anche per l'umore. Ma ve lo dico da tedeschina che si brucia facilmente, sempre mettere la crema, anche in città, anche se non vi mettete lì a stendervi proprio al sole al parco, sempre la 50,

il nostro momento dell'M2 Old, come dice anche il nostro amico Mauro, un'istituzione, patrimonio dell'umanità. Andiamo nel passato a ripescare le grandi hit, e questo lo era, e come, 1995, Corona, Baby Baby, progetto italiano capitanato dalla frontwoman brasileira Olga Maria de Sousa, secondo estratto dall'album di debutto

0: voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera, dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
12: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
13: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
14: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
13: Che estate esagerata!
14: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

playlist di un matrimonio vive un momento importante. Cioè, secondo me, it's a good party banger to take high, per portare in alto, diciamo, la festa che arriva dopo la cerimonia. Partiamo però di tutta l'organizzazione prima, che è un grande sbattimento, periodo di matrimoni, si sposerà anche Dua Lipa in questi giorni con Callum Turner a Palermo, e però non tutti abbiamo, insomma, il budget di Dua Lipa per festeggiare, quindi come ottimizzare? Arriva un nuovo trend dall'America, cioè sposarsi in crociera, sta diventando un trend tra i più forti del 2026. Ottimizziamo, ragazzi, anche l'organizzazione, zero fornitori da gestire, location, cibo e intrattenimento, tutto già organizzato, quindi un matrimonio quasi zero sbatti. Però chi va a dire poi agli invitati che si dovranno pagare tutto il viaggio, no? Pagarsi la crociera, cabina, ferie e tutto il viaggio, almeno rinunciate, cari miei sposi, alla lista di nozze luxury o ai regali suntuosi, ok? Poi saremo tutti bloccati in nave per giorni. Metti caso che uno dice no, io non voglio che si sposino, c'è maretta e poi tutti in mare.

0: iniziati ufficialmente i festeggiamenti del matrimonio che durerà due giorni. Dua Lipa e Callum Turner, Bad Bunny, non so se ci sarà tra gli invitati, ma ho visto Charlie XCX, ci saranno quindi tanti pop stars, divi del mondo della musica, dive, e anche del mondo degli attori, no? Perché Callum Turner è un attore, c'era anche Grace Gummer, la figlia di Meryl Streep, insomma un bel parterre, brava Dua Lipa.
1: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Ed eccoci qua, boys and girls, torniamo un po' alla normalità. Dal glamour del matrimonio di Dua Lipa a Palermo, a Via Massena 2.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, gioca con noi perché in regalo qualcosa di wonderful. In regalo il telomare e lo zainetto M2O. E a portarsi a casa questo ben di Dio è Roberto di Folca da Frosinone. Froses. Enjoy your M2O gadgets.

0: Comunque parliamo di hip hop music, trap and reggaeton il sabato e la domenica alle 19 con Wad. Nella versione originale c'è 1212 e vi ricordo anche domenica al Plaid 1212 Celebration, non mancate.
1: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

cosa, ormai è tardi per chiedere scusa. Becky G, you know what I mean? Insieme a Topic, qui nel venerdì sera di M2O, What a Sound, un po' Upper House. Lei grandissima, Becky G. Sorry Papi, grande animo, nobile, che ha iniziato a fare questo lavoro, quindi cantante, cantautrice, per aiutare economicamente la sua famiglia. Questo, cari artisti in ascolto, e mi ci metto dentro, è solo possibile se si raggiunge veramente un certo tipo di fama, se no si fa fame anche da sole, da soli e da soli, prima di fare quel salto di qualità che hanno fatto loro con l'M2 Old Living Joy Don't.

0: Ben, 90 suoi.
1: Suoi?
0: Io sono stato nel 96, ma non mi ricordo niente di quello che facevo in quell'anno o qualcosa in particolare. Non so voi, vi ricordate qualcosa del 96? A parte questo I'm too old, let me know. M92.

è la mia priorità. Beh, l'uomo spesso fa fatica a pronunciare cose belle, ma quando le dice bene. Bravi Coldplay, BTS, grandi esempi. Infatti comunicazione in amore. You are my universe. Supernova, 7 Mix su Amedole, 22:38 minuti. Qual è l'ultimo bel complimento che vi hanno fatto? Voglio saperlo, ovviamente tra uomo e donna, tra lovers. Now David Guetta, Save Me Tonight.

maglia d'estate. A darvi la carica ci pensa Perla Nera, dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché. La musica del momento.

0: sempre per primi.
1: M2O. M2O.
0: Più musica.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre.

0: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Cash, un viaggio di introspezione per la giovane Madame che si è allontanata un po', diciamo, nel mondo glamour per capire un po' chi fosse, quindi più minimalista, all'incontrare di quello che va adesso, il whimsy maxing, cioè vestirsi in maniera creativa, soprattutto per il trend maschile. Concetto che è già stato superato dal print maxing, cioè print vuol dire stampa, quindi osare anche nell'estate 2026 con le stampe, quindi che ne so, abbinare righe e pois insieme. Questo per Girls and Boys.

16 anni sono passati da questa hit I Was Drunk e io sono ancora drunk da quell'anno. No, non è vero. Riva Star, grandissimo, che è venuto anche a trovarci, ha suonato egregiamente al Morning Club. Veramente, it was an honor for us. Ormai London, eh? Riva Star, questo è Medo alle 22:54 minuti. More to come.

0: Victoria Hyde. Che dire, sarà un weekend molto molto intenso. Chi andrà al matrimonio di Dua Lipa a Palermo e chi andrà al party like DJ, si divideranno. E il pueblo. Io dove andrò? Io andrò a Civitavecchia invece domani, se siete in zona venitemi a trovare al Aurelia Beach Club. Noi ci risentiamo lunedì, c'è Sun Kirsten da Victoria Hyde, fate i bravi.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il re.

0: nuova puntata di Dance Revolution. M2O, la radio, Albertino al microfono, c'è Shorty regia.
1: Ciao.
0: È la puntata di venerdì 5 giugno, oppure domenica in replica, domenica 7 dalle 11 a mezzanotte, doppio l'appuntamento del weekend di M2O con il meglio della musica da club. Anche questo weekend tante novità, cominciamo con Aaron Hirsch, Ken Below e Boker. Poi c'è la versione remix di Ameme di un classico della musica, come la

0: brain cells. Green Velvet e Medusa, i Medusa che tra l'altro saranno ospiti di M2O come ogni weekend a partire dalla una con il loro DJ set Dance With Us, quindi questa notte rimanete con noi sintonizzati. Adesso una piccola pausa e tra poco la seconda parte di Dance Revolution.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa.

0: varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

Dance Revolution, siete su M2A con Albertino, microfono, Shorty, regia, ancora mezz'ora insieme, venerdì 5 giugno, domenica 7, in replica 11 mezzanotte. Questo è Tommy Vinod con Same Man e qui c'è qualcosa degli anni 80 che è stato campionato e risuonato. Poi Alive, anche questa è una canzone degli anni 90, un remix di Just Joe, Your

Morning Club, infatti si intitola Morning Coffee, erano i Goodfella, remix by Vintage Culture, la musica di Dance Revolution continua, ancora tre canzoni poi ci saluteremo. Questo è un remix Afro House di Francis Mercier, di Robin S e la sua famosissima Show Me Love. Poi Oluwa Dumbwich, Neil Amaray, Breeze con Feelings, e per chiudere Camel Fat, Josh Gigante e il

0: la puntata di domenica. Adesso arriva il nostro amico Mo Black e la sua Afro House. Alla una Defected e alle due Glitterbox. Da Albertino grazie a tutti, buon weekend e alla prossima settimana con Dance Revolution.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: M2O Cinema.
4: Lavorare da casa sembrava un sogno.
5: In smart working mi trovo veramente bene.
4: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
6: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
4: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
7: A Bologna!
8: Dai!
4: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
3: M2O Cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: M2O Cinema.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: Swan Dance Revolution.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Electronic music.
5: You're listening to Dance With Us.
6: Best DJs.
7: Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation.
9: Dance With Us.
10: Move into the sound.

0: due,
1: oh. Dance with us.
2: Dance with us.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: were listening to Dance With Us with Dance With Us Guest Mix. Stay tuned. Next artist performing, Jamie Jones. Stay with us.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: M2O. Best electronic music.
6: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
6: Best DJs.
7: Get to dance with us.
8: Be a part of the musical transformation.
7: Dance with us.
9: Move into the sound.
8: Please welcome.
0: Tonight, Jamie Jones.
10: Please stay where you are. This is a message for the collective consciousness, brought to you by High Robot Radio.
11: Welcome to Hot Robot Radio with Jamie Jones.